non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città, e anche social. Disco Radio.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

0: quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
1: Ma scusa, ma, non... ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: ritmo della tua città.
1: Dai che anche oggi vi riporto negli anni 90. Eccomi qui, presente come ogni sera tra le 21 e le 22 in diretta all'interno del Ripping Easter Extended Version. Ma come sempre buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano al mattino tra le 5 e le 6 prima dell'arrivo dei belli svegli. Io sono Alessio Aloisi, pronto ad accompagnarvi in questo viaggio che ci riporterà negli anni 90. Tra un attimo con JX di Nothing I Won't Do, Vasco Rossi con Delusa, subito i Sound Lover, Surrender.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Non solo la si cantava a squarciagola nei concerti di Vasco Rossi, ma la si ballava anche in discoteca con il remix di Usura. Era proprio lui, Vasco Rossi, con Delusa. Dal 1993 inizia così il nostro viaggio nel tempo. Benvenuti su Disco Radio, tra un attimo torna a Paradiso.
1: Rhythmic History.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Quanti di voi ci ascoltano tra le province di Varese, Milano, Novara? Ecco, preparatevi perché giovedì sarà Disco Radio Party ad Inveruno. Tutto pronto per la 34esima edizione del Festival Roccantina e noi porteremo Matteo Di Pissedu Munari, Valentina Guidi e Don Cash pronti a farvi ballare le più ritmate dal 90 ad oggi. Allora, ditelo agli amici, segnatelo in agenda perché questo giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito. Nel frattempo, dal 1997 torna Paradiso, bailando...
5: Rhythmic History.
4: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: L'anno è 1995, la Bush con Be My Lover, subito prima Stefano Secchi e Orlando Johnson con I Say Yes, She Can con Offshore. Benvenuti da me, sono Alessia Loisi, questo è il programma che suona Dance Storica, tra un attimo anche Killing Me Softly.
1: Rhythmic History.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Arrivati a metà del nostro viaggio, questo è Rhythmic History Extended Version, il programma che suona la migliore dance anni 90. Con voi ci sono io, Alessia Luisi, ma sempre vi ricordo che oltre a poterci ascoltare in diretta la sera tra le 21 e le 22 e in replica al mattino dalle 5, siamo anche in podcast, quindi ci potete riascoltare quando vi pare piace sul sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Fatelo, soprattutto adesso che si parte per le vacanze, così ci portate in vacanza con voi. Tra un attimo la pastiglia del fuoco con Moratto, subito c'è Regina.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: La progressive del DJ Dado era Metropolis, The Legend of Babel, anno 1996. C'era anche questa su Disco Radio e tra un attimo vi riporto nel 98 con gli Storm.
1: Rhythmic History.
0: Il programma che suona la migliore dance storica si chiama Rhythmic History Extended Version. Lo state ascoltando, con voi ci sono io, Alessio Roisi. Tra un attimo vi riporto nel 90 con i Black Box. Prima Storm, con Storm.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: We Gotta Do It, e si chiude qui l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessio Roisi, vi piace la dance anni 90? Allora ci risentiamo domani alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History, Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat, Disco Radio movie
2: theme. Got to keep on moving. Bene ragazzi, cominciamo anche questa mattinata insieme, è mercoledì, grazie ad Alessio che è rimasto con voi fino a poco fa. Naturalmente c'era la replica di Rhythmic History Extended Version che ritroverete questa sera alle 21, ma queste sono cose che già sapete, appassionati di dance storica. Per tutti quelli che invece a quest'ora del mattino possiamo definire
3: lavoratori,
2: beh, inizia ufficialmente l'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli, le 6:02. Ma buongiorno amici, ben svegliati, bentornati su Disco Radio. Ci siamo pronti ad affrontare questa giornata, insomma, soprattutto in questa prima parte dove sentiremo un sacco dei vostri messaggi già arrivati al 393 800 3000, così abbiamo avuto modo anche di ricordare il nostro numero 393 800 3000, da inserire nella vostra rubrica per poterlo utilizzare poi con WhatsApp, Telegram, gli SMS, insomma il formato che preferite. Intanto il nuovo disco di Just A si chiama Just a Little.
4: Novità, novità, novità. Disco
5: Radio. Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: che si chiama Just a Little, l'originale di Brenda Russell, che invece si intitolava Piano in the Dark, di molti e molti e molti anni fa. Allora, messaggi già arrivati al 393-800-3000, lavoratori QBS, buon mercoledì. Pur ora spira teso ed intenso vento da Alpi a Lecchese Lago, dunque già la testa gira, attenti a rigirare la boa nel giusto verso, andando ognun nell'universo, ci scrive Thomas Ardalecco, pensionato affezionato.
1: Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille Thomas. Ciao capitano Fabri, un saluto a tutti gli autotrasportatori e sempre Jimmy, il nostro tulipano. Molto bene, poi buongiorno capitano, dai che è mercoledì. Mariella da Rosta in provincia di Torino, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ma grazie, pronto. Aspetta, pronto.
2: Capitano.
0: Oh, chi è?
2: Giù dalle brande che sei in ritardo.
0: Ma non sono in ritardo, siamo puntualissimi stamattina.
3: Dai Fabri, che ora, dai.
0: Ma no, ho capito, andiamo, pronto.
2: Belli svegli, giro di boa.
0: Sì.
2: Finalmente. Yeah! Buona giornata dall'Ello e un
0: grazie,
2: saluto al nostro...
0: Grazie.
2: Capitano,
0: sì?
2: Fabrizio Cirani.
1: Lavoratori.
0: Mamma che voglia che avete a quest'ora del mattino, pronto?
4: Buongiorno QBS, buongiorno Fabri, Marco D'Alanzo.
0: Ciao Marco. Tra,
4: sì? Sveglia alle 4, come sempre. Il tempo è così così, oggi promette male. Che ci dobbiamo fare? Speriamo almeno che rinfresca. Buona giornata e buon caffè, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Guarda, quel caffè lì è tanto agognato che adesso ce lo prendiamo insieme, pronto?
5: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri,
0: buongiorno.
5: Oggi è mercoledì,
0: sì?
5: 15 luglio,
0: sì?
5: Giro di boa, ore 5.45, anche oggi è una bella giornata affosa, e che dire, noi siamo belli carichi a lavoro con Disco Radio. Auguro un buon mercoledì a tutti e lavoratori.
0: Ma grazie per questo lavoratori. Allora ricordiamo di nuovo il nostro numero 393-800-3000, 393-800-3000 per i vostri messaggi. Li aspettiamo qui all'interno della nostra bacheca nel club dei quasi belli svegli, che suona subito Gordo con Loco Loco.

0: Col Gordo su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli.
1: Lavoratori!
0: Molto bene, so che ci siete anche questa mattina, lo vedo dai vostri messaggi come sempre puntualissimi intorno a quest'ora, i già svegli, i quasi belli svegli, perché poi insomma si fa un po' anche un po' fatica a quest'ora del mattino, evidentemente. Si cerca di tirare il più possibile per arrivare alla fine della giornata. Buongiorno a tutti, QBS, ci sentiamo la settimana prossima. Sto a casa un po' di giorni, Daniela da Montebello. Bello vicentino, lavoratori. No, non era questo, era un lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ah, lavoratori. Buongiorno capitano, buongiorno QBS, weekend lungo per me, oggi si rientra con il primo turno. È sempre traumatica la sveglia alle 3.50, lo capisco. Lato positivo, stamattina molto corta, il nostro amico con la moca è pronto. Buona giornata a tutti i lavoratori. C'è anche la Chiara da Santiago.
1: Lavoratori.
0: Grazie Chiara, e poi chi c'è?

0: da sentire, pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, qui Luca da Cremona.
0: Ciao Luca.
1: Oggi mercoledì.
0: Sì.
1: Ancora 3 giorni di lavoro e poi si va in ferie 2 settimane.
0: Ma che bello.
1: Dai, dai.
0: Ma che bello.
1: Bellissima questa settimana.
0: Lo so.
1: Infinita. Dai lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Quando vedi la fine, cioè non, sembra non arrivare mai, no? È come quando sei, diciamo, sulla base di una collina, vedi la cima, ma devi camminare tantissimo prima di arrivarci in cima. Ciao Fabri, Marco da Gerenzano, buon mercoledì a tutti, QBS, buone vacanze a Federico che manda un bacio a Chiara, a Ginevra che si trova già al mare, a San Marino, saluti anche a Francescone, a lui tocca ancora lavorare. Sento la moca e deve essere pronto il caffè, offro io, capitano. Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Poi sentiamo. Pronto?
3: Ciao a tutti, belli svegli.
0: Buongiorno.
3: Stamattina direzione Zurigo.
0: Sì.
3: Partenza ore 5:15 del mattino. Ciao a tutti, Edoardo da Casale Monferrato.
0: Ciao Edo, buon viaggio.
2: Lavoratori.
0: E poi pronto?
4: Ciao Fabio Saragiusi.
0: Ma eccola.
4: Buon mercoledì, buon caffè gente, ciao.
0: Ma grazie, allora ricordiamo di nuovo il 393-800-3000 per tutti i vostri messaggi. Già pronto uno dei nostri ottantistori, ma se c'era qualcosa di estivo direi che abbiamo azzeccato in pieno. 1983 tra poco.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
8: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
8: Brum Brum.
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
8: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
10: Ciao Sara.
11: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
10: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
11: Wow, e i costi?
10: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Oh, hai cambiato auto?
9: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
8: Ci vado anch'io.
9: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri con consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
2: Lavoratori!
0: So che ci siete nel corso di questa mattinata, mercoledì 15 di luglio 2026, con le vacanze che si avvicinano dovevamo scegliere necessariamente un ottantistori che si adeguasse alla situazione, tant'è che siamo tornati indietro fino al 1983 e questo è d'obbligo per l'ottantistori, ma abbiamo scelto la canzone degli Wham, bellissima, era Club Tropicana.

0: chiamano Robin Schulz e Bartz. La canzone invece è Better Times, su Disco Radio alle 6:24 di questa mattina, nell'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli, con i vostri messaggi che arrivano al 393 800 3000. Allora, per quelli che non si sono mai fatti sentire ma che ascoltano da un sacco di tempo il nostro appuntamento della mattina, questa mi sembra l'occasione giusta per provare a farsi sentire. Basta memorizzare il nostro numero 393 800 3000 e utilizzarlo con WhatsApp, Telegram, gli SMS, insomma come preferite. Per le note vocali ovviamente le chat sono, diciamo, la app migliore. Pronto?
1: Lavoratore, io mi ascolto da Milano Marittima in questa settimana di vacanze che vola. Sto camminando sul lungomare e avete tutta la mia solidarietà. Bacione presto.
0: E lavoratori no?
2: Lavoratori?
0: Dai, ma che bello che c'è qualcuno in vacanza che ci ascolta magari attraverso la nostra app scaricata preventivamente dagli store digitali. Vediamo un po' chi c'è, pronto?
3: Fabri, uè lavoratori, uè discoraggi, ci siamo stamattina il 393 800 3000 per la Tropicana, yeah! Carica ragazzi, andiamo, dai, ciao! Lavoratori!
0: Mentre continuiamo con la musica, nell'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli, che anticipa ovviamente l'arrivo della squadra al completo, ma quello accadrà solamente a partire dalle 7 con i Belli Svegli, in tutta la loro splendida e meravigliosa presenza. Me la tiro un po', dai. Abbiamo scelto anche Medusa, Henry Camamille, da sentire subito con Don't Wanna Go Home.

0: disco di Flo Rida e Kesha che si chiamava Right Round su Disco Radio. Buongiorno anche al dottor Gaias, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: C'è sempre un posto per la nostra redazione dentro al club dei QBS Quasi Belli Svegli, ovviamente.
1: Che gentilezza enorme. Che concessione, grazie, grazie Fabri.
0: No, in realtà non era da intendere così.
1: Ah no, è come era da intendere allora.
0: E con gioia e felicità accogliamo Gaudio. Anche la nostra redazione Gaudio, certo. Annuncio Bobis, va bene. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao, buongiorno a tutti, Giulia da Vigevano.
0: Ciao Giulia.
2: Sono le 6.26 e ho appena parcheggiato, tra poco inizia il mio turno. Buona giornata a tutti, lavoratori.
0: Ma dai, ma lavoratori. Che bello. Ancora qualche minuto di così decompressione prima di iniziare ufficialmente la giornata di lavoro. Lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Buongiorno da Miai e Tony Saldatori da Cantarana d'Asti, svegli dalle 4.30 ragazzi, mamma mia che orari. Buongiorno, sono Martino da Borgomanero, scrivo perché i vocali non mi piacciono. Lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Ma fa lo stesso, è uguale. E poi, visto che c'è il nostro dottor Gaia,
1: Eccoci qua.
0: Si prepari subito. Citazione latina del giorno.
1: Da un po' che non capitava.
0: È vero, è vero. Il nostro Massimiliano da Beregazzo Confiliaro, provincia di Como. Omnia vincit amor et nos cedamus amori.
1: Beh, l'amore vince tutto e cediamo tutti all'amore.
0: Molto bene, una traduzione devo dire che rasenta la perfezione.
1: Grazie, ma ho fatto gli esami ultimamente, quindi
0: ha fatto gli studi classici. Il dottor Gaias che ci aggiorna subito con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, c'è appunto l'appuntamento con la nostra redazione.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
5: Disco Radio.
0: Eccoli gli aggiornamenti nella prima edizione di Link di questa mattina.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Consegne interrotte per il caldo, adeguamenti retributivi, oggi sciopero dei rider, tranne quelli assunti di Just Eat. A Milano, Torino, Bologna, app spente, domani tavolo al Ministero del Lavoro. Oggi saranno 7 le città da bollino rosso per l'ondata di calore che sta interessando l'Italia. Giovedì saranno 15, ci sono oggi anche Bologna, Brescia e Torino. E per oggi allerta gialla per rischio temporali su Veneto e su gran parte di Emilia-Romagna. A Cremona un 11enne è stato lasciato chiuso in macchina nel parcheggio di un supermercato per 40 minuti dalla madre a oltre 35 gradi, salvato da un passante che ha chiamato la polizia. La donna è stata denunciata. Lo sport, il calcio, Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, conferenza stampa di presentazione, ha ringraziato soprattutto la società. I mondiali di calcio, Spagna in finale ha battuto la Francia 2-0, questa sera Inghilterra e Argentina. Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze, emendamento bocciato per un solo voto a scrutinio segreto, 30 i franchi tiratori. E tutto, ci risentiamo tra un'ora.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Boro Boro.
7: Siamo gli a

0: This is Wrap and Drop.
1: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: Va bene, è già pronto uno dei nostri From Disco to Disco, il che significa che stiamo per suonarne quattro senza interruzioni, ve ne suoniamo quattro a far ridere, detto così, in realtà è proprio quello che succederà. Nessuna interruzione per le prossime quattro canzoni, anzi le abbiamo già scelte, per esempio Bebe Rexha e Faithless, Imani, ma anche John Summit, ma anche Alex Party, che abbiamo scelto dal 1995, forse ricorderete anche questa canzone. Si chiamava Wrap Me Up su Disco Radio. Radio.

0: My New Religion, il disco ovviamente era quello di Bibi Rexha e Faithless su Disco Radio nel From Disco to Disco. Ne abbiamo sentite quattro naturalmente senza interruzioni, a cominciare da Alex Party, il disco che si chiamava Wrap Me Up su Disco Radio.
1: Cioè, tu hai chiesto se ci ricordiamo di Wrap Me Up di Alex Party, sì, ovvero di Alex Natale. Mamma mia, è un capolavoro! Piccola curiosità, Alex Natale ha lasciato il mondo della musica per diventare un pilota di aerei di linea. Ciao da Fabio, il vostro tamarrografo.
0: Ma grazie Fabio, ma che bello sentirti a quest'ora del mattino, un po' in anticipo rispetto al solito. Di solito appunto le chicche, diciamo così, biografiche sugli artisti che vi proponiamo arrivano un po' più tardi durante il Tamarristory. Nonostante non abbia mai ascoltato musica commerciale, questa canzone sa di estate. Operatore ecologico, grazie per essere con noi.
2: Lavoratori,
0: anche se non ci dici chi sei. Poi buongiorno belli svegli, buon mercoledì, giornata speciale per Christian, buongiorno Capitan Fabri, buongiorno QBS ed Andrea da Biella, come sempre qui lavoratori,
2: lavoratori.
0: E poi chi c'è? Pronto?
3: Lavoratori, buongiorno Capitano, buongiorno. Mamma mia, oh, che periodaccio di caldo.
0: Eh sì.
3: Chissà quando arriveranno i primi temporali.
0: Beh, forse spero oggi, forse oggi
3: facciano tanti danni.
0: No, infatti.
3: Mamma mia, quest'anno veramente anticipato tantissimo, ma tantissimo. Andiamo a scopare, va, capitano.
0: andiamo.
3: Buongiorno. Andiamo a lavorare. Roby, San Secondo di Pinerolo.
0: Grazie mille, Roby, San Secondo di Pinerolo.
2: Lavoratori.
0: E poi chi c'è? Forse il nostro mocchiere, pronto? Eccolo qua, ma certo.
4: Buongiorno QBS.
0: Ma buongiorno,
4: arriva il vostro
0: buongiorno
4: mocchiere.
0: Certo,
4: caffè
0: certo
4: pronto?
0: Sì?
4: Oggi ce lo beviamo
0: dove?
4: Dove c'è la sopraelevata in autodromo a Monza.
0: Ah,
4: però
0: sì,
4: okay. Attenzione. Caffè solo per chi sta ancora lavorando.
0: Sì.
4: Chi è in vacanza, niente caffè.
0: Ma certo.
4: Lavoratori.
0: Allora, capisco che non sia proprio elegantissima come scelta, però ci sta, dai, chi è in vacanza il caffè se lo può prendere anche con un pochino più di calma. Allora, dettagli da dare rispetto a questa giornata: siamo arrivati al 196esimo giorno dell'anno, nella 29esima settimana del 2026, con il sole che è sorto alle 5.50, tramonterà da un'oretta più o meno, tramonterà alle 20.43, luna nuova illuminata proprio ma un film, ma uno zero, ma appena più dello 0%. E poi per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, beh, non può mancare il nostro almanacchiere.
5: Buongiorno!
0: Con la spinta stamattina.
5: Mercoledì,
0: sì?
5: 15 luglio 2026.
0: Vero?
5: San Bonaventura. E ricordate, il primo passo che possiamo fare per migliorare la nostra comunicazione,
0: sì,
5: è imparare ad ascoltare. Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere e alle sue perle di saggezza, che ritroveremo naturalmente domani intorno a quest'ora, sempre all'interno del club dei QBS.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate da

0: più. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
9: Allora, abbiamo già preparato un altro dei nostri ottantistori e poi tra poco anche la squadra al completo per belli svegli di questo mercoledì, con tutti gli appuntamenti del caso all'interno del nostro appuntamento della mattina, che andrà avanti fino alle 10 ovviamente con la squadra al completo. Ma intanto torniamo indietro fino al 1983 per risentire la canzone di Wan Chang, si chiamava Dance All Days.

0: ci sarà stamattina?
1: Oddio!
0: Piovera! E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Che succede?
0: Paura in onda, belli svegli! 5, 6, 7, 8! Buongiorno! Ma tutta sta energia, tutta sta carica da dove arriva?
1: Da giovedì.
0: No, è mercoledì però oggi.
1: Porca miseria. Dovete dirmele prima ste cose, che sennò io sbaglio il dosaggio e certo, poi non ho più per venerdì. Porca miseria.
0: Troppa caffeina, capisco.
1: Va bene.
0: Allora. Inizia la puntata di oggi di Belli Svegli. Naturalmente c'è il fantastico Omar Fantini.
1: Presente.
0: C'è il grande Marco in redazione.
2: Presente, grazie per il grande.
0: Beh, in effetti anche come altezza.
1: Alto
0: Marco in redazione. Poi ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Irreprensibile.
0: Ma perché sta cosa dell'irreprensibile?
1: Che scivoli,
0: ultimamente?
1: Scivoli.
2: Non ti prendiamo, non riusciamo a prendere.
1: Capito, non sei prensile.
0: Ah, ho capito.
1: Potresti
0: neanche sui
1: pensile.
0: Bordi, tra l'altro, neanche sui bordi, dove eventualmente ci potrebbe essere, come dire, un pochino più di appiglio, invece niente.
1: Allora, io tutto tranne rialzo.
0: Ah certo, perché il tema della mattinata, Omar già sta dando una risposta, ma la domanda che vorremmo farvi è: quale gioco eravate obbligati a fare, per esempio all'oratorio estivo, al centro estivo in ogni caso, e avete sempre odiato, ma dovevate farlo per forza, perché magari era un gioco di squadra, perché magari eravate l'ultimo per comporre la squadra e diciamo raggiungere il numero minimo? Qual è quel gioco lì? Ditecelo. Intanto sono le 7:01. Sto pensando. Ma
1: no, fa niente, Fabri.
0: No, ma nel senso, a me
1: non pretendiamo.
0: No,
1: cioè...
0: è che a me piacevano tutti quei giochi lì dell'oratorio estivo. Io mi divertivo moltissimo all'oratorio estivo, stavo proprio bene. Aspettavo con ansia il momento del ghiacciolo alle 4 del pomeriggio.
1: Secondo me Fabri non l'ha mai fatto in centro di detenzione estiva.
0: No, l'ho fatto, ma come? Per sempre, tutta la mia vita, finché sono stato abbastanza piccolo per poterlo fare.
1: Hai fatto anche l'animatore?
0: No, no, quello non l'ho mai fatto. No, l'animatore.
1: No, ti è piaciuto talmente tanto che appena potuto, ciao, palla ninja scomparso.
0: Ma no, vabbè,
1: una perché... roba in gruppo, no, con altre persone.
0: No, ma poi ti spiego. Novità. Perché adesso c'è Madonna, però a un certo punto mi sono spostato dall'oratorio alla radio, capisci com'è andata la questione?
1: Sta roba, l'animazione che mi è stata fatta la radio a 6 anni e mezzo.
0: Ma non è vero, ma non è andata così.
1: Lui e Marconi, guarda.

0: Ma proprio fino in fondo la canzone nuova di Madonna che si chiama Dansteria. Ho detto bene?
1: Sì.
0: Ah,
1: sì,
0: va bene, sì, sì. Passato l'esame. Sono un CB A1, com'è che dividono adesso i corsi, la conoscenza dell'inglese secondo questo test?
2: No, l'A è l'elementare, quindi okay. Il C è quello,
1: quindi
2: più
1: cosa
2: alto.
1: C'è prima della A per Fabri? Cosa c'è prima
2: c'è
1: della A?
2: Il meno sì. Boh.
0: Se le lettere sono quelle che danno, diciamo, i risultati migliori, allora i numeri negativi magari devono essere quelli per cui ti identificano come capra. Allora, i giochi che eravate obbligati a fare magari nei centri estivi, all'oratorio estivo, e che non vi piacevano assolutamente, ma che dovevate fare per forza, perché eravate lì e quindi, come dire, obbligati. Ci sono già dei messaggi da sentire, tipo questo, pronto, pronto.
3: Buongiorno, belli svegli. Il gioco che odiavo di più al centro estivo, a parte che odiavo il centro estivo in generale, ma... Ruba bandiera. Ruba sotto bandiera. Il sole di 47 gradi, alle 2 del pomeriggio. Wow, quelle esperienze che ti formano nella vita comunque.
0: Ma sta mangiando, ma cos'è che stai mangiando?
2: Sta masticando mentre ci manda
1: la colazione. Ci accompagna durante la colazione,
0: no,
1: giusto?
0: Ma giusto, ma beh, vorrei sapere però come fa colazione.
1: Ma capito, ma stiamo parlando dei giochi. Te frega la colazione.
0: E poteva dire, allora, scusate,
1: era bello la roba brutta
0: con
1: di ruba bandiera è quando non ti chiamavano.
0: Sì, sì.
1: Non succedeva mai che stavi lì, magari tipo all'oratorio capitava che c'erano veramente squadre da 22
0: e anche di più.
1: Per
0: a
1: cui
0: volte,
1: quando capitava il tuo turno, ormai stavi già dormendo tu.
0: Sì, sì, sì,
1: 13 yeah. arrivo.
0: Esatto, era sempre così che funzionava. Aspetta, nel momento in cui ti distrai poi arriva il tuo numero,
1: ti dimenticavi anche il tuo numero, perché
0: sì. Oddio, cosa sono?
1: Tempo passato, cos'è che ero io?
2: Poi li ricontavi dal primo,
1: sì,
2: ma
1: esatto,
2: erano talmente tanti che non perdevi il conto.
0: bello, pronto,
4: il gioco che odiavo di più all'oratorio estivo,
0: sì,
4: era il castellone. Non ho mai capito come si giocava, però ahimè ero costretta a giocarci.
1: E com'è?
4: Saluti a tutti, allora, qui da Alecco.
2: Alecco, questo è un po' nostro forse.
0: Sì.
2: Ah, ecco. È un ruba bandiera, ma devi rubare la bandiera nell'altra parte del campo, cioè una parte del campo avversaria.
0: Ah, ok.
2: E devi ritornare nella tua parte di campo senza farti prendere.
0: Allora
2: senza
0: sì, okay, ho un vago
2: magari
0: ricordo.
2: Si chiama in altri modi.
0: Sì, può essere,
2: in
0: può
2: altre
0: essere,
2: zone.
0: Può essere. Ma botte però di solito, finiva a botte quella roba.
1: No, beh, finiva tutto a botte. Io queste cose di finire a botte i giochi, soprattutto nell'acqua, non le capisco proprio. Cioè... Ma si sta giocando, che bisogno
0: ma sì,
1: c'è?
0: Di annegare qualcuno.
1: Ma dai,
0: sì,
1: scusa, C'è anche se uno esagera, a un certo punto è un gioco.
0: Ma sì,
1: poi nell'acqua, voglio dire.
0: Prendiamola un po' con filosofia, no?
1: Ridicoli.

0: diretta su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli. Abbiamo risentito anche Just the Way You Are, mentre ci sono i vostri messaggi al 393 800 3000. A proposito di quel gioco che eravate obbligati a fare quando andavate tipo all'oratorio estivo, al centro estivo, che era non necessariamente legato all'oratorio, però magari un posto dove passavate l'estate con altri ragazzi,
1: può essere anche in cortile, ragazzi.
0: Sì, può essere ovunque.
1: C'erano i giochi che tu adoravi, perché magari erano, non so, tipo di strategia, per cui nascondino, eccetera. Poi invece non eri un fulmine, per cui tocca non ti piaceva.
0: Certo.
1: Capito? Poi tocca, dove mi tocca? Parliamone bene.
2: Che
1: prima.
2: Poi che da noi è ce l'hai.
0: Esatto, ce l'hai. Sì.
1: Che è ancora più brutto. Che è veramente. Cosa? Dove?
0: Allora, vediamo poi i suggerimenti dei nostri ascoltatori. Pronto.
3: Uno dei giochi più strani è un certo Squid Game. So di gente che ha partecipato una volta e non ha poi non giocato.
0: Certo.
1: Da noi c'era Roverino, che era simile a che faceva le metteva le stesse vittime di Squid Game, più o meno.
0: Sì, com'era?
1: Sì, era,

0: con, mi ricordo che avevi una corda e dovevi portarla tipo dall'altra parte, era al contrario di quello che dicevate voi prima.
1: Ok.
0: Lanciandosela, ma valeva tutto. Cioè, sì, quindi ci si poteva placcare,
1: botte,
0: stendersi.
1: Botte, sì, da sì, orbi,
0: era,
1: ovviamente.
0: Era Squid Game, era uguale, ma per bambine.
1: Ho capito, ho capito. E poi, tra i messaggi che arrivano c'è anche questo: ai tempi il gioco che più odiavo era la rella. Sapete cos'è? No. Ciao ragazzi, buona giornata Davide.
2: Vabbè, allora, dovrebbe Marco. Essere come la lippa. Formato.
1: Cos'è? Cioè, no, vabbè, dai, però la lippa.
0: No, la lippa era quella che
2: alzi
0: un pezzo di legno con un altro bastone e lo colpisci.
2: Questo è quello che ho trovato.
1: Ma una specie di baseball?
0: Sì. Però ti alzi da solo. Allora, è una lingua di legno,
1: sì,
0: fatta tipo a banana.
1: Ah, ok.
0: Quindi tu
1: la colpisci.
0: Quindi tu colpo, lei si alza e sì, poi la devi riprendere al volo e chi la lancia più lontano. Chi la colpisce va più lontano.
1: Sì, ma morti e feriti però così, no?
0: Perché?
1: No, nel senso, se ti arriva addosso quella rella di legno per sbaglio.
0: No, è piccola, è una linguetta
1: è piccola,
0: grande.
1: Ma non fa male.
0: Sì, ma no, ma il gioco è solo chi la lancia più lontano.
1: Ah, ok, ok.
0: E magari devi stare attento
1: dietro
0: a stare lontano, a quello col bastone, ecco, ma
1: certo,
0: dire,
1: infatti. Okay. Oh mamma. No, a me non piacevano i quattro cantoni. Non chiedetemi come si giocava perché non l'ho mai capito. Cioè, dovevi
0: sì che in uno chi ci trovavi in uno? Chi potevi trovarci in uno?
1: Chi potevo trovarci in uno?
0: Chi ci potevi trovare in uno dei cantoni?
1: Non lo so, chi ci potevo trovare?
0: Vabbè, niente, è andata. niente. Ragazzi, ci ho provato. Siete ma testimoni anche, che ci ho provato.
1: Però anche Marco
2: no,
1: è un po' dubbioso.
0: Sì,
1: quindi.
0: Uno dei cantoni qual è, scusa?
1: Canton Ticino.
0: Cosa c'è lì sopra?
1: Cosa c'è?
0: Ci sono Tirolo, tipo?
1: Gli svizzeri ci sono.
0: Cosa c'è in Tirolo d'estate?
1: E cosa c'è?
0: La ragazza dell'Olanda!
1: Ma cavolo!
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
12: Ambu, mi piaci tu.
13: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
14: Info e sedi su renord.com.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Fermati! 12.900 euro, hai capito bene, solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo. La nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta, questa occasione non aspetta. Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
19: Oh, hai cambiato auto?
20: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
19: Ci vado anch'io.
20: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
21: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
22: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu. Disco Radio.
23: Ciao ragazzi, Silvia da Casorezzo.
1: Ciao Silvia.
23: Un 2 3 stella era il gioco. Perennemente mi beccavano sempre. Buon mercoledì ragazzi.
1: Ma grazie, grazie mille Silvia, che poi l'abbiamo
0: bello
1: detto
0: però
1: tante volte, no? Un 2 3 stella lo chiamiamo così, ma in realtà il nome è un altro. Ma lasciamo perdere, non è
0: un 2 3 stella.
1: Esatto.
2: Dopo il 2008
1: dovrebbe essere
0: sì,
1: così.
0: Ovviamente.
1: Perché poi c'è quell'errore lì della memoria collettiva.
0: Quando il CERN ha fatto il primo esperimento, siamo andati nell'universo parallelo, quello
1: esatto,
0: della
1: stella. La questione è proprio quella. Allora, abbiamo scelto un disco dal passato, 99 per Mabel e Disco Disco.

0: Disco Radio. Allora, 1999 per Mabel su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Si parla di giochi di gruppo, quelli da fare al centro estivo, quelli da fare all'oratorio estivo, quelli che odiavate ma che eravate obbligati a fare comunque. Per esempio, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno, Denise dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao,
1: io
0: Denise.
1: Ti dico quello che preferivo, cioè palla prigioniera, e quello che odiavo in assoluto, bandierina, perché se capitavi quei maschi che correvano e dovevi scappare con questa bandierina, non ce la facevo mai. Ciao, buona giornata.
0: Scusa, palla prigioniera e palla avvelenata?
2: Sì, dodgeball. Okay,
0: stessa roba. Che bello.
2: Che dovrebbe essere uno sport olimpico.
0: Che bello, cioè, è vero.
2: Signor Siloni, giocava anche lei?
0: La palla avvelenata. Che bello.
2: Ma voi avevate anche quella roba che si poteva risorgere? Tu morivi, quando ti prendevano, andavi dietro agli altri.
0: Sì.
2: Giusto?
0: E come risorgevi?
2: Quando prendevi la palla al volo, se uno ti tirava la palla per prenderti, tu la prendevi al volo, potevi far risorgere uno degli altri.
0: Ah sì? Dettaglio che non mi ricordo. No, assolutamente.
2: Mi ricordo perché, cioè, penso a quelli che giocavano con Buffon.
0: Certo.
2: Vabbè, allora.
0: E ce la mettiamo così.
2: E prendili tutti tu e fai risolvere tu. Risorgere più.
0: Pronto?
2: Che risolvere.
3: Scusate. Stavo mangiando 3 mandorle.
0: Ok. Ma no, le mandorle, la frutta secca la mattina.
2: Nutrizionista, è stata dalla nutrizionista ed è quella roba meravigliosa. 25 grammi di mandorle.
0: Quanto sono 25 grammi di mandorle?
2: 5, era già 3, stava già finendo
0: il gruppetto della mattina.
2: Sì.
0: Esatto. Allora, i vostri messaggi al 393-800-3000. Alce rossa, ve lo ricordate?
2: Sai che no?
0: Cos'è alce rossa?
4: No, guarda, è talmente complicato anche solo spiegarlo.
2: Ti prego, provaci.
4: Allora, due cerchi.
0: Ma cos'è? Il gioco dei nativi americani? Non lo so, alce rossa.
2: Scout, questa è roba da scout, te lo dico io.
4: Due cerchi delle due squadre.
0: Sì.
4: Deve riuscire a rubare i cartoncini che ci sono nel cerchio dell'altra squadra.
2: Ok.
0: Sì.
4: Vince chi ha più cartoncini.
0: Ma scusa, dove sono appoggiati i cartoncini?
4: No, a terra.
0: Dentro il cerchio.
4: Sì,
0: ok,
4: sì,
0: per
4: sì.
0: Terra.
4: Solo che c'è anche un codice, vabbè. Questa cosa del codice.
0: Un codice?
4: Sì, in testa è un codice per annullare l'attacco della squadra, vabbè.
2: Questo e chi lo deve
4: perso.
2: Leggere?
0: No, vabbè.
4: I difensori.
0: No, troppo complicato. No, non mi piace. No. Alce rossa, no, zero.
2: Ma aspetta!
0: non hai
2: capito niente! Ma è giocato.
0: E infatti, è troppo complicato.
2: Ho capito, ma vi ha letto due informazioni.
0: Sai che per il mio cervello è troppa roba, scusami,
2: Un codice. Sei matto, non mi ricordo neanche il PIN, ce l'ho salvato sotto PIN nella rubrica telefonica.
0: Poi ti spiego una cosa sui PIN, vabbè, che è molto così, mia. Sentiamoci un disco prima.
2: Spiegacela. Dai, prendetemi mezz'oretta, ragazzi. Mettiamo la canzone.
0: Mettiamola subito una canzone che poi vi spiego. No, perché non abbiamo tempo. Ci sono Zerberi Teura da sentire. Scusami, i Fits Not Love. Ma che scherzi?

0: Jonas, perché non chiedere anche a lui qual era il gioco più odiato fra quelli che era obbligato a fare, che ne so, nei centri estivi, all'oratorio?
1: Allora, non sono mai andato al centro estivo, all'oratorio, per cui la chiudiamo.
0: Scusa Omar,
1: io andavo a lavorare. Io andavo a lavorare.
0: No, e allora diciamo le cose come stanno.
1: Sfruttamento minorile, andavo alla cassa.
0: Alla cassa, cassa del negozio,
1: del
0: di,
1: negozio
0: famiglia.
1: Di famiglia.
2: Ah,
0: sì. Alla cassa, ma
2: macelleria,
0: però,
2: era una macelleria.
1: Sì, avevamo due macellerie, facevamo
0: due macellerie.
2: Due. Cos'è, questo mi... stupore fa
1: una no, catena di
2: due macellerie, non una.
0: Capito.
2: Ma nello stesso paese, no?
1: Sì, sì, esatto, nello stesso paese, sì.
2: Ma quanta carne si mangiava in questo paese?
1: Non lo so.
0: Io me la immagino Gaias con i sacchi di juta pieni era... di banconote. Lo so perché.
1: Diciamo che Olga non era residente nel mio paese.
2: No,
1: diciamo.
2: No, certo. Il vitello di tofu.
1: Esatto.
0: Sentiamo chi c'è, pronto, pronto.
3: Buongiorno a tutti, Cristian da Torino. Sì? In realtà, quando giocavo elementari a dodgeball, quando bloccavi la palla, il compagno che tirava la palla che la bloccavi veniva eliminato, non salvavi nessuno, era tipo eliminazione diretta.
0: Ah, ok, il meccanismo era quello lì, cioè se prendevi la palla al volo chi l'aveva
2: eliminavi
0: tirata
2: quell'altro.
0: Era eliminato. Ok.
2: C'era anche invece, era più cattolico, si risorgeva anche ogni tanto,
0: certo,
2: capito?
0: Certo,
2: c'era anche questa cosa dell'ascensione.
0: Certo, aspettare tre giorni durante una partita di dodgeball era un po' tanta
2: roba. Le nostre
0: roba.
2: Duravano due settimane. Stai scherzando, una roba si prendeva per fame, cioè perdevi per fame.
0: Dai,
2: non per...
0: dai che ora di pranzo andiamo. Vabbè, e ora in effetti di qualcosa, cioè dell'appuntamento con le ultime notizie, diamo la linea al dottor Gaias che ci racconta le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Consegne interrotte per il caldo, adeguamenti retributivi, oggi lo sciopero dei rider a Milano, Torino, Bologna, domani tavolo al Ministero del Lavoro, ondate di calore oggi Bologna, Brescia e Torino da Bolino Rosso. Dopo 7 ore di Camera di Consiglio, ergastolo per Andrea Mostoni per l'omicidio di Vasilika Potinku, la escort trovata senza vita il 25 maggio dello scorso anno a Legnano. A Torino invece assolti dal Tribunale dei Minori due ragazzini di 14 e 15 anni accusati di aver seviziato, picchiato e sequestrato per 24 ore un coetaneo di Moncalieri. Il fatto non sussiste. La bolletta della Tari si alleggerisce. A Milano il Comune ha approvato le nuove tariffe che vengono ridotte del 3% rispetto al 2025, risultato possibile grazie al contrasto dell'evasione. Mondiali di calcio, Spagna in finale ha battuto la Francia 2-0, questa sera Inghilterra e Argentina. Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze, emendamento bocciato per un solo voto a scrutinio segreto, 30 i franchi tiratori. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Ci attende un mercoledì inizialmente in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia. Solo la possibilità tra pomeriggio e sera di qualche temporale sparso a partire da Alpi e Prealpi, ma in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Calde d'afa molto intensi, con punte roventi, valori infatti che a Milano e a Torino sfiereranno anche i 36-37 gradi. Nel corso della giornata di giovedì continuerà a splendere il sole. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.
5: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready for this? Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e corre recensioni stellari, fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Ma è periodo di saldi questo?
2: Sì, certo, iniziati il 4 luglio.
0: Ah, ma ecco perché dobbiamo svuotare il magazzino delle bag, capisci?
2: Ma no, cosa c'entra? È il momento più atteso questo. Non è un gioco fatto per svuotare il magazzino.
0: No, vuoi dire
2: c'è
0: di no.
2: C'è gente che compra i biglietti per assistere a questo gioco.
0: Sì, che qual è diciamolo?
2: È la spesa cantata, è il momento della performance cantata. Settimanale di Marco, che ha studiato 72 anni in conservatorio per arrivare a fare la spesa cantata.
0: Pensa a volte quali sono gli obiettivi.
2: Mozart.
0: Allora, sentiamoci una canzone e poi la spesa cantata, quindi il saldo dei prezzi, dei prodotti che Marco canterà su una canzone molto nota e che voi ci dovrete inviare con un messaggio di testo.

0: Ma quanto mi piace il disco di Yuji Le Ultranate, cioè Moving to the Sun, su Disco Radio, mentre si avvicina l'appuntamento con la spesa cantata, il tempo di ricordare come funziona il meccanismo di questo fantastico, meraviglioso gioco.
1: Beh, allora, di solito sei tu il titolato a spiegarlo. Comunque, tendenzialmente,
0: vuoi
1: Marco,
0: fallo tu, dai.
1: Marco canta sulle note di una canzone famosa la sua spesa, i prodotti che acquista. Ha voi il compito di fare il saldo di questa spesa. Attenzione, perché a volte i prodotti si sommano, a volte si sottraggono, a volte si dividono, perché il nostro Marco vi fa i tranelli.
0: E ovviamente si moltiplicano anche, perché potrebbe esserci anche questa opzione. Con un messaggio di testo basterà scriverci appunto il saldo della spesa di oggi, che tra un secondo vi cantiamo. Il tempo di accogliere il nostro cantore Marco con la nostra sigla.

0: Ma che bello la spesa cantata, che tra l'altro è uno dei giochi più partecipati in assoluto dei Belli Svegli, no?
1: Incredibile, abbiamo un popolo di matematici all'ascolto, non lo sapevamo.
0: Non l'avrei mai detto. Allora, la canzone l'abbiamo scelta. Se Marco è pronto, qualche vocalizzo per scaldare la voce.
2: Eccomi, spero di non avere un mancamento.
0: No. Perché manca me? Perché è molto
2: perché
0: alta,
2: comunque
0: è
2: alta,
0: ci vuol fiato, ci
2: va tenuta anche a un certo punto. Va bene, va bene.
0: Se sei pronto, allora
2: ci sono.
0: Facciamo partire la base.
3: Se c'è uno che ce la può fare, quello sei tu. Grazie Omar.
0: Sembrava un lunedì cinema quasi. In realtà c'è la spesa cantata, il saldo dei prezzi dei prodotti da fare su questa canzone.
1: Porca miseria.
2: Oh sì.
1: Oh sì.
0: Vediamo un po', vediamo un po'. Attenzione, sentite.

0: ma ragazzi, ma che performance!
1: E voi andate a vedere Olly a San Siro,
0: ma
1: andate
0: dai,
1: a
0: cagare. Ma no, dai, ma venite qui, No, ma bravissimo!
2: Allora, la salicornia e lo asparago di mare. Per chi lo stesse chiedendo.
1: Infatti, capivo quando dicevi che non ti serve, perché ho letto salicornia.
2: Me lo vuole vendere, ma in realtà non.
0: Ma come fatto? Cos'è? Ma tra l'altro, esatto, come è fatto un asparagetto?
2: È un piccolo asparagetto.
0: Asparagetto. Sì. Che cresce in acqua salata.
2: Mare, vicino al mare.
1: Vicino al mare.
0: Vicino al mare, non in acqua.
1: Non è un'alga. No.
0: Oh mamma ragazzi, che bello, ma bravissimo. Nel frattempo cominciano ad arrivare i messaggi con il saldo della spesa cantata. Naturalmente chi ci risponderà correttamente con un messaggio di testo al 393 800 3000 e sarà anche il più veloce si porterà a casa, ovviamente.
1: Diventa epico.
0: Un po' esagerato, eh. Si porterà a casa la nostra
1: discoradio. Talmente era difficile la canzone che ha fatto facile il saldo.
0: Certo. Perché la bravura distrae, capito? No? Uno è lì che ascolta, guarda Marco che voce, guarda Marco che bravo, guarda Marco che tono, e si perde i prezzi o i pezzi.

0: chitarra, mentre il più veloce di voi è stato Mauro da Lurago d'Erba. Buongiorno Mauro.
1: Buongiorno.
2: Ciao a tutti.
0: Benvenuto Mauro, sei già al lavoro, sei in giro per la città, sei in movimento, che fai?
2: No, sto andando al lavoro.
3: Però che lavoro fai?
2: Mi sto fermando a prendere i pasticcini perché è il mio compleanno.
0: Ma davvero? Ma dai! Vabbè, ma auguri,
4: auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Mauro da Lurago d'Erba.
0: Quanti ne fai, Mauro?
2: Sono un po' tondi, 60.
0: Bella!
1: Ma che voce giovane, non l'avremmo mai detto dalla voce, cioè un trentenne al massimo avremmo potuto dire, invece,
2: per gamba.
1: Eh sì, a questo punto sì.
3: 20, scusa.
1: E no, sessantenne. Beh, allora!
3: Cosa fai di bello nella vita, Mauro?
2: È assicuratore.
3: L'assicuratore.
1: Quindi vendi polizze di tutti i tipi o sei specializzato in...
2: No, tutti i tipi, dal ramo vita, casa, fortuni, auto.
1: Ok, okay.
3: E allora
1: il notaio che mi arriva così.
3: Per il signor Mauro, sì. Sacca di Disco Radio, cappelli di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio. E solo per lui un'edizione limitata,
1: sì?
3: Della tragedia, diciamo, dell'opera di Shakespeare.
1: Sì, vabbè, abbiamo capito.
3: Quello lì, Alfa Romeo e Giulietta.
1: No.
3: Una commedia in tre atti vandalici.
2: Ah, pure. Bene.
1: Ovviamente, Mauro, tutto questo, se ci dirai Alfa Romeo Giulietta, scusami, ma tutto questo, se ci dirai qual è il saldo della spesa cantata di oggi?
2: 2,16 euro.
1: Ed è esatto.
3: Bravo. Beh, era difficilissimo.
1: No,
3: oggi.
1: In effetti no, però la parte impegnativa era quella della canzone, quindi sì, bisognava semplificare il calcolo. Mauro, ti arriverà ovviamente a casa la nostra Disco Radio Bag e niente.
3: Auguri, ancora auguri.
1: Giusto, buon compleanno. Come festeggi?
2: Oggi niente, beh, in ufficio, poi a casa in famiglia con la mamma anche. C'è un po' una riunione familiare, diciamo, dai, questa sera.
1: Ma bello,
3: dai, che
1: ma
3: alziamo
1: bello
3: la glicemia, dai, pasticcini tutto
2: domani
3: il giorno.
2: Domani recupera.
3: Esatto.
1: Perché poi domani è anche più difficile alzarsi, probabilmente, ma fa nulla, d'altra parte. Va bene, Mauro, grazie, ancora
3: ciao,
1: auguri
3: grazie
1: e buona giornata.
2: Grazie, anche buona giornata a voi, ciao.
1: Buon lavoro, ciao.

0: disco di Prospect Clooney che si chiama Free Your Mind sul Disco Radio alle 7.56, ma siamo in ritardissimo, eppure ci sono un sacco di messaggi, alcuni tra l'altro di grandi complimenti a Marco, per esempio, ne leggo un paio. Marco Pelle d'Oca, io non gioco nemmeno, bravissimo.
1: Giusto? Grazie, grazie.
0: Mi sembra un'ottima
1: scelta. Non so
0: scelta.
1: Il prezzo perché io mi sono goduto il pezzo, Marco, epico.
0: Tra gli altri, oppure, pronto, pronto.
2: Ciao Marco, ma sei andato al supermercato per spendere solo 2,16 euro?
0: Che spesa hai fatto?
3: Hai ragione.
1: Oh, ma l'unico.
3: Sono
1: l'unico
3: di quelli che fanno la coda per prendere solo un prodotto.
1: Ma porca
0: mamma, è bellissimo, pronto.
4: Gaias oggi voleva solo flexare la voce, il gioco non l'ha fatto.
0: Gaias.
4: Non c'era la spesa.
3: Ma Gaias è bravissimo.
0: Ma non era Gaias, era Marco. Allora.
1: Scusa, ma le notizie cantate?
0: Cavolo, ma bellissimo. Un giorno lo facciamo. Pronto, pronto.
5: Questo è complotto.
0: Ma perché?
5: No, è complotto.
1: Perché?
5: Io ho mandato il messaggio ancora prima di finire la canzone. È complotto questo. Non lo so.
0: E sai quanti l'ha
5: non
0: fatto?
5: Non va bene. Notaio. Deve verificare il notaio.
0: Notaio deve verificare. Che deve verificare?
1: Allora viene messa in discussione la mia lealtà.
0: Ma no.
1: Celeberrima, acquistabile su tutti i siti.
0: Ma come acquistabile?
1: In che senso?
0: La lealtà è acquistabile adesso.
1: Su eBay, su Amazon.
0: No.
1: Su tutti i principali siti di e-commerce. La mia lealtà
0: e via poco sembrerebbe,
1: ci sono delle offerte periodo di saldo.
0: Grazie notaio, rimanga con noi perché la sua presenza è sempre piuttosto utile. Se invece state cercando un'auto usata ma che sia come nuova, allora Resi Car Store ha la soluzione. Auto usate e selezionate con 5 anni di garanzia. Sì, hai capito bene, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni solo da Resi Car Store. Non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è pronta. Visita subito i Resi Car Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te su grupporesicar.it.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
3: Giovedì 16 luglio il disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
8: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
9: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro-d'oro.it.
12: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
13: Info e sedi su renord.com.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
16: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
15: Qualche esempio:
16: Fiat Pandina da 12.490 euro,
15: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990,
16: Peugeot 208 da 17.990,
15: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990,
16: Jeep Avenger benzina da 19.990.
15: Info su denicar.it.
17: E allora ci siamo, sono praticamente passate le 8, quindi o Mariolino, sei con noi?
18: Presente!
17: Molto bene, sai che cosa ti dico allora? Visto cosa? Che ci sei, visto che sei già qui, iniziamo subito la parentesi dedicata ai più piccoli, c'è cioè il club dei baby svegli! Cosa ridi? Cosa ridi?
18: Ehi, andare a ridere, no, vuol dire adesso, quindi dobbiamo andare.
1: Con le canzoni barzellette. Dove? Con le canzoni barzellette battute e suonate di oboe.
17: Di oboe? Di oboe. Oboe. Difficile l'oboe. Dove?
1: Si suonano con le orecchie. L'oboe. Al 393-800-3000.
17: Va bene. Allora, c'è già qualcuno tra i nostri piccoli amici arrivati al nostro numero? Pronto? Pronto?
5: Ciao zio Fabio, ciao zio Lan, ciao.
18: Oh Mariolino.
5: Ciao.
18: Oh Marcolino.
5: Sono Andrea di Alessandria. Sì? E volevo dirvi una cosa. Lo sapete qual è il topo che nessuno conosce?
17: No?
19: No.
5: Top Secret.
19: Certo.
5: Ciao.
19: Certo.
5: Giusto.
17: Non è male il top. Giusto, secret.
19: Vero, vero,
17: non
19: vero.
17: È male, non è male. Allora, abbiamo già preparato una bella novità da sentire, quella delle 8 e... Non pervenuto.
1: 5, quasi 5.
17: Allora, ho detto non quasi pervenuto. 5. Scusa. Vabbè, sentiamo una novità e poi di nuovo i messaggi dei nostri piccoli amici. Colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di, avevi detto?
1: Oboe!
17: Di oboe. Intanto è pronto il nuovo disco di Joel Corry. Si chiama Whisper.

0: Si chiama Whisper, il disco di Joel Corry, quello nuovo, tra l'altro, novità delle 8 nell'appuntamento con i baby svegli, i nostri amici più piccoli, l'appuntamento con colmi, canzoni, barzellette e battute, guidati dal nostro Omariolino.
1: Presente!
0: Dai, fai tu, Omariolino.
1: Via!
0: Ah, ecco, così.
2: Ciao, Giorgio Fabri, sono perché non ci conosco. Allora, ieri la mia mamma e mio papà stavano passeggiando, sono passati davanti a un ristorante molto bello, lussuoso, e mia mamma mentre passava davanti fa: mai sentito che profumo, è proprio una meraviglia. E mio papà, premuroso com'è, ha pensato: dai, le faccio un regalo, e l'ha fatta passare davanti un'altra volta.
3: Ma dai, la gentilezza, ma la gentilezza di quest'uomo. Prendete esempio tutti.
0: Che romantico.
3: Ma
0: ragazzi,
3: guarda, guarda. Generoso poi.
0: Poi la famiglia di Robertino, c'è cioè proprio una famiglia esemplare, no?
3: Tutti i parenti
0: di Robertino. Pronto.
2: Ciao zio Marco, zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
3: Ciao.
2: Sono Alessino da Mezzago e forse non lo sapevate, ma l'Università del Massachusetts.
0: Sentiamo.
2: In collaborazione anche oggi con un presidente, Donald Trump.
0: Ah sì?
3: Sì.
2: Ha scoperto che l'evento sportivo più seguito in assoluto, ma anche sconosciuto ai più, è il Super Bowl.
3: Certo, certo. Non conoscono le regole, però lo guardano, giusto?
0: Il Super Bowl, ragazzi, è vero. Io
3: l'hai visto?
0: No.
3: Super Bowl.
0: Appunto. Pronto.
4: Ciao, sono Ambra da Michelino, mi fate gli auguri per il mio 7° compleanno?
0: Ma certo!
3: Ma certo.
0: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri ad Ambra da Michelino, tanti auguri a te!
5: Michelino, eh?
0: Michelino, non Michelino,
5: Michelino. Come la moneta.
3: Michelino?
0: Sì, con la N.
3: Ho detto Michelino?
0: No, io ho detto con la M, sicuramente. Chiedo scusa, però 7 anni, ragazzi, che bella giornata da festeggiare in famiglia, magari con gli amici, organizzata una piccola festicciola, non lo so, ci piacerebbe avere anche qualche dettaglio.

0: Io ascolto Disco Radio perché
1: tu mi fai impazzire, mi fai impazzire.
0: Ciao, sono Angelica.
2: Belli svegli.

0: dei nostri amici più piccoli. C'è anche il nostro Mariolino d'altra parte che gestisce tutto quanto.
1: Via!
0: Ancora? Ma di due parole in più,
1: ma
0: non hai imparato nulla.
1: Ma poi è tardi, siamo in ritardo.
0: Ma vabbè, allora giri, cosa dicevi? Via, via, molto bene.
2: Ciao, ecco. Belli svegli.
0: Sì?
2: Sono Christian.
0: Sì?
2: Due o tre lezioni che ho preso di oboe.
3: Allora, anche di oboe.
2: Sentire due o tre note che ho tirato giù.
3: Dai,
2: così.
3: Proviamo, proviamo, va bene.
0: Sentiamo l'oboe, allora, sentiamo.
3: Dai, sentiamo.
0: Allora.
3: C'è solo l'oboe.
0: Cos'è, tutta l'orchestra?
3: I violini ce li ha nel bagagliaio?
0: Sì. Nel grammofono. No, è che lui ha un pullman da 54 posti.
3: Però esattamente qual è l'oboe che non c'è?
2: Basti per oggi.
3: Ma se parli!
0: Ma come fai a suonare l'oboe se parli?
3: Allora, Christian!
0: Dai.
3: Christian, ancora più bravo, ancora più bravo.
0: Applauso per Christian.
3: Grazie,
0: molto
3: Christian.
0: Bene. Allora, c'è un altro messaggio, mi dicono, è vero? Pronto, pronto, pronto.
4: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino.
3: Ciao.
4: Un'email cade da un palazzo. Spam.
3: La ripeto perché magari un'email cade da un palazzo, ok?
0: Spam,
3: sì, spam.
0: Molto bene. Incredibilmente l'ho capita al volo. Allora.
3: Cadeva, forse.
0: Belli svegli, auguri alla mia supermamma Sabrina che oggi compie 59 anni da parte di Christian.
3: Tanti auguri a te,
0: Sabrina che oggi compie 59 anni.
3: Tanti auguri a te.
0: E attenzione, signore e signori, perché l'appuntamento di oggi con i Baby Svegli vi propone anche la rubrica di Omariolino delle curiosità dal mondo.
1: E forse non lo sapevate mai.
0: Ma che bella.
1: Il San Carlino,
0: sì?
1: È un fiore che simboleggia la vita.
0: Davvero?
1: Il Carlino invece è un cane che simboleggia l'asma.
0: Allora. Eh sì, l'effetto è quello lì. Davanti e dietro.
1: Sai che gli ha messo la coda per capire se stai sentendo l'asma,
0: sì,
1: o le pernacchie?
0: Sì, certo, okay. Certo.
1: Forse non lo sapevate, ma...
0: Sì.
1: La comune paura del buio si chiama acluofobia.
0: Ah, sì?
1: Mentre la paura delle cose fatte male è la culofobia.
0: Allora!
1: E anche per oggi è tutto con le curiosità del mondo!
0: Ma grazie allora al nostro Mariolino e a tutti i Baby Svegli che ritroveremo domani intorno a quest'ora.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Giovedì 16 luglio il disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Antina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
12: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
13: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a €18.900, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
14: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
15: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
7: Bambù, mi piaci tu.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
14: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
16: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
17: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
18: Info e sedi su Renord.com.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
20: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
21: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23!
22: Quindi musica, luci e un gran finale!
21: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
20: È il momento giusto per cambiare auto! Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi! Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo! Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate! Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli! Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano! Auto Wow, lo dirai anche tu!
0: Disco Radio! Oh, ma è già ora del Tamarristory, per cui dobbiamo aprire il Tamarraland anche questa mattina. Ce la facciamo ad aprire il Tamarraland? C'è gente? C'è qualcuno?
1: Ma prima posso ricordare che se qualcuno vuole inviare la sua recensione lo può fare adesso al 393-800-3000, così poi magari la leggiamo appena dopo il Tamarraland!
0: Ma certo, prof, anzi, è il benvenuto anche nel Tamarraland. Senta, vuole aprire lei, già che c'è?
1: No, ma è grossa questa porta qua, non so se... Porca
0: miseria! Senta che roba, c'è un sacco di gente anche. Pesante sì, perché deve contenere gli entusiasmi dei tamarri, capisce?
1: Si apre con una mano sola, Fantini.
0: Perché Fantini flexa.
1: Quella bestia, con quelle braccia enormi che si ritrova.
0: Certo. Senta, come va sentito il prossimo tamarrista?
1: Ho scattato i 100 euro che mi doveva. Gridate il pazzo da cui gridate, giù i finestrini!
0: Sui volume, c'è Tamarrista! Story!

0: Beh, uno dei tamarri, anzi uno dei tamarristori più apprezzati dal Tamarraland, il pubblico che impazzisce per Modo, Heinz, vai, Polizei, vai, via, vai, via,
1: moto, moto, moto. Hola, John! Ho scoperto!
0: Non si capisce niente.
2: Ma chi... che è un po' il senso del Tamarraland.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
2: Posso risentirla?
3: Stamattina c'è la polizia, mi ha fermato e ho bevuto il Gutelax. Insieme a lui.
0: Dove è Gutelax?
3: Gutelax.
2: Ma no, Gutelax.
3: Muggio!
0: Guido!
4: Ti cracchiano le casse!
0: Ancora!
5: Mamma mia, ragazzi, che nostalgia! Ero davvero piccolo! Enuncio da Villa Guardia c'è!
0: E Villa Guardia c'è! Allora,
2: Fabri
0: tra poco...
2: pensava già le tasse invece, pensa, vedi?
0: Quando era piccolo. Quando ah, era... No, per via di... Sì, sì, no, ma non sono così antico come credi.
2: No, no, no, no, no, no.
0: Allora, arriva il Cineforum tecnico scientifico del proprio
2: Locatelli. Che quando Fabri ha ascoltato la prima volta questa canzone qua, il testo era sul papiro.
0: Ma non è vero, ma non
2: l'età
0: è vero,
2: di Fabri.
0: Ma non è vero. Dai, la prossima e poi Cineforum tecnico scientifico.
6: I don't

0: Vabbè.
1: Lui qui cosa ci fa?
0: Un applauso per il prof Locatelli e i recensori del Cineforum Tecnico Scientifico. Benvenuto prof, di nuovo, benvenuto.
2: Buongiorno, partirei subito visto che abbiamo un po' di recensioni.
0: Sì.
2: Partiamo con Silvano, il mago di Milano.
0: Molto bene, prego.
2: La storia di una vocale super rispettata da tutto il paese, perché ogni volta che parlava mostrava grandissima saggezza e tutti quanti la ascoltavano. L'Odissea.
0: È difficile questa, questa è difficile, però con tanto di standing ovation dalla redazione. Prego, prego, prego, prego.
2: Poi ne abbiamo un paio arrivate in diretta, perché le leggo molto volentieri. La prima è di Alex da Tavazzano.
0: Sì.
2: Attore americano ormai in pensione trova una nuova fonte di guadagno, forse non del tutto legale.
0: Come, prego?
2: Al spaccino.
0: Certo. Molto bene, andiamo avanti con
2: il Massi.
0: Sì.
2: C'è una nuova linea di mezzi pubblici per lo spostamento urbano dedicata esclusivamente ai farmacisti.
0: Ah sì?
2: Il Buscopan. Dove si piaccia senza dolori.
0: Oh mamma. Ma è niente male questa, eh.
2: E chiuderei con una nuova recensora.
0: Sì?
2: Alessia.
0: Alessia, prego.
2: Che ci porta a conoscenza di una nota attrice convinta animalista che è stata sogno erotico di milioni di uomini.
0: Ah sì?
2: La famosissima Brigitte Bardot.
0: Allora prof,
2: Che prof, Alessia. Come fai a sapere certe cose?
0: Lasci
2: sei
0: stare,
2: informata?
0: Non indaghi, lasci perdere.
2: Alessia,
0: perché tutti ormai lo sanno, anche a proposito di cinema
2: e non solo. Locatelli fa le cose per me,
0: vecchio marpione.

0: ecco,
1: di confronto?
0: No, dico no, nel senso è subito falò perché immediatamente. Scusa, aspetta.
2: Immediato.
0: Cosa?
2: Voglio falò immediato, subito.
0: Ma perché?
2: Oggi devo confrontarmi con Soraya.
0: Con chi?
2: Quella viene. Lei e sua sorella. Soraya e sua sorella. Che pretende che quel mi viene che non c'è rispetto!
3: Ragazzi, sono in eroina totale. Oh, l'ho guardato, c'era Zara che guardava Temptation Island,
0: sì,
3: l'altro ieri sera.
0: E poi detto,
3: dai, ma come fai a guardare sta roba qua? Ma guarda, poi non ce n'è uno che sta. Guardalo, cioè è una roba. Poi cosa fa? Lui limona quell'altra mentre lei c'è. Ma... che stronza, però, che. Dai, ma è inguardabile sta. Cioè, non è. Guarda lui, poverino, qua c'è rimasto male. Ma guarda, dai. Oh, niente. 10 secondi preso e ho il poster in camera. Cioè, una roba incredibile.
0: Pare che il falò di confronto venga accompagnato prossimamente, sarà così, dalla canzone di Ed Sheeran e Martin Garrix. Con lui che suona la chitarrina. Vabbè. Allora, vedo un dottor Gaias già pronto per le ultime notizie, mi conferma?
4: Vede bene.
0: Molto bene.
4: Complimenti. 10 decimi.
3: Sai che bello vedere al falò di confronto lui e Di Bruno?
4: Una vecchia coppia arrugginita, diciamo.
0: Esatto, esatto. Dai, le ultime notizie sono già pronte, quindi sentiamo cosa è successo in Italia e nel mondo.
4: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Saranno 7 oggi le città da bollino rosso per l'ondata di calore che sta interessando l'Italia. Ci sono anche Bologna, Brescia e Torino, domani saliranno a 15. Per oggi allerta gialla per rischio temporali su Veneto e su gran parte di Emilia Romagna. Ieri chicchi di grandine giganti e forte vento sulle valli bergamasche. Ieri a Torino dal pomeriggio a tarda sera un'importante operazione di controllo nel quartiere Barriera di Milano. La polizia ha chiuso le vie di fuga, ha controllato i presenti nella zona, 200 le persone identificate, 11 quelle arrestate per vari reati. Pestaggio antisemita in strada nel marzo scorso a Milano, chiusura indagini, indagato Sacchi, il rapper di San Siro, ai domiciliari un pugile dilettante, vittime due ragazzi argentini. Mondiali di calcio, Spagna in finale, ha battuto la Francia 2-0, questa sera c'è Inghilterra-Argentina. Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze, emendamento bocciato per un solo voto a scrutinio segreto, 30 franchi tiratori sulla sicurezza, nuova stretta su Movida e Maranza. E tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
5: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Le scarpe che guardo da mesi, sconto fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
9: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Allora, è mercoledì, se pensavate di cavarvela con poco, vi sbagliate di grosso, perché sta arrivando l'appuntamento con il fitness e il nostro Paolo Luca Manzoni. Buongiorno Paolo.
1: Ciao amici, buongiorno, come andiamo?
3: Molto bene.
0: Dai, dai, ancora meglio tra poco quando ci alleneremo con te, risponderemo a tutte le curiosità rispetto al fitness.
3: Dai, dai,
1: bene. Arrivano i tedeschi.
0: Allora, intanto siamo pronti per questione di fitness. Solo di fitness.

0: Mi piace il disco di The Bausa, spero
1: sei
0: piaccia anche a voi.
1: Sei...
0: esatto, proprio lui. La canzone che si chiamava Magnetic su Disco Radio. Il mercoledì insieme a Paolo Luca Manzoni per occuparci di fitness. Di nuovo buongiorno Paolo.
2: Eccoci, eccoci, buongiorno, siamo pronti?
0: Siamo pronti, soprattutto guarda, perché ci sono domande a cui rispondere, un allenamento da fare, insomma tante cose.
2: Sacco
0: tutto
2: di roba stamattina.
0: Cavolo, che scherzi.
2: Dai.
0: Scusa, mettendo in fila il coro gospel.
3: Coro gospel.

0: Perché? Perché?
1: È tutta una questione di fitness.
0: No, bella è la sigla, bella, molto bella. C'è una parte però che non mi piace molto, se devo essere
2: quella
0: onesto.
2: Quella del festival di Sanremo, sì, è vero. Comunque, sì. Cioè, ci vuole è andare proprio, ma non partecipare.
0: È proprio quella lì.
2: Allora, abbiamo delle domande.
0: Dai, sì,
2: Gaia,
0: chi c'è,
2: da
0: chi
2: Bergamo.
0: C'è.
2: Ciao, Paiolo Luca Manzoni.
3: Ciao, ciao.
0: Paiolo o Paiolo, scusa?
2: Paiolo Luca Manzoni. Mi sono iscritta al mio primo Irox a Roma.
3: Oh, maronna.
2: E adesso...
3: Cara Gaia, fai parte del 500.000 di persone che hanno partecipato a un Irox nell'ultimo
0: sì?
3: anno.
0: Mamma mia.
3: Sì, sì, sarà un'esperienza sicuramente
2: 100.000 solo a New York.
0: Che numeri, ragazzi.
3: 10 giorni, è una roba incredibile. Sarà un'esperienza sicuramente incredibile. Ti do due dritte, una tecnica e una un po' più emotiva.
2: Sì.
3: Partiamo da quella tecnica.
0: Sì.
3: Corri.
2: Corri.
3: Gaia, corri. Gaia, no, sì, ok. Sì. Corri, perché più della metà di un Irox è come corri e che postumi ti lascia la corsa.
2: Sì.
3: Quindi corri, fai le ripetute, fai i lunghi, esci, corri, adesso fa caldo, fa niente, ma corri. Questo è il consiglio tecnico che mi sento di darti. Il
2: fai come Joel.
0: Corri. Certo. Era bella, dai Paolo.
3: Ci sentiamo
2: Paolo
3: la prossima settimana.
2: No, andiamo sul consiglio emotivo.
3: No, era una parte emotiva, stavo creando un po' di vabbè.
2: Pathos.
3: Niente, Gaia. Ok. No, dicevo, consiglio emotivo è goditi l'evento, perché sarà super bello, super gasante, super divertente, quindi vai senza troppi obiettivi di tempi, numeri, eccetera. Vai col sorriso dall'inizio alla fine e alla fine ti lascerà con la sensazione di dire: sai che c'è, ne voglio fare un altro.
2: Sì. Posso aggiungere una cosa?
0: Non sai che c'è, sono morto distrutto, non ne farò mai più nella mia vita.
3: No, morto distrutto, ma ne voglio fare un altro.
0: Ma felice, va bene.
2: Sai quanti vedo con la maglietta a fare gli Irox con giuro che questo è l'ultimo?
3: Ah, sì.
2: Eppure poi li rivedi.
3: Mi hanno regalato il biglietto.
2: Esatto. Una cosa che posso aggiungere è: la cosa bella è che in un modo o nell'altro lo finirai.
3: Sì,
2: quindi
3: prima o dopo.
0: Sì, non è importante il risultato, l'importante è partecipare.
2: È arrivato da Cupertino. Infatti, Fabri, parteciperai?
0: Sì, sicuramente.
2: Certo, sì.

0: disco di Lady Gaga e Dirty, che si chiama Runaway, su Disco Radio alle 8:51 di questa mattina, quando stiamo per allenarci. Non so se siete già sudaticci o meno, ma di sicuro con il prossimo allenamento qualche gocciolina verrà giù,
1: caro mio, sai anche perché, padre?
2: Perché è un maledetto.
1: Infame. Perché, come ben sapete, il giorno prima della diretta faccio la storia su Instagram e chiedo a voi, pubblico, cosa volete fare, cosa volete allenare. E fino a pochi secondi fa c'era dello stretching.
0: Sì, bello, vinceva lo stretching.
1: Diciamo. Avrebbe vinto lo stretching.
0: Di misura, appena vinceva.
1: Sì, poi c'è stato un voto da un account che adesso faccio un po' fatica perché c'è un nome strano, Fabrizio Ironi.
2: No, infame Sironi.
1: Fabrizio Ironi. Che ha votato addominali e hanno vinto gli addominali.
2: E infatti farà solo lui oggi.
3: Lui, noi stretching.
2: Noi stretching.
0: Allora, come facciamo gli addominali oggi? Che esercizio facciamo?
1: Fabri, il grande classico.
2: Non li aveva preparati, Paolo, perché vinceva lo stretching.
1: E invece, guarda qua, giro il foglio, piano B, eccoci. Sì? Ombelico dentro, ombelico fuori.
0: Dai, vabbè, lo
1: ragazzi,
0: possiamo
1: è
0: fare.
1: Un grande classico. Cioè, andiamo proprio sereni. E scaldiamo un po' il six pack, la parte centrale del corpo.
2: Fai
1: e poi
2: fare
1: si va...
2: il VWAP, Fabio, tutti, intanto.
0: Cos'è il VWAP?
2: Già spazio. Dai, sdraiati per terra e fai...
0: questo
2: non è VWAP. Sdraiati per terra.
0: Quindi ombelico dentro, ombelico fuori?
1: È proprio così, Fabio. Facile.
0: Dai, quando siamo pronti io comincerei.
1: Io sono pronto.
2: Io no.
1: Lottatore in su è partito, guarda.
0: No, è perché sennò non arriva i bottoni. Dai.
2: Wakatui, uomo.
0: Siamo pronti? Pronti, partenza, via!
1: Ok ragazzi, si fanno gli addominali stamattina, niente stretching. Ombelico dentro, tengo dentro l'ombelico, schiaccio forte l'addome, lo tengo 5 secondi, 4, 3, 2, 1. Ombelico fuori e lo tengo 5 secondi, 4, 3, 2, 1. Di nuovo ombelico dentro, tengo forte, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, ombelico fuori, butto indietro le spalle, fuori bene il petto. Eccolo
2: schiena,
1: qua, 5 secondi, va tutto bene.
0: Mi
1: 4,
0: sento Vito Catozzo.
1: 2, dentro l'ombelico, le spalle vanno avanti, sì, facciamo una piccola coppa con la schiena. 5 secondi, bene le spalle avanti. 4, 3,
2: chiudi, Fabri,
1: 2,
2: chiudi.
1: 1, adesso faccio un bel respiro. Sì. Sulle ginocchia, via 10 secondi, di schif, velocissimi. 9, 8, 7 secondi, 6, 5, guarda come corro veloce. 4, da chi sta scappando? 3, gli ultimi 2
2: perché
1: secondi lo stanno inseguendo. 1, recupero.
0: Siete dei maledetti, ma lo stavo facendo bene.
2: Di profilo.
1: Ma chi mi segue?

0: Ah, ragazzi, The Color Inside e Typical insieme a Josh sul Disco Radio 1995, ragazzi, è passato un sacco di tempo, però è sempre bella la canzone da risentire, soprattutto
1: sì, a furia di allenarmi mi è venuta una piccola calcificazione alla spalla, li mort ma oggi mentre facevamo gli addominali
0: in generale il Robert,
1: c'è chi ci fa una domanda, il nostro amico, ascolta, lo riassumo un po' perché è un po' lunghetto, chiede riguardo all'integrazione se per esempio lui che fa pesistica consigli la creatina.
2: Allora, in generale quello che penso dell'integrazione è che, proprio perché integrazione la risposta è più banale, ma deve integrare una mancanza, quindi non deve essere presa a prescindere. Se la tua alimentazione è corretta, sana ed equilibrata e ti permette di avere l'apporto di tutti i macronutrienti necessari,
1: che è molto necessario,
2: non serve integrare. Se manca qualcosa, allora integriamo, non succede nulla. Magari ovviamente fatti seguire da un nutrizionista, da un dietista, qualcuno che possa darti delle indicazioni corrette sulle quantità in base al tuo peso, eccetera. Per chi fa sollevamento pesi, sicuramente la creatina può servire a aumentare la circolazione all'interno del sangue, quindi a recuperare un po' meglio, quindi essere più pronti durante l'allenamento e quindi avere un po' più di forza quando ti alleni. Mettiamoci anche che chi magari si allena in sala pesi, la creatina aiuta anche a gonfiare un pochettino il muscolo, quindi i liquidi girano più velocemente all'interno e sono un po' più gonfi, e quindi anche a livello visivo dà un po' quell'effetto pump. Quindi sì, fatti seguire da qualcuno che ti dà le indicazioni corrette, ma sì, la consiglierei.
0: Molto bene, ma sempre esaustivo il nostro Paolo, che ritroveremo il prossimo mercoledì sempre qui in diretta sul Disco Radio, o se preferite invece sul profilo Instagram, a cui dà risposte, insomma vi consiglia in ogni caso anche durante la settimana, giusto?
2: Tutto quello di cui avete bisogno,
1: mamma
2: ragazzi.
1: Mia,
2: tutto, da consigli sulla spesa, dove andare in vacanza,
0: come sulla spesa,
2: le unghie, fashion, stylist,
0: meglio solo fitness,
1: hairstylist soprattutto,
2: pochi ma
1: buoni.
0: Grazie Paolo, grazie mille, un abbraccio.
2: Ciao ragazzi, grazie, buon lavoro.
0: Alla prossima settimana. Intanto ogni estate ha i suoi momenti epici e quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la tua Volkswagen è la nuova Polo Young, tua da 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia da Autorigol di Volkswagen Milano. Sedi e orari su autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
3: di non dire irripetibile
2: e soprattutto di non dire
4: incredibile.
5: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
2: E in più 1000 euro di carburante inclusi.
3: Incredibile!
2: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
9: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
10: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
11: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
12: Info e sedi su Renord.com.
13: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
14: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
15: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
14: EMC,
15: SUV, van e fuoristrada,
14: Photon,
15: i solidi pick-up,
14: Maxus,
15: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
14: Shangan,
15: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
16: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
17: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
18: Cosa?
17: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
18: Arriva per le vacanze?
17: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
19: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
20: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
21: Allora, belli svegli, è una trasmissione di grande successo in onda su Disco Radio. A testimonianza di questo, il conteggio messaggi del nostro notaio, che anche oggi lo ha fatto per noi.
22: 67!
21: Ma come 67?
1: 68!
21: Era al momento lì.
1: Sto facendo ancora gli addominali!
21: Ma no, no! Doveva 70. Fermarsi un quarto d'ora fa, notaio.
1: Però dica stop, santo cielo, mamma
21: stop.
1: Mia!
21: Stop!
1: C'ho una tartaruga che sembra un ninja!
21: Certo!
1: Mamma mia!
21: Leonardo, Michelangelo sulla pancia!
1: Tutti insieme ce l'ho!
21: Molto bene! Sono già le 9 e...
4: Come
1: sei?
21: Ma che se non lo dica!
1: No, ancora gli addominali, lo sei!
21: Ha ricominciato da capo. Cioè. Allora, un disco nuovo da sentire, l'abbiamo già scelto, quello di Axwell e Bon, si intitola Whatever Turns You On.

0: Maxwell e Bon, si chiama Whatever Turns You On su Disco Radio. Non abbiamo nemmeno anticipato il titolo della notizia che ci cambierà la vita, lo possiamo fare ora magari?
1: Ed è una vergogna questo.
0: Ma una vergogna totale proprio.
1: Va bene, allora lo anticipo io,
0: sì?
1: Visto che sono qua, giusto?
0: Sì, se
1: è
0: vuoi,
1: il mio ruolo,
0: sì.
1: Quindi
0: ma certo, devi farlo.
1: Più lingue parli,
0: sì?
1: Più il cervello ringiovanisce.
0: Ah!
1: E sono totalmente d'accordo, guarda, proprio. Devo dire che questa volta mi sa che ci hanno preso, eh.

0: 9 persone.
1: Ne potrebbe essere.
0: Cioè, ha preso tutte quelle dei Paesi Baschi.
1: Però ha preso anche alcune altre persone al nord della penisola iberica.
0: No,
1: che
0: sembra, no, no, lì. Sono i Paesi Baschi, Fabri.
2: Baschi.
1: Ah, sono non Paesi Baschi. No, scusate, baschi, mi ha fatto confusione. Baschi. Sì, no, no, pensavo ai Bassi. Invece
0: no,
1: i Baschi.
0: No, è la zona Bayonne, tra Francia e Spagna là sopra.
2: Dove ci sono quei cappelli?
1: Che parlavano una... Dai, smettetela. Che parlavano una o più lingue. Confrontando l'età cerebrale biologica con quella reale, è emerso che il multilinguismo porta benefici esponenziali. In particolare, chi parlava due lingue aveva un cervello di 6 anni più giovane, chi ne parlava 3 di 7 anni più giovane e chi ne parlava 4 addirittura di 13 anni più giovane.
0: Scusa, per giustificare il cervello da infante che ho io, visto le minchiate che faccio, quante lingue dovrei parlare?
2: 16.
0: Ok, perfetto, grazie.
1: L'effetto non era solo legato al numero di lingue parlate, ma anche al livello di conoscenza dell'idioma e all'età in cui si è appreso. Una maggiore competenza linguistica e un'acquisizione più precoce della seconda lingua sono state associate ad un invecchiamento cerebrale più ritardato. Questo significa che imparare una lingua da adulti non ha alcun effetto positivo? Assolutamente no. Sebbene i benefici massimi si verifichino quando si imparano più lingue durante l'infanzia, farlo da adulti ha comunque conseguenze molto positive nella salute cerebrale, capite?
0: Of course.
1: Certo.
0: Why not?
1: Adesso le dice tutte.
0: Geschenke.
1: Tra 2 minuti ha finito.
0: Farnafillipis.
1: Però vale. non ci siamo dedicati al quesito da porre.
0: Non mi dispiace nessuno dei due. Allora, pensiamoci un attimo e poi glielo porciamo.
1: E mentre ci pensiamo, vi facciamo sentire la canzone di Anima.

0: Rocco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora, tema, dai, diciamolo, perché abbiamo trovato una quadra anche rispetto a questa cosa delle lingue di cui vi raccontavamo nella notizia che vi cambierà la vita, no? Più ne sai e più il cervello ringiovanisce, più le impari da giovane e meglio è, anche se impararle da adulti comunque dà un certo effetto positivo sulla reattività del cervello e sull'età relativa del cervello.
1: Allora, a me piaceva molto sapere, hai presente quando vai in vacanza in posti esotici, che ti porti a casa anche quelle parole lì, quelle espressioni che usano, tipo, non lo so, in Africa c'è Jambo Jambo quando ci si saluta, o Pole Pole che significa piano piano.
2: Jambo Jambo.
1: Esatto. Per cui quelle, a seconda di dove vai, te ne porti sempre a casa una un po' particolare, no? Quindi magari arricchirci un po' almeno di parole stamattina.
0: Certo, i posti esotici meravigliosi. Io per esempio in Grecia ho imparato...
1: Pita avrà imparato
0: Paracalò.
1: Che significa?
0: Prego, una roba del genere. Grazie. Un ringraziamento.
2: Prego, grazie.
0: Non lo so, non me lo ricordo più.
1: Hai imparato, ma
0: no, però lo sentivo spesso in aeroporto. Ogni annuncio
1: è tipo prego.
0: È tipo prego.
1: O scusi, tipo... anche si usa con. Perché poi c'è, mi sembra, anche paracalà, se non sbaglio.
0: Non lo so.
1: Perché sono due parole che si assomigliano e vogliono dire due cose diverse, mi pare. Vabbè, comunque.
0: Siamo sul pezzo, ragazzi. Aiutateci voi.
1: Appunto.
0: Con una di quelle parole che avete imparato in viaggio, magari in un posto esotico, come diceva Omar. Non solo diteci qual è la parola, raccontateci anche il presupposto, infilatela in una frase che magari ci volete dire proprio con quella parola lì. 393-800-3000.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Dal 17 al 20 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Info e sedi su... Renord.com.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
15: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
16: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. A Lissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
17: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
19: Disco Radio.
20: Ciao ragazzi, beh, paracalò in greco lo si usa anche quando si risponde al telefono. Noi diciamo pronto e loro ti dicono paracalò.
21: Sì, certo. Ma pensa, no? Questo non, assolutamente non lo
1: io
21: sapevo.
1: Io mi ero confuso e non era paracolo e paracalà, ma era calimera e calispera, le due parole greche.
21: Ah, ok.
1: Che si dicono buongiorno e buonasera.
21: Ah, beh, infatti qualcuno ce lo scrive, Antonella da Racconigi, dice quest'anno a Santorini significa buongiorno, appunto la parola calimera era anche divertente da dire, perché in effetti a noi fa pensare
1: sì, calimera,
21: al puncino, certo. No? Ovviamente. Allora, torniamo indietro nel tempo, 98 per Neja e Restless.

0: era il 1998, c'era la canzone di Neija, si chiamava Restless, su Disco Radio, mentre le lingue straniere, queste sconosciute per tanti, per altri invece, quando si va in vacanza, no, si comincia a parlottare anche un po', si impara qualche termine che poi ti porti a casa e lo infili anche nelle frasi in italiano, no? Per esempio, c'è chi ci vuol dire, pronto, pronto.
1: Buongiorno, belli svegli, sono Roberta da Milano e io ho imparato in Kenya, oltre al jambo, che si usa come saluto, ma non è il loro saluto originale, tra di loro non si salutano con jambo, ma salutano solo i turisti con jambo.
0: Ah, sì?
1: Ho imparato karibo, che significa benvenuto, e asante, sì, o asante sana, che significa asante grazie e grazie mille. Quindi ragazzi, asante sana per la vostra trasmissione che ci fa ridere un sacco.
0: Grazie. Ma grazie, ma che bello, mi è piaciuto tanto questo messaggio.
2: Asante.
0: Asante.
2: Asante sana.
0: Asante sana.
2: Poi c'è l'asante malata e c'è l'asante tachipirina, l'asante... Una è sana, Fabri, l'altra è... Asante sana, Fabri, più di così però non è... Cioè, così è proprio, è scritta, è
3: era proprio se, assente.
2: Non si può neanche spiegare, assente, assente.
0: Io sentirei
2: Fabri
0: un altro messaggio. Che
2: anche
0: dice?
2: Io, ma guarda, con grande gusto.
4: Ciao, la migliore parola che ho imparato nei miei viaggi è stata saudade in Brasile. Ciao,
0: saudade.
4: Ciao Isabella.
0: Saudade che...
2: Ma smetti, te l'ho detto fuori onda un minuto fa.
0: No, infatti
2: cos'è
0: stavo...
2: la saudade?
0: No, stavo... perché non ricordavo esattamente quale fosse la traduzione, pur conoscendo la parola, e è quella, dillo tu, visto che...
2: No, dillo tu, vediamo.
0: È quella specie di nostalgia, tristezza che si trova, che si prova per un luogo o una persona in
2: sì,
0: particolare.
2: Esatto,
0: non
2: esatto,
0: in generale, è proprio un riferimento preciso. Mm. L'ho detto bene?
2: Sì, benissimo, benissimo.
3: Perfetto.
2: Sei una vera, sei veramente falso quello
3: su da
2: sé.
3: È quello che chiede poco prima dell'interrogazione.
2: Sì.
3: Capito? Che
2: e
3: non
2: poi,
3: sai niente.
2: Poi gli chiedono quello.
0: Ho preso
2: quello,
0: un diploma così.
2: Ah, certo, facile.
0: Certo, ho preso un diploma così.

0: tutta una questione di alito, tra l'altro. Il disco di Madonna e Sabrina Carpenter che si chiama Bring Your Love su Disco Radio, mentre arrivano i vostri messaggi con tanti contenuti rispetto alle parole in lingua straniera che avete imparato magari in vacanza. Sentiamo chi c'è, per esempio. Pronto, pronto.
1: Ciao ragazzi, io dalla Thailandia ho portato a casa Sawadika, che vuol dire ciao, buongiorno, comunque sia
0: un saluto.
1: Un saluto. E Kap Krap, che sarebbe invece grazie, in versione maschile, perché già quella femminile è diversa, forse mancava la P finale in Krap. Comunque è stato davvero davvero davvero bello.
2: Com'è la parola?
0: Grazie, spero se riesco a recuperarlo.
2: Com'è?
1: Che sarebbe invece grazie.
0: No. Aspetta, prima.
1: Un saluto e Kap Krap. Che
3: secondo me si impappina, perché
1: è un saluto e crap, che sarebbe invece grazie, in versione maschile, perché già quella femminile è diversa.
0: È più delicata, insomma. No, è una parola difficile da pronunciare. Beh, insomma, in effetti, no?
2: Ti spezza un braccio, cacucrac.
0: Beh, c'è chi sta peggio, però, tipo Simone D'Asti. Ragazzi, in Svezia la pausa caffè si chiama.
2: Si chiama?
0: Lo devo dire?
2: Devo dirlo io?
0: Allora, perché devo rischiare sempre io? Fate conto che io stia parlando in svedese e la pausa caffè lì si dice fika.
2: Sì, come?
0: Fika.
2: Tra l'altro, secondo me è anche un mobile dell'IKEA.
0: Tu dici?
2: Sì. Vediamo, eh.
0: Che splendida pausa caffè. Va bene, ragazzi. Allora,
2: viva la pausa caffè!
0: Viva la pausa caffè, esattamente. Diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto. Così usciamo anche da questo.
2: È arrivato, è Kap Kun Krap.
0: Kap Kun Krap.
2: Sì.
0: Sembra un dolce tedesco anche.
2: Sì.
0: Va bene. Allora, le ultime novità dall'Italia e dal mondo, c'è Fabrizio Gaias in redazione.
4: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Oggi lo sciopero dei rider a Milano, Torino, Bologna, sul tavolo consegne interrotte per il caldo, adeguamenti retributivi, a Milano un corteo in bici alle 18. Ieri a Torino un'importante operazione di polizia nel quartiere Barriera di Milano, chiuse le vie di fuga, controllati i presenti nella zona, 200 le persone identificate, 11 quelle arrestate per vari reati. Oggi si conclude la vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzale Cavour, condannato per l'omicidio di due uomini in fuga dopo una rapina nel suo negozio nel 2021. Dopo la condanna in primo grado a 17 anni, ridotta in appello, la Cassazione si pronuncia sul ricorso presentato dalla difesa. La bolletta della Tari si alleggerisce. A Milano le nuove tariffe approvate vengono ridotte del 3% rispetto al 2025. Mondiale di calcio, Spagna in finale, ha battuto la Francia 2-0, questa sera Inghilterra-Argentina. Ponte Morandi, domani la prima sentenza contro gli ex vertici di Autostrade, Spea e dirigenti del Ministero delle Infrastrutture, le scuse di Autostrade 8 anni dopo il crollo. Adesso il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Ci attende un mercoledì inizialmente in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia. Solo la possibilità tra pomeriggio e sera di qualche temporale sparso a partire da Alpi e Prealpi, ma in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Calde d'afa molto intensi, con punte roventi, valori infatti che a Milano e Torino sfioreranno anche i 36-37 gradi. Nel corso della giornata di giovedì continuerà a splendere il sole. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.
6: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
13: Ciao ragazzi, allora io ho una parola che ho imparato in viaggio di nozze in Polinesia.
0: Sì.
13: Che quando ti vedono ti dicono sempre Maruru.
0: Maruru, ma certo.
2: Maruru.
0: E cosa significa? Non lo so, quando ti vedono ti dicono Maruru.
2: Grazie.
0: Un saluto. Ah, grazie.
2: E ti dicono grazie.
3: Ti vedono e ti dicono grazie.
0: Grazie. Tu non sai perché
3: di
0: te lo dicono.
3: Proprio.
0: Ma loro sì, evidentemente. Allora c'è musica sul Disco Radio, arriva anche Gordo da sentire con Loco Loco.

0: Belli svegli nell'appuntamento di oggi con il morning show di Disco Radio, cioè non è che c'è altro modo.
1: Cosa stai facendo?
0: No, stavo cercando di trovare una definizione diversa.
1: Com'è?
0: Così.
1: Considere babioni che... Allora, si parla delle paroline che vi siete portati indietro dalle vacanze, sì, quando siete stati in un luogo magari esotico, comunque lontano. Ma a parte che vale anche vicino, a volte veramente vai, sì, in Svizzera e ti porti a casa delle parole nuove.
0: Sì. Hai il cartoncino dove parlano che... in italiano usano delle altre espressioni, per esempio.
1: Sì, per dire, per cui portarvi a casa. Io, per esempio, quando sono stato in Costa Rica c'era questo pura vida che ci si, sì, diceva, che non è neanche un saluto, ma è proprio un inno al vivere la vita.
0: Mm.
1: E ce lo si dice ogni volta per qualsiasi cosa. Cioè, ciao, pura vida.
0: Milano, se
1: buongiorno,
0: glielo dice
1: pura
0: qualcuno,
1: vida,
0: ti guarda.
1: Aiuto, sto morendo, pura vida. qualsiasi cosa. Cioè, scusa, tu all'ospedale, pura vida.
0: Ma come pura vita?
1: Qualsiasi cosa.
0: Vabbè, poi ci sono luoghi dove certe cose funzionano e altri dove magari funzionano un po' meno, no? Pensavo a un pura vita detto così a caso qui a Milano. Secondo me, come minimo, ti prendi un vada via i chap.
1: Però, no, però, più di donarti questa gioia, non so cosa fare.
0: Pure, pronto.
1: Milanese.
2: Io durante i miei viaggi ho sentito la parola Kiribiu Karabà. Che vuol dire... Ma Sironi, sì, le capisce le battute o no?
1: Ah, vedi?
0: Ma è simpatico,
1: Kiribu, Kiribu,
0: proprio...
1: Kiribà. A, sì, me ha fatto ridere.
0: Molto, cioè, moltissimo.
1: Kiribu Kiribà.
0: Vale, vale. Quando sono stata a Cala Domingos a Maiorca, che vuol dire va bene, ok, va, sì, bene. Vale, vale, vale, vale.
1: Che poi dicono con la B loro, hanno questa cosa che B e V si
3: è
1: confondono.
3: Una, è una B, neanche B, cioè... Vale, vale, cioè, vale.
1: Vale, vale.
0: Sei,
1: vale,
0: tu che vale. Sei tu che
1: però
0: vale.
1: Però è... La cambiano, no, ma è proprio anche lì. Sì che vales.
0: Sì che vales.
1: Cioè, se, certo, lo senti, è più. Perché?
0: Dovremmo chiedere a...
1: Ma se c'avete la B, perché dovete mettere la V con la B nella pronuncia?
0: Dovremmo chiedere a Belen.
1: Sì, a Belen.
0: Belen o Belen? E Belen, pronto, pronto.
4: Buongiorno per gli svegli. Io per lavoro, sì, in 20 anni ho viaggiato per mezzo mondo. E come parole, vabbè, in russo conosco Paka, che vuol dire ciao, Pazdarovie, salute,
1: Pazdarovie,
4: Patashti, che aspetta,
1: Patagarrosso.
4: Ma la più importante è Yane Gavari Paruski,
1: eh?
4: Perché in alcuni posti bisogna dire che non si parla russo.
0: Ma perché?
1: Ah, certo.
4: E poi in cinese, Nihao, Sheshe, Tai Quella. Dosa Cien, che vuol dire quanto costa per trattare.
1: Dosa Cien.
4: Ciao, Andrea D'Auriggio.
0: Grazie, grazie Andrea.
1: Bello,
0: una bella lezione,
1: ragazzi,
0: è stata
1: russo
0: questa.
1: E cinese, ragazzi,
0: tanta roba. Cioè, allora, musica, dai, poi torniamo sui vostri messaggi al 393-800-3000, parole straniere imparate in viaggio e utilizzate qualche volta, magari anche nelle frasi in italiano, perché no? Arrivano gli Other Brother con Past the Top.

0: flamenco paranoia che sicuramente ci porta lì, no? In Spagna, dove... A proposito di... No, però Portogallo, accidenti, non... Vabbè, siamo lì vicino, dai. Se qualcuno ci segnala due parole, obrigada al femminile, obrigado al maschile, ossia grazie, e te lo dicono tutti, ma proprio tutti. Sono più educati di noi, evidentemente. E, altri messaggi, per esempio c'è questo. Pronto, pronto.
1: Anche io, sempre Roberta da Milano.
0: Ciao Roberta.
1: In polinesia francese ti salutavano con Yaorana.
2: Yaorana.
0: Yaorana.
3: Bello, buongiorno. Sembra...
0: Ah, buongiorno significa.
3: Benvenuto.
0: Ah, che bello.
2: Allora, o buongiorno o benvenuto, non è che poi è Aura, ma...
0: Aoriana, scusami.
2: No, no, Aoriana. No, no. Fallaci?
0: No.
2: No. No? Ok.
3: Poi, no, Yaorana.
0: Yaorana, Yaorana. Vedi che me l'ero già dimenticato.
2: È Yaorana!
0: È Yaorana andassene.
2: È Yaorana!
0: Quasi, quasi, in effetti, Allora, cerchi un'auto usata che sia come nuova? Resicar ha la soluzione. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Sì, hai capito bene, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni solo da Resicar Store. Non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è già pronta. Visita subito i Resicar Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te su grupporesicar.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
14: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
15: Info e sedi su Renord.com.
16: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
17: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
18: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
17: Qualche esempio?
18: Fiat Pandina da 12.490 euro.
17: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
18: Peugeot 208 da 17.990.
17: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
18: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
17: Info su denicar.it.
19: Allora, quello che ho imparato io da poco tornando dall'Egitto,
20: sì,
19: è Yalla, che la nostra guida continua a ripetere,
20: Yalla,
19: significa
20: Yalla.
19: Andiamo,
20: sì.
19: E poi vabbè, Salamu Aleikum. Ora, perdonate la pronuncia, spero che si dica così, è un saluto, ma se ho ben capito dovrebbe voler dire ti ho nel cuore, nella mente.
20: Non lo so, non,
21: sì,
20: non
21: è probabile,
20: probabile, non azzarderei una traduzione non sapendo.
21: Sì, che si utilizza però come, come saluto.
20: Sì, sì, bello però chiudere così, sì. Con in corsa ancora
21: cuore.
20: Con il tema, ti ho nel cuore.
21: Fabri, nel cuore.
20: Grazie.
21: Infatti vado a operarmi.
20: Diventa difficile, un po' di pesantezza. Allora, siamo arrivati in fondo, ci sentiamo domani, è già pronta Olga ovviamente per il resto della mattinata, ma grazie a Marco in redazione.
21: Grazie, grazie Marco.
20: Grazie a Fantastico Omar Fantini.
22: Grazie Omar.
20: Grazie. grazie anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi.
0: Grazie, grazie a tutti.
20: Ci sentiamo domattina, come sempre, a partire dalle 6. Ciao!

Sono sempre le 10 puntuali. Vedi che questa vacanza ha fatto bene alla diretta. Si parte sempre belli precisi, belli svegli, vi adoriamo. A domani naturalmente, bacio abbraccio anche a chi fosse arrivato a destinazione. Namaste cari ascoltatori, non so se già l'hanno detto, però un saluto yogico che si utilizza molto in India ma anche in Nepal. Se avete fatto un viaggio da quelle parti lo sapete. E questo, si saluta il namaste quando si arriva, quando si va. Ha un bellissimo significato, che è la scintilla divina che è in me. Si inchina la scintilla divina che c'è nella persona che mi sta di fronte. Detto questo, novità musicale, partiamo a bomba con Jubal, Ocean House.

Ale Ocean House, casa vista oceano, casa vista mare con Jubel, la novità ci fa iniziare così il nostro appuntamento con un bel buongiorno, bonjour, good morning, hola, buenos dias, ben ritrovati su Disco Radio in tutte le lingue del mondo, che io non conosco ovviamente, già con l'italiano ragazzi, portiamo a casa quello che portiamo a casa, ma ci siete voi, comunque che mi parlate tutte le lingue del mondo, che ci ascoltate, che condividete il vostro viaggio, la vostra vita, ritmo di musica, arrivando anche alle nostre coordinate. Oggi è mercoledì, questo vuol dire che avremo come sempre uno spazio che io spero piaccia tanto a voi quanto piace a me, ma mi sembra di capire di sì, che è quello dedicato alle donne straordinarie e alle imprese femminili, così come ogni venerdì abbiamo la corrispondenza maschile. Ritmic History, appuntamento immancabile nel nostro viaggio, subito attorno a noi Daft Punk con Pharrell Williams, questa è

un tocco di Robin Schulz ci vuole sempre, anche nei nostri viaggi. La sua Better Times ritorna alle 10:10 minuti su Disco Radio come Olga tra le nostre hit più ritmate della città. Stavo controllando i suoi live, dove bazzica in questo periodo, bazzica mi piace come termine. In realtà attualmente impegnato in Germania, però sappiate che da

0: Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
5: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
7: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperto. Aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum?
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
13: Un sacco di emozioni!
14: Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
13: Minecraft?
14: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
11: Oh, hai cambiato auto?
10: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
11: Ci vado anch'io.
10: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pierbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
15: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
16: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
17: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
19: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
20: Disco Radio.
21: Buon mercoledì e buon viaggio. Ci godiamo subito l'appuntamento con la dance storica che è appena tornato e ci porta nel 2000. Da quell'anno chi si dimentica è French Affair con Do What You Like.
22: Rhythmic History.

Sorry Papi, la hit con Topic e Becky G che ritroviamo su Disco Radio in questo mercoledì mattina alle 10:23 minuti. Allora, se c'è una cosa che porta gioia al cuore, insomma, a tutto quello che può portare gioia, è il verde, sono le piante. Sicuramente tra le piante più robuste, diciamo resistenti, anche per chi non ha grandi pollici verdi, la pianta grassa rimane una specie che resiste bene. Domanda domandina, quante piante grasse avete a casa? 393 800 3000.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: anche noi vi facciamo credere all'impossibile, perché tutto è possibile per chi ascolta Disco Radio, ma anche per chi non l'ascolta. Di fatto, Capiponte, Giovanotti, DNA, quanta energia in questa hit. Fabrizio, il Giova sa sempre il fatto suo, devo dirti. Io l'ho tanto amato in passato. E ancora,
1: oggi lo ami?
0: No, non così tanto, però devo ammettere che ha questa scintilla magica che trasmette una certa allegria con la sua musica.
1: Esatto.
0: Senti, quante piante grasse hai tu?
1: Ma una quindicina, una ventina, credo.
0: Sono tante.
1: Beh, sì, ma sono piccoline, anche un po' depresse, però ci sono. Sono lì, resistono.
0: Tra fuori e dentro?
1: Esatto, tra fuori e dentro.
0: Ok, quante piante grasse avete a casa? Siamo curiosi. 393-800-3000, di questo parliamo, perché esiste proprio chi le colleziona. Di questo parliamo tra poco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Sono belle le piante grasse, così come è bello il nostro Fabrizio Gaias, che ritorna con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Partiamo da un'importante operazione di polizia a Torino. Ieri nel quartiere Barriera di Milano, chiuse le vie di fuga, controllati i presenti della zona, 200 le persone identificate, 11 quelle arrestate per vari reati. Dopo 7 ore di camera di consiglio a Busto Arsizio, ergastolo per Andrea Mostoni per l'omicidio di Vasilica Potincula, escort trovata senza vita il 25 maggio dello scorso anno a Legnano. A Torino invece assolti dal Tribunale dei Minori, due ragazzini di 14 e 15 anni erano accusati di aversi viziato, picchiato e sequestrato per 24 ore un coetaneo di Moncalieri. Il fatto non sussiste. La bolletta della Tari si alleggerisce. A Milano le nuove tariffe approvate dal Comune vengono ridotte del 3% rispetto al 2025, risultato possibile grazie al contrasto all'evasione. Mondiale di calcio, prima finalista la Spagna, che ha battuto la Francia 2-0, questa sera Inghilterra e Argentina. Il caso Saman, la 18enne pakistana uccisa a Novellara, Reggio Emilia, nel 2021, la Cassazione ha confermato 5 condanne per omicidio, tutti familiari della ragazza. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Quindi, piante grasse ne avete, non ne avete? Quante piante grasse avete? Sono curiosa. From Disco to Disco, 4 hit, partiamo.

suona su Disco Radio con la sua Try Me Out nel From Disco to Disco appena suonata. Ascoltato, tra l'altro, lei è una mia omonima, infatti il primo nome è Olga. 10:46 minuti, parliamo di piante grasse. In realtà vi piacciono le piante grasse? Quante ne avete? Quante vi hanno regalate o sbolognate? Perché questa cosa delle piante grasse è per tanti di noi una vera e propria passione.

0: che arriva anche ad avere delle grandezze, insomma, importanti. Queste qui sono alcune delle più riconoscibili, direi. Poi c'è chi ne capisce, conosce magari tutti i nomi, anche latini. Noi le chiamiamo, tra l'altro, piante grasse, più che altro al nord, perché nel resto del mondo, in Sud Italia, le chiamano con il corretto nome, cioè succulente. Succulente perché queste piante hanno questa capacità di immagazzinare i liquidi. Per questo nascono e crescono in ambienti caldi, in ambienti aridi, per esempio, perché al loro interno, nelle foglie, nelle radici, possono accumulare grande quantità di acqua, no? Tenendola lì per quando ce n'è bisogno. Il clima in passato permetteva a queste piante di crescere solo al sud per via del caldo, adesso che anche al nord, insomma, abbiamo temperature incredibili anche nel nord Italia. Non solo in casa, anche in giardino tante piante grasse sopravvivono. Anche il fico d'India, per esempio, è una delle piante più conosciute. Poi prendersi cura delle piante fa bene, non lo diremo mai abbastanza. Sono belle perché le piante grasse hanno delle forme incredibili, delle geometrie particolarmente perfette che sconvolgono. Poi quando fioriscono, ti si apre un mondo davvero fantastico. E poi anche le piante diventano nel tempo delle compagne di vita, no? Te ne prendi cura, quando fioriscono ti portano gioia. Quindi se anche non hai una grandissima pollice verde, loro sopravvivono anche se le bagni poco, basta che c'è la luce giusta. Detto questo, vi piacciono le piante grasse? Quante ne avete? Perché ogni estate ha i suoi momenti epici e quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la tua prima Volkswagen è la nuova Polo Young. Tua da 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia proprio da Autorigoldi Volkswagen Milano. Sedi orari su autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giovedì 16 luglio il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
3: Nella mobilità del futuro la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
4: Da Denicar il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
3: EMC,
4: SUV, van e fuoristrada.
3: Photon,
4: i solidi pick-up.
3: Maxus,
4: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
3: Shangan,
4: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, conviene per davvero.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.
10: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
14: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
16: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
17: Mercoledì si parlava di piante grasse, saluto chi non ama le piante grasse. Ciao Anna, Mellira, meravigliose orchidee, piante, ma le piante grasse

Loro sono Alan Walker e Eva Max, quelli di Fate, epica questa hit presente su Disco Radio. Parlando di piante grasse, perché è sbocciata una vera e propria mania anche da collezionisti, da chi insomma le apprezza soprattutto nel nord Italia, perché al sud già si apprezzavano parecchio, lì è il loro terreno naturale. Tanti ascoltatori ne hanno tanti, come testimoniano le foto che arrivano. Un sacco di piante grasse, per esempio, fiorite proprio ieri per questa ascoltatrice che mi ha dato un bellissimo messaggio e tutto il resto. Simona da Ponte Lambro, notevoli, così come anche Lori da Paraviago, dice ne ho veramente tantissime. Sono le 11. Disco Radio. E poi c'è chi come pianta grassa ha una vicina, Roby dice guarda, la mia vicina di casa, sempre alla finestra che controlla tutto e tutti. E per questo ingrassa sempre di più, una pianta grassa. Fiorisce però, non lo so. Mercoledì 15 luglio le piante portano bellezza, ti basta capire quando sei alla guida tutto il giorno, magari tanti di quelli che viaggiano si fermano a volte nell'ombra, sotto l'ombra, insomma, semaforo rosso, ombra di un albero fiorito. Una gioia per il cuore, una gioia per il cuore. Just Ace e Marfer, abbiamo la novità che questa Just

Just a Little, Just ASMR, per ci regalano proprio questi suoni per iniziare la seconda ora di diretta su Disco Radio come Olga e con tutti voi fondamentali. Si parlava di piante grasse, mi è piaciuta molto la notizia della pianta grassa diventata una sorta di mania di collezionismo, ma mania di quelle belle, perché poi ci si ritrova, ci si confronta, ma tu quale hai, ma io questa, cioè, ho 2 anni, ma come me, ma non cresce, ma la sposto, tante fiere dedicate ai fiori, cioè il mondo comunque del verde è un bel mondo di collezionismo sano, ecco, ci si scambiano magari le talee, ci si condividono cose, bello, bello. Alok e Khalid, Driving to Me.

0: Disco Radio, Matt Sassari con Provide For You alle 11:08 minuti, un attimo prima di rivivere e riascoltare anche una hit che ha fatto la storia del ritmo nel nostro Rhythmic History. Ah, si avvicina lo spazio dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie. Quella di oggi ha a che fare con i peluche. C'è qualcuno che in macchina ha ancora da qualche parte i peluche?
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'EDAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98

0: In linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. A Lissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
1: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum?
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Disco Radio.
7: Eccoci qua, pronti a rivivere con voi una hit che ha fatto la storia del ritmo. Tutte le sere c'è la versione estesa dalle 21 che dura ben un'ora per i vostri viaggi serali. Dal 99 c'è You Don't Know Me.

Abbiamo Baby Rexha e Faithless su Disco Radio, la hit si chiama New Religion alle 11:20 minuti di questo bel mercoledì. Stiamo parlando di un giocattolo che non a tutti in realtà forse piaceva da piccoli, che è il mondo dei peluche. Diciamo che se non sei cresciuto con un peluche, poi questa cosa un po' da grande ti sta un po' sulle scatole perché fa paura. Per tanti invece il mondo del peluche è un mondo che rimane anche in età adulta. C'è chi in macchina, nel camion, magari ha un piccolo peluche portafortuna che gli è stato regalato. Anna per esempio da Torino viaggia con un piccolo Spider-Man, un piccolo peluche di Spider-Man incastrato lì nel cruscotto che la protegge. Afrojack, sì, a David Guetta.

0: concerti da vedere almeno una volta nella vita, la regina del pop Rihanna con Only Girl qui su Disco Radio c'è. Tra l'altro lei a sorpresa è spuntata proprio qualche giorno fa durante il concerto di Jay-Z. È arrivata dicendo: lo sapete che sono un po' arrugginita, cioè si è proiettata sul palco facendo una grande sorpresa, non so da quanto non fa un live, forse una decina di anni. Sempre Rihanna, è sempre, sempre Rihanna. Poi, visto che abbiamo lo spazio dedicato tra poco alle donne straordinarie, già vi dico che parleremo di peluche, un tema che potrebbe non essere caro a tutti, ma di fatto la protagonista di oggi è legata a questo mondo. Voi avete peluche rimasti da qualche parte, peluche in macchina, peluche sul letto? Magari raccontatecelo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Non lo chiedo a Cinzia Morgante, che è arrivata qui su Disco Radio con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia e ben ritrovata.
2: Eccoci, molte grazie Olga, buona giornata, ben ritrovati tutti. Oggi è attesa la sentenza della Cassazione sul caso di Mario Ruggero, il gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile 2021. A Torino la vasta operazione di controllo della polizia nel quartiere Barriera Milano, 200 identificati, 11 arresti per vari reati. Consegne interrotte per il caldo e adeguamenti retributivi a Milano, Torino, Bologna, lo sciopero dei rider, a Milano corteo in bici alle 18. Quasi 11 kg di cocaina nascosta nel doppio fondo dell'auto, arrestato un uomo di nazionalità slovena alla dogana di Como Brogeta. Calcio, doppia seduta di allenamento per il Toro, in ritiro a Pinzolo, mondiali, Spagna prima finalista, battuta la Francia, disordini nella notte a Parigi e Lione, oltre 140 arresti, stasera l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina. Rifiutò un matrimonio combinato, la Cassazione ha confermato i 5 ergastoli per genitori, zio e cugini per l'omicidio della 18enne Saman Abbas a Novellara. È tutto per le news, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Ieri era la festa nazionale francese, il 14 luglio, l'anniversario della presa della Bastiglia, il giorno della grande parata agli Champs-Élysées, presenti i grandi del mondo, tra cui anche Mattarella, ma c'era Zelensky soprattutto. Eppure c'è chi ha fatto la festa in senso sportivo ai francesi, per in qualche modo quella che viene chiamata la Schadenfreude, il godere delle disgrazie altrui e di molta parte dei tifosi, che non, quelli perlomeno che non amano i francesi. Ieri, nella semifinale del Mondiale di calcio, la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine una Francia irriconoscibile, incapace di pungere, incapace di tentare e di invertire l'andamento di una partita che è sembrata subito dominata, e così è stato fino alla fine dagli spagnoli. Che cosa succede a quelli che erano i predestinati alla terza finale consecutiva e alla seconda vittoria? Non lo si sa, non lo si capisce, non lo si saprà mai, ma evidentemente c'è qualcosa nella sicurezza di sé dei francesi che ieri ha steccato. E adesso sarà la Spagna a contendere il titolo a chi? Molti sognano una finale in castigliano tra Spagna e Argentina, ma di mezzo questa sera c'è l'Inghilterra e non è poco.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Arrivano 4 hit, intanto peluche, ne avete uno da qualche parte che ancora conservate gelosamente o nel vostro viaggio in macchina?

0: Disco Radio con me Olga, il From Disco to Disco ci ha portato con Calvin Harris e Jazzy alle 11.44 minuti ascoltando Satisfy. Spazio dedicato alle donne straordinarie nelle imprese femminili, parliamo di peluche perché abbiamo chi si è inventata un lavoro che ha a che fare proprio con i peluche. Andiamo in un laboratorio artigianale che sta in provincia di Alessandria, quindi in Piemonte, esattamente a San Salvatore Monferrato, perché è lì che troviamo lei, Ilaria Pavese, che realizza peluche di cani, cani di peluche. Ha un laboratorio che è nato in casa nel 2010, all'inizio cuciva a mano, poi insomma si è specializzata, sono arrivate anche le macchine da cucire. Devo dire che crea questi peluche personalizzati che sembrano vere, verissimi. Impiega 4-5 giorni di lavoro per ogni peluche, interamente realizzato a mano. Davvero sembrano poter iniziare ad abbagliare da un momento all'altro. Ci appiccica gli occhi, il naso, li colora, li incolla, e cuci qua e cuci là. Li realizza su commissione per chi vuole conservare in primis il ricordo del proprio animale, che magari non è più fisicamente con lui, ma anche per chi ama i peluche, per chi ama magari un certo tipo di cane, anche come supporto in realtà per le persone magari con Alzheimer, che non se ne possono più occupare, ma che possono trovare in questo un motivo di tenerezza. I barboncini, lei dice, restano i più richiesti, effettivamente fanno molta simpatia. Non ha quindi un catalogo, ogni cane nasce dopo un confronto con il cliente che manda le fotografie, che racconta un po' com'è il carattere del cane, e da lì lei si mette a creare. È un lavoro molto particolare, è molto poetico, molto emotivo. Chi ama gli animali sa quanto siano importanti nella nostra vita. Ilaria quindi è anche nei social, nel caso mi venga voglia di vedere cosa combina. Crea peluche ispirati ai cani che non sono più fisicamente con noi, ma emotivamente lo sono sempre.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
9: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
15: Ben ritrovati su Disco Radio con me, Olga, in diretta. Viaggiamo con voi anche con i vostri peluche, perché c'è chi viaggia con un peluche, vero? Intanto grazie.

0: Dua Lipa, la sua Break My Heart ritorna su Disco Radio per noi. Buon mercoledì e buongiorno. Nello spazio dedicato alle imprese femminili, alle donne straordinarie, abbiamo scelto lei che da un bel po' di anni fa un lavoro molto particolare, crea peluche. Visto che in tanti mi avete chiesto come si recupera, lei è nel mondo dei social, quindi Facebook o Instagram. Cercatela, Ilaria Pavese, realizza peluche di cani veramente identici agli originali, perché sono tante persone che glieli commissionano, non hanno, cioè costano più di 100 euro immagino, no? Cioè sono, non ho il costo esatto, però sono fatti a mano, se vanno svariati i giorni per farli. Trovate tante, tante idee carine, insomma, crea peluche ispirati ai cani che non sono più fisicamente con noi. Mezzogiorno e un minuto!
1: Disco Radio!
0: Ben ritrovati su Disco Radio, è un piacere sapere che ci siete, è un piacere...
2: Cerchi qualcosa che ti avvolga? Sei nel posto giusto, su Disco Radio c'è Olga.
0: Facciamoci avvolgere anche dalla nostra musica, grazie per questo bel vocale. La novità è quella di Madonna, lo ascoltiamo?

Disco Radio, il disco novità è proprio il suo. E il titolo del brano è il nome del locale notturno di New York, che oggi non c'è più, ma che in quegli anni, erano gli anni 80, gli anni 90, tanti cantavano, tanti si esibivano. Lei ancora non era conosciuta, è stata lì scoperta da un DJ, da lì ottiene il suo primo contratto discografico e racconta di questo, è lì che ha fatto il suo primo singolo e poi insomma da allora tante cose sono cambiate. E oggi è la regina incontrastata del pop in all the world. Kygo! Su Disco Radio abbiamo anche questa

0: questo disco radio, mezzogiorno e 9 minuti, quindi buon appetito, buona pausa pranzo, anche questa hit di Google, Ultranotte, Moving to the Sun, questo è proprio il titolo. Insomma, pausa pranzo, finalmente possiamo scegliere a conquistare, ma almeno dovrebbe essere così, perché comunque gli altri influenzano il nostro umore, influenzano il nostro mood, quindi tanto vale stare in buona compagnia, per questo anche la scelta della radio è fondamentale, perché ci influenza la musica e la voce di chi ci accompagna. Tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1993.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
4: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Qualche esempio?
4: Fiat Pandina da 12.490 euro.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
4: Peugeot 208 da 17.990.
3: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
3: Info su denicar.it.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Hambù, mi piaci tu.
7: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano, devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Moca Auto, il tuo chilometro zero.com.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non auto.

0: prezzo migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
4: Disco Radio.
5: Eccoci, buona pausa pranzo. La Dance Storica ritorna con questo appuntamento che tanto adoriamo, il nostro Rhythmic History immancabile del 1993. Dai, Haiti, The Summer is Magic.

Jason Derulo in questa Amicico. Bella, bella, mezzogiorno e 20 minuti. Sarà anche questa forse giovedì sera al disco Radio Party che vi aspetta nella storica cornice del Torchio di Veruno. Può essere, perché tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Roccantina, che sarà domani sera. Lì il nostro disco Radio Party al completo vi aspetta con tutte le hit più ritmate al 90 ad oggi. Una bella serata estiva, ritmo di musica. Domani sera dalle 21 il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Veruno. Ovviamente l'ingresso è gratuito. Mark Ronson.

su Disco Radio, ritorna con la sua nuova hit che si chiama White Girl Wasted, qui per noi, con voi, nella nostra pausa pranzo. Ben ritrovati, buongiorno, spero che la mattinata sia andata via bella liscia come l'olio. Oggi davano una giornata calda, la più calda, in realtà una giornata calda come tante altre, forse meno calda del solito. 4 hit in avvicinamento, 4 hit per il nostro From Disco to Disco, che all'interno avrà anche gli Acqua.

0: 2022.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Eccoci qua, buon mercoledì, 4 hit le più ritmate su Disco Radio. Partiamo con Prospa.

0: belli, bravi gli acqua. È bello riascoltare questa Dr. Jones nel From Disco to Disco con me, Olga. 4 hit, le più ritmate appena suonate. Qual è la zona di Milano che preferite? Quale monumento magari della città ricordate con tanta meraviglia? Vi piace rivedere ogni tanto? Quale angolo vi ha incantato? Cioè, oltre al Duomo, anche il Duomo, passi così in cavalleria, insomma, è meraviglioso. Però Milano è così bella che ne hanno fatto una copia, eh? E dove se non in Cina? Questo accade per davvero. Nel 2016, in realtà, nella località cinese di Wujing, vicino a Pechino, è stato inaugurato un centro commerciale che riproduce scorci e architetture della nostra bellissima Italia. Ma bisogna dire che Milano ha una veramente una forte presenza. Cioè, questo complesso che si chiama Creativo Design Space, progettato però diciamo da uno studio di architettura di Brescia, al suo interno ha delle riproduzioni di monumenti dell'Italia. Ma di Milano ha la Galleria Vittorio Emanuele II, la Torre del Castello Sforzesco, alcune zone di Brera, cioè il Palazzo della Regione, il Palazzo Reale, l'Arengario, l'Arco di Porta Garibaldi, capito? Le proporzioni materiali riprendono proprio quelli della città originale, quindi l'Italia, che di fatto possiamo dire che è capitale della moda, devo dire che la Noda è capitale della moda, ecco, in Cina hanno pensato di fare un centro commerciale in cui fare shopping, che ha all'interno le riproduzioni dei nostri bellissimi monumenti. Questa è un po' l'idea, insomma, che hanno fatto. Detto questo, qual è la zona di Milano che preferite? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giovedì 16 luglio il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Antina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
3: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
4: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
6: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
7: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
13: Eccoci su Disco Radio, il nostro viaggio continua, come Olga, il nostro appuntamento continua fino alle 13. Adesso Just Stay, Jack Style

0: pausa con Magnetica su Disco Radio. Ben ritrovati, come sempre.
1: Vuoi qualcosa
0: piacere.
1: Che ti sconvolga? Ascolta Disco Radio e la mitica Olga. Sì. Ciao da Antonio di Parma.
0: Ciao Antonio, grazie per questo messaggio. Ma Antonio, tra l'altro, ama la zona, mi diceva centrale, no? Soprattutto il centro, zona Naviglia, non solo. Chiama di Milano la zona di Gaio Lenti, quella zona nuova che hanno creato, che sta vicino alla radio, effettivamente bellissima, e anche tutta la zona storica del Castello Sforzesco è molto molto bella. Alessio, gli War Republic, In Your Eyes.

0: Kinda Club su Disco Radio, hit perfetta per arrivare diretti da lui, che con il rap veramente ha una sorta di legame ed elemento speciale.
1: Ma insomma, non lo so, a me il rap non mi piace mica tanto. Guarda, di quelle cose.
0: Senti,
1: che...
0: Donna, tu hai piante grasse a casa?
1: Piante grasse assolutamente sì, sono le migliori perché necessitano di poca acqua e ti riempiono comunque lo spazio. Quindi grazie a Babbo Martin che mi ha insegnato l'amore per le piante grasse.
0: Bellissimo, poche cure, è una pianta che tiene bene, poi tu siciliano arrivano tante da lì, no? Esatto. Oggi insomma abbiamo delle temperature siciliane anche a Milano, quindi il problema della temperatura è bypassato.
1: È arrivata l'1-1! Disco Radio. E allora desertificati, perché un tempo si diceva: ma guarda che stiamo andando verso la desertificazione, diventeremo un pianeta tropicale. E tutti: no, ma che dici? Il cambiamento climatico non esiste. Slash, guarda un po' dove siamo finiti. Ma va bene, buon Giorgio. Lei, signorina Olga, come sta? Tutto bene?
0: Bene, più granite per tutti.
1: Più brava, sono d'accordo con te. Più granite per tutti. E intanto, ragazzi, voi al vostro Don Cash di quartiere, come Spider-Man, confidate dove siete, cosa
0: Donna,
1: state facendo. Dimmi.
0: Oltre alle piante grasse della Sicilia, non è che possiamo portarci anche le granite, quelle siciliane, quelle con il coppo, quelle...
1: La ricotta salata dove la metti? Dai. So. Vabbè, comunque mandate i vostri saluti al 393 800 3000, c'è la novità di Joel Corry che si chiama Wish Pop.
0: A domani.
1: Ciao, Ghina. Ciao.

0: Joel Corey sa di estate, 13 e 4 minuti in questo istante. Benvenuti nella Family. Allora, Disco Radio Lovers, fatemi salutare i nostri amici che sono già arrivati qui al nostro numero di telefono.
1: Signore e signori, sì. Ecco a voi Don Cash, il miglior speaker siciliano. Ma che dico, italiano.
0: Ma facciamo mondiale a questo punto, ma che te ne frega. Un saluto da Digno a Bandesta, vi vogliamo bene. Ciao Don Cash, giornata speciale. La mia mamma, Super Sabrina, compie 59 anni. Ciao alla mamma del nostro amico Christian. Bene ragazzi, oggi iniziamo parlando di sport. Se dico sport, qual è il tuo? Può essere lo sport che ami guardare, quello che ami praticare, quello con cui ti tieni in forma. Ma la parola sport, che cosa ti viene in mente? 393 800 3000. Dillo allo zio Don.
2: E adesso è arrivato il Don. Wow.

0: e questa è il mia hit I Can't Wait featuring Chiesa. Baci.
1: Un abbraccio al nostro Bob Sinclair, che insieme a Chiesa ha fatto questo brano meraviglioso I Can Wait, che chiaramente riprende i No Shoes dell'87, mi pare. Allora, Disco Radio Lovers, qual è il vostro sport? La tennis, assolutamente, per la nostra amica Livia, che ci scrive da Torino. Io sport mai fatto in vita mia, poi un giorno ho scoperto la palestra, dice il nostro amico Enrico, e non ho mai più smesso. Adesso, se passo più di 2 giorni senza allenarmi, mi sento in colpa e soprattutto non mi sento bene. Ok ragazzi, alla parola sport, che cosa ti viene in mente? Ognuno il suo, può essere anche quello che ami guardare o anche il divaning. Qual è il tuo sport?
2: Adesso è arrivato il don, wow, wow. Adesso è arrivato il don, wow, wow.
3: Disco Radio.
4: Giovedì 16 luglio il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash, con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
5: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù Pole Position. Ambu è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambu, mi piaci tu!
7: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
8: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
7: EMC,
8: SUV, van e fuoristrada.
7: Photon,
8: i solidi pick-up.
7: Maxus,
8: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
7: Shangan,
8: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
9: Dove si va in vacanza?
10: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
9: E poi in viaggio?
10: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
9: Riposo vero?
10: Fatica zero.
9: Brico Cay. Okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
11: Brico Cay, okay, più vicino a te.
12: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro

0: E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 ad Esio. E su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
5: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
6: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
7: Disco Radio. Cinture di sicurezza allacciate, così vi porto a spasso indietro nel tempo sulle ali della musica. Mentre mi dite qual è il vostro sport al 393-800-3000, voliamo agli anni 90 con i Two Brothers on the Fourth Floor e la loro Never Alone. Alto il volume. Rhythmic.

0: Beautiful, Anima e Joji, sono le 13:21, voi siete Real Beautiful, ascoltatori di Dimensione di Disco Radio, i nostri Disco Radio Lovers. Allora, dimensione fisica da riprendere, da recuperare, si può tornare in forma grazie allo sport, ma si può tornare in forma anche grazie al lavoro. Questa è una coppia che la remise in forma e l'ha fatta in un modo eccezionale, ma sentiamo voi.
1: Ciao. Io gioco a padel.
0: Padel.
1: Dopo 30 anni e più di calcio, okay. Mi sono dato al padel da 3 anni, è bellissimo. Alessio da Calosso, provincia di Asti.
0: Alessio da Calosso in provincia di Asti, quindi se dico sport tu mi rispondi padel a questo punto.
2: Ciao Don Cash, ciao. Sono Andersono.
0: Ciao Andre.
2: Il mio sport preferito è la corsa e la bicicletta.
0: Bene, ottimo.
2: Ciao Don.
0: Beh, sicuramente sia la corsa che la bicicletta sono due di quelle cose che ti mantengono in forma per sempre. Come la piscina. 393 800 3000, la parola sport, che cosa mi rispondi?

Playa Grande, Sophie Tucker, Bomba e Stereo. E anche loro, ragazzi, i Sophie Tucker sono una coppia. Loro erano compagni di classe, poi compagni di università, si sono innamorati, hanno imparato a suonare insieme degli strumenti musicali e poi hanno iniziato a fare musica e sono diventati quello che conosciamo tutti, cioè una coppia di hitmaker. Una coppia come questi ragazzi, ragazzi che si sono messi in forma, Alessandro e Marta, e sono diventati record mondiale con uno sport che non vi immaginereste mai. Anzi, provate a indovinare. Facciamo così: Alessandro e Marta, marito e moglie, si sono rimessi in forma e diventati record mondiale con quale tipo di sport? Se uno di voi lo indovina, giuro che lo porto in diretta con me. 393 800 3000. Tanto non lo indovinerete mai. E adesso è arrivato il dottor.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
3: Ed è tempo di 4 hit senza alcuna interruzione. Mentre mi raccontate alla parola sport che cosa viene in mente ai Disco Radio Lovers. Partiamo con Without You.

0: Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It. Le ripetizioni sicuramente, le cose belle andrebbero ripetute nella vita sempre, tante tante volte. Poi le ripetizioni fanno parte della routine, fanno parte delle cose che ci fanno stare bene. Ad esempio lo sport, no? Uno fa le ripetizioni, 20 ripetizioni di questo, di quello e di quell'altro. Se dico sport, che cosa mi rispondono i nostri ascoltatori? Vediamo, allora.
1: Ciao Don. Ciao. Guarda, io te l'ho detto, mi sono fatto una palestra in casa perché dovevo tornare come ero prima.
0: Ci riuscirai, ne sono convinto. Guarda, prima o poi, visto tutto l'impegno che ci metti tutti i giorni, secondo me ci riesci. Ciao.
2: Ciao Don Cash. Ciao. Io oltre alla palestra pratico un'arte marziale che si chiama Nippon Kempo.
0: Nippon Kempo.
2: È un'arte marziale giapponese che viene praticata dall'esercito militare.
0: Okay.
2: Ciao Guglielmo da Varese.
0: Ciao Guglielmo da Varese.
3: Ciao Disco Radio. Ciao. Io pratico bici trial da una vita, che è il mio sport preferito, e adesso l'ho fatto diventare anche un lavoro con la mia scuola. Ciao Alessandro da Bollate.
0: Bravo Alessandro. Adesso invece vi ho fatto una domanda. Loro sono una coppia, si è sposata, e Galeotto fu lo sport. Si tengono in forma e sono campioni del mondo, sono record mondiali, si chiamano Alessandro e Marta. Provate a indovinare quale può essere lo sport in cui sono diventati campioni del mondo.
1: No.
0: Sa?
1: Lo sport più completo, fare sesso.
0: No, non è questo.
1: Facendo sesso ti in una linea.
0: Basta, non è il sesso, lo sappiamo che funziona. Lancio della moglie, no, non è questo. Qual è?
4: Si sono rimessi in forma facendo le faccende domestiche.
0: Potrebbe essere, ma no, proviamo.
5: Ciao
0: ancora.
5: Don Cash. Ciao. Giulia e Marta sono campione del mondo di Boogie Woogie.
0: Boogie Woogie.
5: Francesco da Milano.
0: Poteva essere bella come cosa, però no. Ciao.
6: Alla parola sport mi viene in mente il giro dell'acqua la mattina, sono due ore di camminata, meglio di così si muore.
0: Ok.
6: Ciao Dan!
0: Però no, non è quello lo sport, ricordiamo un altro.
7: Ciao.
0: Salve.
7: Allora, Alessandro e Marta sono campioni di wood chopping,
0: wood chopping,
7: sia il taglio della legna.
0: Attenzione.
7: Se non sbaglio sono proprio loro due.
0: Attenzione.
7: Ciao Domenico da Torino.
0: Attenzione, Domenico da Torino, il wood chopping, cioè secondo te loro sono campioni del mondo, sono diventati record mondiali di taglia legna?
8: Caro Don.
0: Salve.
8: Alessandro e Marta sono diventati campioni mondiali di taglia a legna.
0: Bravi!
8: E adesso voglio l'invito per venire lì in diretta con te.
0: Oh, è vero!
8: Un saluto Luca.
0: È vero!
8: Dal Solarium Vigevano.
0: Ufficiale,
8: ciao.
0: Luca dal Solarium di Vigevano è stato il primo ad aver indovinato, e siccome io tengo fede a quello che dico, intanto se vuoi ti invito alla serata e sarai mio ospite anche sul palco domani. Ci vediamo a Inveruno, che è la prossima, e poi ci sono ancora tantissime date in giro per l'Italia, quindi se ti capita di venirci a vedere ti invito, e poi dimmi quando e ti invito ufficialmente a venirci a trovare negli studi. Bravo Luca, sei stato bravissimo. Comunque sì, wood chopping, come ha detto il nostro amico Paolo da Garbagnate, è la tecnica di taglialegna, e pensate che sia Marta che Alessandro lo facevano, cioè lo facevano per i fatti loro, poi si sono incontrati nel Bormio e hanno iniziato a farlo insieme, e quando le cose si fanno in due sono sempre meglio in due, due, due.
9: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
10: Disco Radio.
0: E se quello che cerchi è un'auto usata che sia come nuova, vieni da Resi Car Store, ha la soluzione perfetta per te. Auto usate selezionate con ben 5 anni di garanzia. E sì, hai capito bene, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità, prestazioni garantite per 5 lunghissimi anni, solo da Resi Car Store. E non accontentarti, perché la tua prossima nuova auto usata è già pronta per te. Visita subito Resi Car Store e non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te digitando qui, grupporesicar.it.
11: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
3: di non dire irripetibile
2: e soprattutto di non dire
4: incredibile.
5: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
2: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
3: Incredibile!
2: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
7: Mi manchi ma domani.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
12: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
14: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
16: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
17: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
18: Nella mobilità del futuro la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
19: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
18: EMC,
19: SUV, van e fuoristrada.
18: Photon,
19: i solidi pick-up.
18: Maxus,
19: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
18: Shangan,
19: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
20: È tempo di prendere la strada insieme, di prenderla a morsi e di volare avanti e indietro nel tempo sulle ali della musica. Mentre continuate a dirmi qual è il vostro sport e il vostro saluto al 393 800 3000, arriva Better Times di Robin Schulz. Let's go.

0: Jennifer Ladez, baila conmigo, sono le 13.56. Allora ragazzi, sport, oggi si parla di sport.
1: Classico, secondo me, ping pong.
0: Io mi auguro che il ping pong sia il tuo sport, uno di quelli che preferisci. La nostra amica Francesca dice: Don, insolitamente quando ero piccolina giocavo a calcio, mi prendevano tutti in giro. Oggi dirigo una sezione femminile di calcio a 5. Bello ragazzi, che beh, io il calcio invece al contrario, insolitamente pur essendo maschietto, ho sempre detestato il calcio. Mai giocato, mai guardato. Preferivo giocare a basket, preferivo giocare, non lo so, facevo il ballerino, quindi avevo tutt'altro tipo di attrattiva nella mia testa. Comunque Alessandro e Marta, che sono questa coppia meravigliosa di nostri concittadini, è diventata famosa per uno sport insolito, che è quello di fare i taglialegna. Quindi ragazzi, si può tagliare legna tenendosi in forma e innamorandosi? La risposta è sì.

0: WW Joan, ragazzi, è mercoledì donne, si parla di sport.
1: Sport, da piccolina facevo gare di PC BMX.
0: Che bello.
1: E poi quando sono cresciuta un pochino ho iniziato a fare gare di braccio di ferro.
0: Beh,
1: ho fatto gli europei, i mondiali.
0: Ah, però
1: non ho mai raggiunto il primo posto ai mondiali, ma seconda e anti sinistro sono arrivata ai mondiali, tanti. Però, saluti, baci, ciao.
0: Insolito sia la BMX che quello del braccio di ferro per la nostra amica Cade da Milano, ma ovviamente ragazzi ogni sport è sport e ognuno è felice a modo proprio. E a modo mio avrei da dirvi una cosa importante. Salve, mi dica.
2: È arrivato il cash. Il cash, don don don don don don,
0: era
2: don, don don don.
0: Era
2: era
0: questo.
2: Ale d'Augusto.
0: Era questo la cosa importante.
3: E mal di stomaco, sembra di aver mangiato un bue.
0: Sì.
3: Fatto sta che sono le due, le due, le due, due, due.
4: E adesso è arrivato il doctor. E adesso è arrivato il doctor.
0: Disco Radio. Sono le due minuti appena passati. E allora Disco Radio Lovers, voliamo velocissimi verso la novità e subito dopo la novità vi svelerò qual è l'argomento della sigla. Ma intanto facciamo entrare Axwell e Bon con Whatever Stars You On.

0: Whatever Stars You On, Axwell insieme a Bon, 14.06 su Disco Radio con lo zio Don, tipo Bon Bon, tipo Bon Ton, tipo Don Perignon, se le prendo le sbocce lo faccio col flow e lo sai non mi fermo, dentro il cervello alla fine ogni giorno è un inferno. 14.06 minuti, ve l'ho detto in freestyle ragazzi perché vi era partito così il treno del freestyle. Allora, parliamo di sigla, la nostra sigla live, ricordandomi che sono arrivate le 2.22, grazie di tutti i messaggi che state continuando a mandare, ce ne sono tantissimi, ciao.
1: No, no, le 2. E due.
2: Ciao Don, sono le due.
0: E allora basta un attimino all'argomento 2. Dal 2 passiamo al 3, le tre parole di quest'oggi me le date voi come sempre, avete 60 secondi di tempo a partire da adesso per finire con una frase speciale, cioè qual è il vostro gioco. Se dico gioco, visto che prima abbiamo parlato di sport, ognuno mi ha detto il suo, ma se dico gioco e può essere un gioco da tavola, un gioco di società, un gioco anche di quelli là che si fanno da grandi, tipo il Pictionary o indovina chi, ecco, se dico gioco, il tuo gioco, quello in cui sei sempre stato eccellente, qual è? Perché ragazzi, probabilmente Netflix vi sta cercando, ma fra un attimo tutto questo avrà un senso. Avete soltanto 60 secondi per dire il vostro nome e il gioco in cui siete sempre stati bravissimi o bravissime. 393-800-3000 rimane il numero e facciamo entrare altri 222 grandi artisti. Alok e Khalid, questa è una delle papabili hit di quest'estate. Raffinata, delicata, ma anche estiva. Dive into me.

Charlie Ray Jepsen, Call Me Maybe, 14:14 in questo momento. Allora ragazzi, si parla di giochi. Qual è il gioco in cui siete sempre stati eccellenti? Perché Netflix sta facendo partire una serie su un

0: proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
9: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
12: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Qualche esempio?
12: Fiat Pandina da 12.490 euro.
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
12: Peugeot 208 da 17.990.
11: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
12: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
11: Info su denicar.it.
13: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
14: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
15: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
14: Brum Brum?
15: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
14: Wow, allora vado da Brum Brum.
15: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
16: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
17: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro.

0: grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Disco Radio. E adesso cinture di sicurezza allacciate, perché prima di scoprire le vostre voci per la sigla live e il freestyle, voliamo indietro nel tempo sugli ali della musica, agli anni d'oro della musica degli 90. I Venga Boys con la loro boom boom.

0: Chica Leaf, duro. Questo è Disco Radio con lo zio Don. Allora, proviamo a sentire, ragazzi, quali sono gli amici e le amiche scelte dalla regia per il gioco. Se dico il gioco in cui siete sempre stati eccellenti.
1: Ciao, Gianluca di Villa Guardia. Ciao. A Briscola.
0: Briscola, Gianluca, ancora.
2: Mauro. Ciao, Mauro. Calcio Balilla.
0: Calcio Balilla. Ok, ancora.
3: Max da Cantù.
0: Ciao, Max.
3: Risico.
0: Risico. Carlo e Mirella, Scala 40.
4: No, io ando a Ciravegna e il mio gioco attualmente è il gioco delle freccette.
0: Le freccette, ok. Dungeons and Dragons, Giuseppe da Bergamo.
5: Ancora. Sì, Benny, Corriere,
0: ciao.
5: Biliardo.
0: Biliardo,
6: ciao Don. Ciao. Il mio gioco, diciamo, quello con la quale mi sono cimentata di più, mi sono sempre divertita tantissimo, è il Monopoli.
0: Monopoli.
6: Ciao a tutti.
0: Che poi, peraltro, ragazzi, il Monopoli potrebbe essere la risposta giusta a questa cosa di Netflix che sta cercando forse proprio te.
7: No, ecco. Guarda, io sono bravo in molti sport.
0: Sì.
7: Ma lo sport che in cui non mi batte nessuno, sì, è quello che si fa in camera da letto.
0: Ah, le pulizie, immagino. Bravo, bravo.
8: Il gioco mio preferito era Paesi, Nomi, Città.
0: Nomi, cose, città?
8: Sapevo sempre tutto, vedevo sempre il top dei nomi.
0: Okay.
8: Marchi dalla vecchia Venne, ancora adesso gioco ancora, specialmente in montagna.
0: Ok, Marti, quindi nomi, cose e città. E poi Monopoli, anche Laura da Carugo, e Monopoli per il nostro amico Carlo, anonimo. E poi la parola che mi piaceva era Dungeons and Dragons, Giuseppe da Bergamo. Proviamo a chiudere, ma con che faremo a Dungeons and Dragons? Boh. Va bene, io direi che ce li ho tutti, dai, possiamo provarci. Andiamo, va, regia. Dammi tre. Giochi sopra il tavolo, gli

0: Seth Garrett, Beverly Hills, David Guetta. E allora ragazzi, vi ho già dato uno spoiler, ma a questo punto è arrivato il momento in cui ve lo posso dire ufficialmente. Netflix sta organizzando una cosa meravigliosa che sarà un probabilmente torneo, non lo so, legato al Monopoly. E quindi se sei un amante del Monopoly, se il gioco da tavola che ti è sempre appassionato è il Monopoly, mi raccomando, tieniti informato perché Netflix probabilmente ti sta cercando, sai che non fanno mai le cose a caso. Ma al 393-800-3000, adesso che vi ho svelato qual è l'argomento, parliamo di giochi. Qual è il gioco che da sempre ti è riuscito talmente bene da essere un campione o una campionessa? Il tuo gioco e gioco preferito.
1: Adesso è arrivato il Doc. Disco Radio. Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
3: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
0: Tempo di musica di Hit senza alcuna interruzione. La prima sono i miei fratellini Medusa con I Do Wanna Go. Ma dimmi da quanto tempo? Bye.

0: buon weekend. Buon sabato. Ah, non è sabato, è mercoledì. Ah, sono le 14.46 e non siamo distesi in spiaggia. Vabbè, però il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Faceva tanto. No, vabbè, niente, mi sto confondendo. Questo è Disco Radio con lo zio Don Cash. Ragazzi, è come un villaggio turistico, ci si diverte tutti insieme. Quattro hit, volate via senza interruzione. Prima di Rino Gaetano, Timmy Trumpet, On My Life, Purple Disc Machine, Sophie Giant con Hypnotize. L'ho detto talmente bene in inglese che mi piglierei a pizze da soli. E in apertura invece i nostri amici Medusa con I Don't Wanna Go Home. Ancora una volta, niente, devo tirare fuori l'inglofono game. Ma parliamo di Netflix, ragazzi, perché Netflix arriva in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia, con la ricerca di candidati che siano bravi, bravissimi a giocare a Risico. E scusatemi, a Monopoli, perché il nuovo progetto di Netflix è legato chiaramente a questo mega gioco del nostro passato. E allora, sentiamo un po' degli amici che sono connessi con noi.
1: Paolo Savona, io Scopalasso.
0: Scopalasso è il tuo gioco. Monopoli invece è il gioco di Laura da Carugo. E ancora
2: Benny Corriere, sì. Biliardo.
0: Il biliardo. Il nostro amico Max invece?
3: Max da Cantù,
0: sì.
3: Risico.
0: Il Risico, ciao, è il suo gioco preferito.
4: Ciao.
0: Salve.
4: Don, salve. Ciao Disco Radio, ciao a tutti. Vedo delle nuvolette neri
0: poroporum
4: che si stanno avvicinando.
0: Dove vanno?
4: Forse stanotte si dorme bene.
0: Non si dorme col fresco.
4: Speriamo, speriamo, speriamo.
0: Quindi il tuo gioco è strappare le canzoni, ho capito. Come il mio fare il freestyle.
5: Le azzeccate tutte, ciao.
0: Ah, le azzeccate tutte, le fredde parole di
6: ciao prima. Don, da salve. Luca di Como.
0: Ciao Luca.
6: Gioco dove sono un campione sul telefono è Dreamland Story.
0: Dreamland Story. Vabbè ragazzi, allora mi raccomando, se per caso siete dei patiti del Monopoly, se vi piace Netflix e l'idea di poter diventare anche ricchi, sappiate che in palio ci sono ben 2 milioni di dollari. Io non lo so, però tutto sommato una ripassata di quelli che sono i fondamentali del gioco, un paio di giocate a casa con gli amici in questi giorni me le farei, perché non lo sai mai, magari scopri di avere un talento nascosto che ti potrebbe fare diventare multimilionario, ma e poi l'hai scoperto con Don Cash e Disco Radio. L'unica cosa che vi chiedo, mi raccomando, se per caso vincete, ricordatevi di noi, poi dividiamo, almeno dateci qualcosa. Ovviamente sto scherzando. Allora ragazzi, tanto entusiasmo, anche perché io adesso vado via, vado in diretta e poi stasera prendo immediatamente il treno per venire domani a ballare con voi, perché ci vediamo a Inveruno per uno special party set live con Matteo Ebbis e Domunari, Valentina Guidi, e ci sarà anche Don Cash a ballare e a garrappare per voi. Quindi mi raccomando, ci vediamo domani a Inveruno, ma adesso iniziamo a ballare e raccontatemi al nostro numero di telefono da dove o da quando ballate con Disco Radio. Ballo con Disco Radio da...
7: E adesso è arrivato il Don, e adesso è arrivato il Don,
0: e ogni estate ha i suoi momenti epici. Quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Vieni da Autorigol di Volkswagen Milano, ti aspettiamo con la tua prima Volkswagen, è la nuova Polo Young. Può essere tua a soli 18.900 euro, chiavi in mano e pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia qui, da Autorigol di Volkswagen Milano. Le sedi e gli orari li trovi sul sito autorigoldi.it, perché Autorigoldi è a Milano dal 1906.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giovedì 16 luglio il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Antina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
3: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto, e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autorigoldi a Milano dal 1906.
10: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su Franciacorta Designer Village.
11: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
12: Da Denicar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
11: EMC,
12: SUV, van e fuoristrada,
11: Photon,
12: i solidi pick-up,
11: Maxus,
12: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
11: Shangan,
12: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ed è arrivato il tempo delle vostre voci. Da dove, da quando? Ballo con Disco Radio al 393 800 3000. Siete già in tantissimi, fra un attimo arriva. Partiamo col 95 del nostro amico Jacopo da Gorgonzola. E la prossima è di Kungs e Boys Noise.

sono arrivate le 15. Buon mercoledì, il giorno del quadriplete, perché le prime due ore sono già volate via. Regular time, Don Cash e Disco Radio Lovers. Adesso inizia il Non Stop the Party, ci divertiamo, musica senza interruzione, un po' il pomeriggio giovani. Vi basta dirci da dove, da quando siete con noi al 393-800-3000. E questa sera ritorno alle 23 col programma da ballare a squarciagola, la cassa dritta e il rap italiano, ovvero Rap and Drop. E fra un attimo c'è anche la pillola di Shade, bene ma non benissimo. Ma subito c'è la novità, Jubel con la sua Ocean House.

0: Mi vicino, Closure, Dio Jeans, Man Highly. In casa disco radio con lo zio Don Cash, chi sta ballando? Salve, fatevi sentire al 393-800-3000. Regia, chi balla con noi quest'oggi? Salve.
1: Sono Massimo da Milano.
0: Ciao Massimo da Milano.
2: Ciao Don Cash, Marina da Cologno.
0: Ciao Marina da Cologno, ancora chi balla con me?
3: Ciao Enzo da Pero.
0: Ciao Enzo da Pero, benvenuti con noi in famiglia, Pero. Vi aspetto al 393-800-3000.

0: 22.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
8: Ciao Sara.
9: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
9: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Oh, hai cambiato auto?
12: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo.

0: accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia. Saldi Globo, conviene per davvero!
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum.
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Disco Radio. E mercoledì Disco Radio Lovers ballano come il nostro amico Antonio, che balla con Disco Radio dal 1998, la nostra amica Eleonora, che invece ha scoperto nel 2011. Donna, è stata la mia migliore amica a farmi scoprire Disco Radio dicendomi la radio più bella del mondo. Mi ricordo ancora quella serata passata insieme e da allora ad oggi non ho mai cambiato radio. E allora evviva te, la tua migliore amica, che però non mi hai nominato. Vogliamo al 92.

0: Fate di Alan Walker e Ava Max, potentissima in casa disco radio con lo zio Don Cash. Proviamo a sentire qualche saluto e quanto caldo c'è intorno a voi. Ciao, chi balla e chi suda?
1: Ciao, siamo Laura e Rocco. Ciao. Praticamente qui c'è 34 gradi fuori.
0: Oh.
1: Noi però l'aria condizionata non la teniamo più di 26 gradi, perché sennò appunto come mi senti va via la voce.
0: Ah.
1: Un abbraccio, donna, buona giornata, buon lavoro.
0: Giustamente, l'aria condizionata ragazzi comunque 26-27 gradi, secondo me è la temperatura perfetta, tra i 25 e i 27 la temperatura poi tutto l'anno. Can we freeze, come on, surrender our rights and wrongs? Can we just

0: Corri lontano dal sole come Dracula, run from sunlight Dracula. Jimmy Impala, Ginny, Boys Noise. E allora Disco Radio Lovers, chi balla e chi suda quest'oggi? Da dove, da quando e quanto caldo?
1: Ciao Don, sto facendo la salsa. La crema.
0: Stai facendo la sauna mentre prepari la salsa, ballando la salsa quando la temperatura poi salza? È colpa di Disco Radio.
2: Disco Radio. Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: E tra una città e un balletto voliamo in studio per le ultime news di Link. Buon pomeriggio.
2: Mille grazie Donny, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La Procura Generale della Cassazione chiede la conferma della condanna a 14 anni per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nell'aprile 2021. Caccia al sesto uomo riuscito a scappare, il maxi blitz dei carabinieri in una villa all'alba a Orzi Nuovi nel Bresciano per arrestare i componenti di una banda dedita alle rapine a mano armata in villa in diverse province italiane. Cinque fermati, ferito un militare. Chiedono ammortizzatori sociali per lo stop alle consegne nelle ore più calde. I rider in sciopero oggi a Milano, Torino, Bologna. A Milano corteo dei ciclofattorini da Piazza Duca d'Aosta alle 18. Domani tavolo al Ministero. Calcio mondiali, Spagna prima finalista, stasera l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina. Legge elettorale, la maggioranza ancora divisa, bocciata alla Camera la modifica proposta da Ivan Nacciani sull'emendamento sì di Fratelli d'Italia, no di Forza Italia e Lega. Le news tornano tra un'ora con Francesco Di Bruno.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: fa. Na na na na na na. Marco Melandri, Lori Sergi, in chiusura delle 4 senza interruzione. Prima, When Love Takes Over, Get insieme a Kelly Rowland, brano che ci ha riportato indietro nel tempo sulle ali della musica al 2009. Ma sentiamo dove mi portano i Disco Radio Lovers. Chi è con me in questo momento al 393 800 3000?
1: Cosa si fa stasera? Si va a fare le foto a tutte le belle ballerine single e non che ballano latinoamericano. Hai a Salice Terme. Vai, buon weekend, un abbraccione grande grande.
0: Ma un abbraccio a te che te ne vai a fare le foto alle signorine che vanno a ballare quest'oggi. Ma poi buon weekend, ragazzi, perdonatemi, ma è mercoledì. Cioè, io capisco vivere l'idea del weekend, anche perché domani ci vediamo live, come se fosse weekend, ci vediamo nel palco di Inveruno per una speciale Disco Radio Party al completo. Ci sarà Valentina Guidi, ci sarà Matteo Ebis e Domunari, ci sarò anch'io, Don Cash a rappare per voi. Però spacciare adesso il mercoledì per un weekend mi sembra un attimino un po'...
2: Ciao Don Cash.
0: Salve.
2: Ciao
0: Nunziata Desio, e benvenuta con noi in studio. E poi ancora proviamo a sentire chi è che balla con noi quest'oggi. Ciao,
3: ciao amici di Disco Radio, ciao Don Cash.
0: Salve, chi è stato?
3: Ciao Enzo Dapero.
0: Ciao Enzo Dapero, benvenuto con noi in studio. E poi ancora proviamo a salutare il nostro amico Sergio Emanuele che ci balla da Como, la nostra amica Arianna che in questo momento parte perché se ne vola, va giù in Sicilia per andarsene in ferie. Ma che belli che siete. Vabbè, Disco Radio Lovers, dove da quando ballate con lo zio Don Cash al 393 800 3000.
4: Disco Radio.
5: Ciao, sono Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto, e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
6: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
7: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
10: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Qualche esempio?
10: Fiat Pandina da 12.490 euro.
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
10: Peugeot 208 da 17.990.
9: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
10: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
9: Info su denicar.it.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
12: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia. Tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
4: Disco Radio.
0: Si può volare indietro fino al 2003? Sì, con Roberto Molinari che ha fatto il remix degli Eiffel 65. E allora ragazzi, da quell'anno abbiamo scelto una di quelle canzoni che di solito magari non sentiamo tra tutte le hit degli Eiffel come prima, non è quella che ti viene in mente, eppure è una che ci fa ballare e ci fa riflettere, perché determinate cose ritornano una sola volta nella vita, una notte e forse mai più.
4: Rhythmic.

0: tocca a loro, DJ Catch, Greg Nice, DJ Cool, Deborah Lee, mio fratello Marelli, Franca del Sesto Piano, chiudere tutti con la loro Game with Arms su Disco Radio con il Ton, quindi buon mercoledì. Chiudiamo così la nostra giornata insieme, io ritorno domani come sempre a tenervi compagnia dalle 13 alle 16. Bravo. E vi ricordo che domani sera ci vediamo live al palco di Imberuno, ragazzi, domani è una giornata di quelle là, pem, pere, pem, pem, pem, pem. Ma adesso da Roma restituisco la linea a Milano, mio fratellino Marelli,
1: eccomi,
0: lei è pronto?
1: Eccomi.
0: E allora buon mercoledì
1: anche a lei
0: e a domani. Peace out and I love you.
2: Disco Radio.
1: 30 secondi alle 4.
2: Disco Radio.
1: Grazie alla capitale, da Roma a Milano per le prossime 3 ore. Sono Fabio Marelli, grazie Don Cash, Just a Little, subito Just a Sam Harper.

Beyoncé, Sam Harper con Just a Little per dare il via a questo mercoledì di metà luglio. Mai come oggi, come ho scritto anche sui social, contento, felice di essere arrivato fradicio, zuppo per un primo dei temporali che dovrebbero esserci da quelle prossime ore. Ma questo è il centro estivo di Disco Radio che ogni pomeriggio, tutta l'estate, anche se piove, è sempre aperto tra le 4 e le 7 insieme a me. Sono Fabio Marelli e oggi tornerà anche il DJ Panoz.

0: cose capiteranno, ovviamente il benvenuto ai nostri ascoltatori anche oggi.
1: Dai che cominciamo!
0: Dai.
1: Bella Marelli!
0: Dai che cominciamo!
1: Marello!
0: Oh Marelli!
2: Dai che mercoledì, sì. Siamo a metà settimana.
0: È metà luglio.
2: Ciao Marello!
0: Tutto, tutto metà.
1: Apre sto centro estivo, no?
0: È aperto, è aperto! E adesso ci facciamo anche quattro salti negli anni 90 con una numero uno che inizia così. E che se avete riconosciuto potete anche cantare voi.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su citroen.it.
13: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
14: Ciao Sara.
15: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
16: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
15: Wow, e i costi?
16: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
17: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
18: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
19: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21. Ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus. L'usato senza il suo passato.
3: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
0: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
20: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. A Lissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
21: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
0: Disco Radio. Riprendo la linea da Milano, tutte le nostre regioni di nuovo collegate per un super Rhythmic History che avete riconosciuto tutti. 1995
22: Network con Passion.
0: È quella lì. Rhythmic History.

My System, Felicia. Le 4:18 minuti, siamo a metà settimana, siamo a metà del mese di luglio. La Disco Radio Back però non arriva a metà, no, intera.

0: Arrivati anche a questo punto, arriviamo al suono misterioso in questa settimana. Volete portarvi a casa la disco Radio Bike, fregiarvi di averla vinta, poterla, non so, portare in vacanza con voi? Bene, dovrete riconoscere qual è il suono estivo misterioso che stiamo per farvi sentire. E come sempre ve lo faccio sentire per un attimo, un'inezia, un niente, un secondo, e poi se non ci doveste arrivare tutti quanti, se non dovessimo, insomma, riuscire a chiamare nessuno perché nessuno ci fosse arrivato, ve lo faremo sentire per intero. Ma bisogna essere bravi a riconoscerlo subito, in una frazione di secondo. Suono misterioso, estivo misterioso, fa così. È facile. Vediamo se c'è qualcuno dall'orecchio fine. 393-800-3000. Qual è il suono estivo misterioso?
1: Disco Radio.

0: Out of Luck, Sad Story, Mark and Cremont. Siamo nel suono misterioso di questa settimana, l'avete riconosciuto?
1: Fabio, no? Lo so, la quando vai, si vai. Trita il pepe nero.
0: No, però è stata anche specifica, il pepe nero.
2: Ciao Fabietto, ciao. Secondo me qual è l'apertura della linguetta di una lattina di bibita bella fresca fresca.
0: Buona, ci sta, ma non è quella.
3: La gratta checca. No, quella per grattare il ghiaccio.
0: Sì, non è quella.
4: Il morso del gelato.
0: Neanche il morso del gelato.
5: Ciao, sono Sabrina da Trezzano.
0: Vai, vai.
5: La grattarola. Dai, per fare la granita.
0: No, non è granita.
6: Secondo
0: non è granita.
6: Secondo me è una lattina che no. Si apre. Bella fresca.
0: Bella fresca, non
7: ciao,
0: è.
7: Ciao Pisquelli. Il Pisquelli. La crema solare.
0: Nemmeno.
8: Quando si apre l'ombrellone in spiaggia.
0: Oggi poi piove qua. Quindi
9: ciao,
0: no,
9: sono Rosy da Iruno.
0: Dai,
9: secondo
0: ultimi.
9: Me sono i cubetti di ghiaccio.
0: No, no, no, non sono cubetti di ghiaccio.
10: Ciao Marelli.
0: Vai.
10: È il Maxi Bon.
0: Buono anche quello.
8: Potrebbe essere il ghiaccio che viene tritato.
0: No, il ghiaccio, l'ultimo.
3: Ma non è mica tanto facile. Sembra il morso alla cialda del gelato.
0: Ve lo faccio sentire per intero. Attenzione, il suono misterioso è questo. Adesso è facile. L'avete capito, no?
11: Sono sì. Io quando mi alzo dal letto. Ciao da Giacomo.
0: 393-800-3000. Qual è il suono estivo misterioso?
12: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima del più veloce link, l'attualità, la redazione, c'è Francesco Di Bruno.
13: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Partiamo dall'inchiesta arbitri. La procura di Milano archivia Rocchi e l'Inter. Non è stato trovato nessun sistema di interferenze. Il club nerazzurro in particolare è stato iscritto nel registro degli indagati e contemporaneamente archiviato per i presunti favoreggiamenti trasmessi ora agli atti alla procura federale. Allerta meteo arancione oggi in Lombardia, possibili temporali violenti con raffiche di vento fino a 150 km orari e grandine. La procura generale della Cassazione chiede la conferma della condanna a 14 anni per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nell'aprile del 2021. Chiedono ammortizzatori sociali per lo stop alle consegne nelle ore più calde. I rider in sciopero oggi a Milano, Torino, Bologna. A Milano in particolare corteo dei ciclofattorini da Piazza Duca d'Aosta alle 18. Domani tavolo al Ministero. E veniamo al calcio e ai mondiali. La prima finalista è la Spagna, che ieri ha battuto la Francia per 2-0. Questa sera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Legge elettorale, maggioranza ancora divisa, bocciata alla Camera la modifica proposta dai Vannacciani sull'emendamento sì di Fratelli d'Italia, no invece di Forza Italia e Lega. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
14: Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Piemonte e sulla Lombardia, localmente anche di forte intensità con la possibilità di locali grandinate. E nella giornata di giovedì torneranno ampie zone di sereno inizialmente su entrambe le regioni dove prevarrà il sole. Segnaliamo poi nel corso del pomeriggio sera qualche isolato piovasco, specialmente sui settori alpini di ambedue le regioni. Le temperature massime su Torino e Milano toccheranno i 33 gradi. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo.
15: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
16: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
17: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
18: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
19: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: Bolla, capito tutti? Il suono misterioso. Qual è? Qual è? Dai.
4: Per me è un mazzo di carte.
0: Come un mazzo di carte?
4: Felice da Calolzio.

0: Disco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: Si chiude così il front disco to disco con In Your Eyes, 16:47. Allora, ormai l'avete indovinato tutti. Qual è il suono misterioso di questa settimana?
1: Qualcuno che mangia un cracker.
0: Come che mangia un cracker? Ma no, ormai andiamo dalla più veloce. Dai, andiamo a Monza. È una segretaria al telefono con noi, cioè Francesca.
2: Ciao.
0: Ciao Francesca, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene, Francesca ha finito
2: sotto
0: di lavorare.
2: Sotto la pioggia.
0: Ah, sotto la pioggia, ancora a Monza? C'è la coda?
2: Sì.
0: Qua a Milano, credo. Qua siamo dentro un bunker praticamente, però insomma... Se mi dici così, evidentemente c'è ancora la coda da qualche parte. Senti Francesca, segretaria ha finito di lavorare, stai tornando a casa, immagino, bene.
2: Esatto.
0: Ok, e tra poco con la disco radio bag in mano a casa.
2: Grazie.
0: Allora, figurati, il suono misterioso è questo, oramai l'hanno capito tutti. Qua è roba brutta. Qual è Francesca?
2: È l'ultimo sorso che si tira su con la cannuccia.
0: Certo. Peraltro di una persona molto maleducata che alla fine fa sta roba qua.
2: Esatto.
0: Va bene, uno dice anche basta però.
2: Quando è buono ci sta, dai.
0: Ci sta, ci sta, ci sta. Vacanze, come te la passi quest'estate, Francesca? Già fatto?
2: Sì, andrò in... No, non l'ho ancora fatta, ma andrò in crociera, partirò per agosto. Quindi
0: che
2: una
0: bello.
2: Settimanina.
0: Che bel giro ti fai,
2: dai. Baleari.
0: Baleari, beh, fa tanta roba. Non vai da sola, immagino.
2: Sì, in realtà.
0: Vedi? Ce ne sono tante di persone. Ancora mia amica che fa questo tipo di viaggi. Che meraviglia. Ma sai già con chi andrai? Non sai il gruppo? Sono quei viaggi che non sai
2: no,
0: come ti organizzi?
2: No, non ancora. Penso che ci conosceremo lì sulla nave. Dovremmo essere una quarantina di persone.
0: Bene, bene. Poi facci sapere com'è andata, Francesca. Sono
2: va
0: molto
2: bene.
0: Curioso. Allora, ti mandiamo la disco radio bag. Così quando salirai sulla nave diranno lei Francesca che ha vinto il
2: Play Game Summer. Esatto, su quel cappellino.
0: E se vuoi salutare chi vuoi, fai pure, Francesca.
2: Grazie, allora vabbè, tutti i miei familiari e tutti quelli che mi vogliono bene.
0: Che bello, Francesca, un abbraccio, buona estate, buon viaggio, buona crociera. Facci sapere.
2: Anche a voi,
0: grazie.
2: Ciao.
0: Ah, che voglia di estate, che ha i suoi momenti epici, non solo la crociera. Quest'anno il vostro potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto da Autorigoldi. Volkswagen Milano, la vostra prima Volkswagen è la nuova Polo Young. Vostra da 18.900 euro, chiavi in mano, in pronta consegna. La vostra era Volkswagen inizia da Autorigoldi, Volkswagen Milano. Sedi, orari su autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
8: Di non dire irripetibile!
9: E soprattutto di non dire incredibile!
8: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
9: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
8: Incredibile!
9: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
10: Autorigol!
11: A Milano dal 1906.
12: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
13: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
14: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
13: EMC,
14: SUV, van e fuoristrada,
13: Foton,
14: i solidi pick-up,
13: Maxus,
14: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
13: Shangan,
14: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
16: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
18: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
20: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
21: Dove sono i complottisti?
22: È ancora un complotto!
21: Sì.
22: Non è possibile, ho perso!
21: Domani riprova, dai!
23: I Marelli, sì. Prendo la linea da Milano, zona sud, è uscito il sole!
21: Bene!

0: la prima ora di questo mercoledì.
1: Non ho provato, non ho vinto.
0: E come, se non hai provato, per forza che non hai vinto. Prova domani, vedrai, magari vinci, magari no, e poi dovrai riprovare. È anche questo il bello, no? È l'attesa, essa stessa il piacere, a volte, non sempre. Le 5. Disco Radio. Com'è più felice la nostra ascoltatrice se è portata a casa la Disco Radio Bag estivissima nel nostro centro estivo pomeridiano tra le 4 e le 7 tutta l'estate insieme a me. Sono Fabio Marelli, vi accompagno fino a settembre tra le 4 e le 7. Poi che succederà? Chi lo sa? Madonna.

0: Rihanna. La vedremo insieme a tanti altri artisti anche nella sorta di lifetime, diciamo, della finale dei mondiali, Danceteria. Eccolo allora, il momento degli annunci, quelli professionali dei nostri ascoltatori che nel nostro appuntamento del centro estivo pomeridiano diventano animatori, animatrici di Tamarristori. Tra poco i più tamarri li ascolteremo.
1: Iscriviti anche tu al centro estivo pomeridiano unico.
0: Cioè?
1: Cepu. Ma no. Solo su Disco Radio.
0: Magari all'università.

0: senso di luglio, Tamarristori in arrivo.
1: Non so se avete capito, cioè, ma tra le righe fino a settembre vuol dire che il Marelli fino a settembre non va in vacanza.
0: Guarda, io il 4 agosto ho il mio compleanno, fatemelo festeggiare almeno il compleanno. Vedremo, intanto al momento della Tamarria, come dicono in tanti, Tamarristori in arrivo. Abbiamo bisogno prima dei tamarri dell'annuncio, quello serio, professionale.
2: Gentili ascoltatori all'ascolto, buonasera.
0: Buonasera.
2: Alle 17.15 verrà trasmessa la quotidiana trasmissione chiamata Tamarristori, presentata da Fabio Marelli.
0: Che bravo.
2: Restate in ascolto e restate sintonizzati su Cisco Radio.
0: Bravissima.
2: Buon ascolto.
0: Perfetto.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Giovedì 16 luglio il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
6: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegne express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
12: Dove si va in vacanza?
13: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato!
12: E poi in viaggio?
13: No, in giardino, con gli sconti Brick OK, la vacanza ce la portiamo in casa.
12: Riposo vero?
13: Fatica zero.
12: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
14: Brick OK, più vicino a te.
15: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
17: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
18: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
17: Brum Brum?
18: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
17: Wow, allora vado da Brum Brum.
18: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
19: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
20: Fermati!
7: 12.900 euro. Hai capito bene? Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta, questa occasione non aspetta. Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
0: Disco Radio. Dove sono i tamarristi?
20: Panico, panico, paura.
0: Eccoli.
20: Dai Marelli, sì, mettici il disco tamarro.
0: Arriva, arriva.
21: Con la pioggia o con il sole, sì, il tamarro non teme l'alluvione. No. Sulle mani tutta birra e il tamarro e via con grande grinta. Andiamo. Sulle mani.

20 minuti. Sono Fabio Marelli, benvenuti. Continua il nostro centro estivo pomeridiano ogni giorno dalle 4 alle 7 in piena estate. Ed in piena estate capiterà per la prima volta al mondo un esperimento che, se funzionerà, magari sarà preso da esempio da altre città in tutto il mondo. Il 16 agosto il Parents Night Out, cioè la possibilità per i genitori di smollare i figli e godersi una serata libera senza doverci pensare. Dopo la Fashion Night Out di Milano, la Parents Night

cose, tanta roba. Prima di dirvi come funziona, chiedo a voi ovviamente, mi rivolgo ai genitori in generale, alle persone super impegnate nella vita che arrivano a sera e dicono: ma ci avessi tempo per fare una roba? 393 800 3000, avete una serata libera tutta per voi, senza pensieri, che fate?

0: Beautiful Places su Disco Radio Tiesto, Brenna Grace. Non so come la vediate voi questa idea della Perez Night Out, i primi 500 bimbi iscritti, la possibilità per i genitori di godersi una serata senza di loro, insomma parcheggiandoli con dei professionisti al parco il 16 agosto. Sentiamo i genitori, le persone molto impegnate, se aveste una serata libera per voi senza pensieri che fareste?
1: Ciao, ho tre figli e da quando è nato il primo nel 2014 sì, non ho più avuto una serata libera con mio marito.
0: Ecco,
1: ciao ciao.
0: Sa che a lei interesserebbe la Perez Night Out.
2: Caffè e giornale al bar da sola.
0: Oh.
2: Top,
0: bello,
2: top,
0: mi piace. Fa molto anni 80.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Tra poco gli altri, intanto link all'attualità delle 5 e mezza, Francesco Di Bruno.
4: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Violento nubifragio su Milano nel primo pomeriggio con pioggia battente, forti raffiche di vento. È scattato anche il monitoraggio per i fiumi Seveso e Lambro, attive le squadre della Protezione Civile. Nuovo processo in vista per l'ex ministra Santanchè, le accuse bancarotta di tre società e truffa allo Stato. Tra le contestazioni del dissesto, anche 3,3 milioni di debiti erariali non pagati, 4 milioni di dividendi e 2 milioni di compensi agli amministratori nonostante le crisi delle società. Inchiesta arbitri, la Procura di Milano archivia Rocchi e l'Inter, nessun sistema di interferenze. Il club nero-azzurro è scritto nel registro degli indagati ieri e contemporaneamente archiviato per i presunti favoreggiamenti, mandati gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI. Una 52enne torinese si perde e muore in un canalone sopra Groscavallo, nelle valli di Lanzo, il corpo ritrovato a circa 1300 metri di quota. Mondiali di calcio, la Spagna è la prima finalista, questa sera l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina. Legge elettorale, maggioranza ancora divisa, bocciata alla Camera la modifica proposta dai Vannacciani, sull'emendamento è arrivato il sì di Fratelli d'Italia e il no di Forza Italia e Lega. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Le scarpe che guardo da mesi, sconto fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
9: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: La Perez Night Out che parcheggia i figli dei genitori per una serata libera. Voi che fareste?
11: Ma serata libera la devo fare con mia moglie o da solo?
0: Allora

0: parliamo di questo evento che mi ha appassionato. Mi sono messo lì a leggere la Parents Night Out, questo evento che si terrà per la prima volta in tutto il mondo per parcheggiare i figli e i genitori avranno la possibilità di avere una serata libera. L'idea è venuta al sindaco di New York, che ha organizzato questo servizio gratuito, ed è giusto sottolinearlo, che prevede l'affidamento temporaneo dei figli e dei bambini, insomma, a personale addestrato, insomma, può intrattenere in attività sportive, ludiche, insomma, laboratori creativi. Questa iniziativa pilota si terrà il 16 agosto e i bambini saranno appunto intrattenuti in questi centri selezionati nelle 5 municipalità della Grande Mela, selezionati dal Dipartimento dei Parchi. E quindi immaginatevi, i posti disponibili sono limitati ai primi 500 bambini. Pensate, insomma, ai genitori che si metteranno lì a cercare di arrivare prima degli altri, perché la registrazione è proprio basata sull'ordine d'arrivo. I primi 500 ok, gli altri proveranno magari se ci sarà una seconda edizione di questa Parents Night Out in New York, che consentirà appunto ai genitori di fare un po' quel che vogliono, cose semplici come andare a vedere un film al cinema, andare a cena fuori senza preoccuparsi appunto di badare il figlio o qualcuno che te li guardi. Allora il 393 800 3000, l'avevo chiesto, genitori in generale, persone molto impegnate, avete una serata libera tutta per voi? Se siete genitori, meglio, che fate?
1: Me ne andrei.
0: Dove?
1: Al Papetti, a Milano Marittima. Lì è bellissimo.
0: Ho capito, ma poi i miei figli non è che te li tengono tutta la notte. Su, dove sono i tuoi genitori? Sono andati al Papete a ballare. Vabbè, una roba un po' più semplice, più a portata di mano. State cercando un'auto usata che sia come nuova? Resi Car Store ha la soluzione. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Sì, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità, prestazioni garantite per 5 lunghi anni solo da Resi Car Store. Non accontentatevi, la prossima auto usata è pronta, è già vostra. Potete andare nei Resi Car Store per non perdere le imbattibili offerte e sconti fino a 6.000 euro. Scoprite la sede più vicina a voi su grupporesicar.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
4: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
5: Ambu, mi piaci tu.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
14: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
15: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
14: EMC,
15: SUV, van e fuoristrada.
14: Photon,
15: i solidi pick-up.
14: Maxus,
15: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
14: Shangan,
15: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
16: Genitori con serata libera, che fareste?
17: Andare stasera a vedere l'Argentina. Magari vedo per l'ultima volta Messi al mondiale.
16: Prova facile.
17: A casa, ecco, la Francia.
16: Benissimo, e gli altri?

0: auto a parcheggiare i bimbi per i genitori che possono fare tante altre cose.
1: Ma oltre dei figli, si può lasciare anche la moglie?
0: No, non hai capito, è un'altra
2: roba.
0: Ma
2: non ho capito, possiamo portarti i nostri figli e noi possiamo andare a ballare?
0: No, dovete fare altro.
3: Cosa farei?
0: Che faresti?
3: Vado in camporella.
0: Possiamo chiuderla qui, 6-2 minuti. Che perché spinge per entrare il DJ Panozzo. Occhio intanto, John Curry, Whisper.

0: Vedi cosa vuol dire essere residence a Ibiza? Uno prova, testa la traccia in anteprima assoluta durante i propri set nei club e poi osserva la reazione del pubblico e fa uscire Whisper, nuovo singolo di Joel Curry, novità delle 6 di questo mercoledì.
1: Martelli, uè! Volevo dirti che è arrivata la mia discora di Obeg che ho vinto settimana scorsa.
0: Brava.
1: È stupenda.
0: Bene, bene.
1: Grazie, ciao, sarò
0: grazie
1: da
0: a te.

0: per il DJ Panozzo. In arrivo l'Hot History Mix. Voleva dirvi una cosa moderna.
1: Giù il gettone, sì. Nuovo giro, nuova corsa col DJ Panozzo.
0: Del resto è l'Hot History Mix. Radio Party Set.
2: Drop and drop. Groove to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio hotel Don Cash. Poi vorrei.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
8: Drop. È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame?
10: Mac.
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da €6,450 grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Oh, hai cambiato auto?
14: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
13: Ci vado anch'io.
14: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
15: Ciao Sara.
16: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
17: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
16: Wow, e i costi?
17: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a €50,000, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
18: L'AFA in sopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
19: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
18: Qualche esempio?
19: Fiat Pandina da €12,490.
18: Fiat 500 Hybrid Torino da €16,990.
19: Peugeot 208 da €17,990.
18: Opel Corsa YES 100 cavalli da €14,990.
19: Jeep Avenger benzina da €19,990.
18: Info su denicar.it.
20: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da €95 e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
21: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
22: Cosa?
21: Ma sì, Citroen C3 da €49 al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
22: Ma arriva per le vacanze.
21: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo €5,650. Rata finale €9,486.
23: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
24: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
25: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio
0: e Milano.
1: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Fermati! 12.900 euro, hai capito bene, solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta, questa occasione non aspetta. Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda benzina da 12.900 euro con full drive.

0: lavorare che poi si deconcentra.
1: Ottantisto remix, troppo giusto.
0: Certo.
2: Mercoledì sera, orario aperitivo.
0: Sì.
2: DJ Panozzo e si vola.
0: E come no? 6:15, l'ora per giusto per mandare giù un bel DJ Panozzo e il suo tantissimo remix. Preparati a dovere? Gelac e gommine per capelli? Siete achindati? Va bene anche le infradito, tutto quello che volete.

0: 1985, restiamo lì in zona. You Spin Me Around. Tornano anche i Dead or Alive.
1: Ma che è sta caponata?
0: Ma che è sta caponata? È l'80th remix col DJ Panozzo ogni mercoledì e venerdì.
1: Ma che è sta caponata?

0: si può mettersi in macchina il mercoledì e il venerdì per sentire questa cafonata? Sì, si può.
1: Si può. Come? Si può per l'Ottantistory Mix. Andiamo in Spagna? Signori, no controllers. Olè, olè, un po' di Spagna ci vuole.

0: Tisto Remix, il nostro DJ Panozzo, che state invitando alle vostre cresime, comunioni, battesimi e matrimoni. Continuate a farlo, ve lo manderemo non solo in estate. Invece fino a ottobre, praticamente per tutta l'estate, torna questa bella collaborazione tra Autogrill e gli amici di Pizza Out. Hanno già finanziato nel corso di questi anni dei bei progetti per gli amici autistici che portano avanti questo progetto, e grazie a Nico Acampora che ce l'ha fatto conoscere. Torna anche quest'anno, quindi per ogni panino poi acquistato, vi dirò insomma come funziona, si potrà finanziare l'acquisto di un nuovo progetto, quindi palestre di autonomia abitative. E allora, prima di entrare nel dettaglio, chiedo a voi di inventarvi un panino fresco che non appesantisca ma gustoso. Poi l'anno prossimo ci facciamo la collab con gli amici di Pizza Out. 393 800 3000, fuori le idee.
1: Disco Radio.

0: Faith. E allora cerchiamo idee per il panino Gourmout che torna quest'anno in collaborazione con Autogrill e gli amici di Pizza Out, quindi potrete contribuire anche voi mangiandolo magari mentre vi sposterete quest'estate in autostrada. Cerchiamo idee, un panino fresco insomma, però anche gustoso, che non appesantisca, così poi magari l'anno prossimo per gli amici di Pizza Out, cioè, ci proponiamo per una collaborazione con loro, vai, vediamo.
1: Allora, il panino leggero per gli amici di Pizza Out.
0: Sì, leggero però,
1: direi salamella di cinghiale, peperoni arrostiti, ma capuriato.
0: Ma come si fa?
1: E cosa ci mettiamo altro?
0: Non siete seri,
1: va bene così.
0: Va bene, direi che è abbastanza.
2: Porchetta.
0: Vabbè, secondo me non la facciamo.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Tanto Link, c'è l'attualità delle 6:30 alla redazione, Francesco Di Bruno.
4: Grazie Fabio, buona serata a tutti. La Cassazione ha confermato la condanna per Mario Roggero, il gioielliere piemontese che uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, rendendo definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il commerciante. Nuovo processo in vista per l'ex ministra Santanchè, chiuse le indagini per bancarotta di 3 società e truffa allo Stato. Tra le contestazioni del dissesto anche 3,3 milioni di debiti erariali non pagati. Inchiesta arbitri, la procura di Milano archivia Rocchi e l'Inter, nessun sistema di interferenze trovato. Il club nerazzurro è iscritto nel registro degli indagati ieri e contemporaneamente archiviato per i presunti favoreggiamenti, mandati gli atti alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI. Il comune di Milano ha revocato l'autorizzazione a Bird perché i monopattini in sharing non hanno la targa. Mondiali, la Spagna è la prima finalista, questa sera l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina. E poi la legge elettorale, maggioranza ancora divisa, bocciata alla Camera la modifica proposta dai Vannacciani. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
7: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Panino fresco che non appesantisca ma gustoso,
11: un bel panino con pane, Nutella e

0: I Medusa, Don't Wanna Go Home. E se non volete andare a casa, state qui, tanto ci teniamo noi, ci pensiamo noi a tenervi compagnia con la nostra musica. E tra poco vi faccio tenere compagnia da Aloisi. Dovrebbe parlarvene lui, ma ve ne parlo io. Comunque di un gran bel evento e soprattutto una gran bella idea che torna anche questa settimana. Dovrebbe parlarvene lui perché è qualcosa che si mangia. Però insomma, ve ne parlo io perché e davvero ne vale la pena. Anche quest'anno torna insieme agli amici di Pizza Out per finanziare un nuovo progetto anche quest'anno di una casa destinata al progetto palestre di autonomia abitativa grazie ad Autogrill, il panino Gourmout, quindi appunto pensato per tenerci compagnia durante i viaggi. E quindi anche quest'anno per ogni panino acquistato in Autogrill verrà donato un euro proprio a Pizza Out per finanziare questo progetto. Per esempio, uno degli ultimi è stato quello di raggiungere, devolvendo 200.000 euro a Pizza Out, l'acquisto di un food truck, il Pizza Autobus. Quindi anche quest'anno, se sarete lungo le autostrade e vorrete fermarvi, quando entrate insomma in Autogrill, cercate questo panino Gourmout e saprete che insomma aiuterete la fondazione Pizza Out e i ragazzi autistici che stanno dietro a questo bel evento. Dunque, vi ho chiesto un panino fresco che non appesantisca ma gustoso. Poi l'anno prossimo magari ci proponiamo anche noi per fare una collaborazione con loro. 393 800 3000.
1: Con pollo alla griglia, cipolla caramellata,
0: buono,
1: dei pomodorini secchi,
0: sì,
1: e della rucola fresca.
0: Beh, buonissimo, eh.
1: Un saluto da Sandrino di Paderno Dugnano.
0: Questo
1: ciao,
0: mi
1: Fabio,
0: mi piace molto, grazie Sandrino.
2: Ciao Fabio.
0: Ciao.
2: La mia proposta sarebbe
0: qual è?
2: Roast beef, grana e senape.
0: Sì.
2: Oppure un classico salmone affumicato e scamorza affumicata.
0: Bene, sì. Per i classici ci sta, per quelli che
3: il
0: non vogliono esagerare.
3: Il panino per me dovrebbe essere con una bella tartarina di gambero, bella fresca.
0: Bella fresca.
3: Con una zessera di limone e una salsa al basilico e pomodoro.
0: Ma sai che è forte questo?
4: Io propongo il panino piatto unico.
0: Vai.
4: Quindi un bel panino.
0: Panozzo.
4: Ciabattina.
0: Come
4: con
0: dice
4: dentro salmone affumicato selvaggio.
0: Tanti il salmone.
4: Vai. Avocado.
0: Sì.
4: Anguria. E tiramisù.
0: Una roba leggera. Ma chi te la mangia? Va bene, tra poco gli altri se volete. Poi magari fate con Aloisi il resto della serata. Intanto ogni estate i suoi momenti epici come questo. E quest'anno il vostro potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Per questo c'è Autorigol di Volkswagen Milano che vi aspetta con la vostra prima Volkswagen. È la nuova Polo Young, vostra da 18.900 euro, chiavi in mano e pronta consegna. La vostra era Volkswagen inizia ad Autorigoldi Volkswagen Milano. Segli orari su autorigoldi.it e già lo sapete, Autorigoldi a Milano dal 1906.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giovedì 16 luglio il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
3: Nella mobilità del futuro la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
4: Da Denicar il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
3: EMC,
4: SUV, van e fuoristrada.
3: Photon,
4: i solidi pick-up.
3: Maxus,
4: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
3: Shangan,
4: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambù, mi piaci tu!
7: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
9: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99 e TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
10: Grazie a tutti, riprendo la linea da Milano.

0: Adesso ieri gli ho detto che stava bene con il blu elettrico.
1: E io cosa ti ho risposto?
2: Secondo voi
1: lo metterò tutte le sere.
0: Come è venuto vestito alla radio?
1: No, ma scusami, ma se uno ha una camicia che mette un'ora e mezza.
0: Ma è profumata.
1: È certo che è profumata.
0: Ma cosa
1: l'hai lavata, tanto ormai le cose si asciugano in un nanosecondo.
0: Domani falla meglio.
1: No,
0: non lavarla.
1: Domani la cambio. Domani la cambio, promesso. Domani verrò in canottiera. Pochi istanti alle 7 della sera. Canottiera, vedo che è tornata di moda. C'è gente che va in giro con la canottiera.
0: Sai che colore?
1: Cioè, bianco.
0: No, blu elettrico.
1: No, no, ma ancora con sto blu elettrico. No, no. Cioè, mio padre, che ha 80 anni e
0: salutiamo, che sta ascoltando.
1: Mio padre, ma è tornato di moda. Perché lui va con la canottiera, stai stile Fantozzi. Ecco, è tornata di moda. Vedi, è bello sapere.
0: Sempre prendere spunto dai genitori.
1: Bravo, bravo.
0: Dipende ogni tanto.
1: Quindi, e infatti, sto prendendo la pelata da mio padre.
0: Sì, io.
1: Cioè, il nuovo di. Tu, Damo. Axel e Bon, questo è Whatever Turns You On.

dico io, mentre arriva sta pioggerella, arriva anche qualche temperatura un po' più rinfrescante? Mi auguro di sì. Salutiamo gli amici di Alba, della provincia di Alessandria, dove in questo momento piove a dirotto, e non solo lì. Axel e Bon, questo è il nuovo, si chiama Whatever Turns You On. Io invece mi chiamo Alessio Easy e sono quello che vi accompagna ogni sera tra le 19 e le 22 qui su Disco Radio con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. E questa ci riporta, sapete dove? Nel 2004. Oh, come sempre vi ricordo, visto che in questi giorni molti di voi si preparano a partire per le vacanze, di scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Non dimenticate di farlo, anche perché così ci potrete ascoltare sotto l'ombrellone. Sai, volete ascoltarci in diretta streaming? Volete mandare i vostri messaggi alla diretta? Dall'app potrete farlo. Così come riascoltare anche i nostri programmi in podcast, come La Storia del Ritmo, La Migliore Dance anni 90, il Rhythmic History Extended Version. C'è Eric Price adesso.

0: Tim Impala insieme a Jenny e Boys Noise. C'era la Dracula e adesso sta arrivando la storia del ritmo. Vi sto per riportare nel 99 con Ali.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
8: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23!
9: Quindi musica, luci e un gran finale!
8: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
10: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio! Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multi brand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
13: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda.
14: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
14: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autorigoldi.
17: A Milano dal 1906.
0: Disco Radio. Dai, allo zio Alessio lo potete dire: vi piacciono gli anni 90? Vi piace la musica che si ballava in quegli anni lì? Allora vi aspetto stasera alle 21 con il Rhythmic History Extended Version. Subito un assaggino con Only Two Times.
18: Rhythmic History.

What You Waiting For, Gwen Stefani. Su Disco Radio sta arrivando un nuovo party, una nuova festa. Sapete quando? Voi direte, fra una settimana, nel weekend. Domani, ragazzi, domani ci vediamo con il Disco Radio Party all'interno della 34esima edizione di Rockantina, il festival che si svolge al Torchio di Inveruno. Noi porteremo la nostra musica, le più ritmate dal 90 ad oggi, con Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guida e Don Cash. L'ingresso è gratuito. Ci vediamo domani dalle 21 con il Disco Radio Party al Torchio di Inveruno.

0: Oggi, ragazzi, puntiamo sull'innovazione, sull'originalità, Francesco Di Bruno. Intanto erano i Vintage Culture con Gabs e quelli di Lost. Tra poco parleremo di colori e di come questi possano rispecchiare la nostra personalità. Qual è il vostro colore preferito? Perché se me lo raccontate al 393-800-3000, tra poco vi potrei dire qualcosa si potrebbe capire da quel colore. Cioè, come siete, la vostra personalità. Raccontate 393-800-3000. Sì, tra poco vi dico anche il mio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Ce ne andiamo in redazione con lui. Francesco Di Bruno ci racconta gli ultimi fatti d'attualità. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. La Cassazione ha confermato la condanna per Mario Roggero, il gioielliere piemontese che uccise due rapinatori. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, rendendo definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il commerciante, che si costituirà già oggi. Nuovo processo in vista per l'ex ministra Santanchè. Chiuse le indagini per bancarotta di 3 società e truffa allo Stato. Tra le contestazioni del dissesto anche 3,3 milioni di debiti erariali non pagati. Inchiesta arbitri, la Procura di Milano archivia Rocchi e l'Inter. Nessun sistema di interferenze trovato dai PM. Mandati gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI. Fa il bagno nel Parco delle Cave a Milano e non riemerge, morta la donna di 49 anni che era stata recuperata dai soccorritori. Il Comune di Milano ha revocato l'autorizzazione a Bird perché i monopattini in sharing non hanno la targa. Mondiale di calcio, la prima finalista è la Spagna che ieri ha battuto la Francia, stasera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Legge elettorale, maggioranza ancora divisa, bocciata alla Camera la modifica proposta dai Vannacciani, ma di legge elettorale ci parla anche il direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Esattamente 24 ore fa quell'emendamento bocciato alla Camera aveva fatto esplodere un pandemonio. 24 ore dopo, senza che ovviamente la situazione si sia minimamente calmata dal punto di vista politico, c'è però da registrare un altro emendamento che invece è passato all'unanimità, e ne parliamo perché nell'ambito della legge elettorale finalmente c'è un aspetto che è atteso da tanti italiani: la possibilità del voto per i fuorisede. I fuorisede non sono soltanto gli studenti, ma sono anche coloro che ovviamente lavorano lontano da casa, e sono anche coloro che magari si trovano lontani da casa per altri motivi, ad esempio cure mediche. Per tutti loro ci sarà un'iscrizione in un registro speciale che permetterà appunto di adempiere, se vogliono, al voto, alle operazioni di voto, alla possibilità di votare là dove si trovano, per studio, per lavoro o per necessità sanitaria. È un passaggio di civiltà che ci equipara ad altri paesi ed è quello che era auspicato da tante forze politiche, non da oggi. Oggi però è realtà, o perlomeno è stato votato nell'ambito di una legge elettorale che avrà ancora prevedibilmente un percorso lungo, ma almeno da questo punto di vista, visto anche il voto unanime di Montecitorio, siamo sicuri che quella parte della legge resterà.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: Musica senza interruzione. Ne suoniamo 4. Qual è il vostro colore preferito? Raccontate, dai, dai!

0: quanta energia. Grazie al DJ Ross e la sua Dreamland. Era il nostro Fran Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Easy. Vi sto chiedendo qual è il vostro colore preferito. Salutiamo Stefi da Cura Carpignano, provincia di Pavia, che mi dice canotta, blu elettrico, il mio colore preferito, così come il nero per Cosimo. Ecco perché ve l'ho chiesto, perché il colore che scegliamo più spesso non è soltanto una questione di gusto, può raccontare molto del nostro carattere, di come ci presentiamo agli altri, di come affrontiamo la vita. Partiamo dai colori scuri. Allora, il nero del nostro Cosimo è sinonimo, becca di questa, di eleganza, serietà e minimalismo. Le persone che lo indossano sono competenti e riservate. C'è un blu, ce l'abbiamo il blu, è quello della nostra amica Stefi, che trasmette calma e fiducia. Chi lo sceglie tende ad avere un carattere gentile, educato e tranquillo. Vi piace il marrone? A quanto pare siete persone sensibili, stabili, affidabili e intelligenti, pure perspicaci. Buono. Abbiamo amanti del viola, storicamente legato a imperatori e papi, magari ce n'abbiamo uno che ci ascolta. Il viola evoca spiritualità, ricchezza, sensibilità e grande creatività. Ma passiamo ai colori brillanti. Il rosso, colore di amore e passione. Se vi piace indossarlo, siete vivaci, allegri e travolgenti. Poi c'è il bianco, scelto da persone ordinate, precise e schematiche. Vi piacciono i colori allegri e vivaci come giallo e arancione? Allora siete personalità creative, avete una personalità creativa, estroversa e difficile anche da contenere. Poi c'è il rosa, che richiama personalità dolci, gentili, sensibili. Chiudiamo col verde, colore di natura e benessere, che distingue persone premurose, gentili e disponibili verso gli altri. Corrisponde o state pensando di rinnovare tutti i vostri colori? È il momento perfetto. Sbaglio o ci sono i saldi? Ecco, volete magari dare una rinfrescata alla vostra quotidianità? Potrebbe essere il momento perfetto. Così come per chi dovrebbe cambiare auto, dovete farlo? Allora, se cercate un'auto usata che sia come nuova, vi suggerisco Resi Car Store, che ha la soluzione giusta per voi. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Avete capito bene? 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni solo da Resi Car Store. Non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è pronta. Visita subito Resi Car Store e non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
4: Ambù, mi piaci tu.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Wow, lo dirai anche tu!
6: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare!
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
10: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
11: Mercoledì sera con voi ci sono io, Alessio Ruisi, e ci sono le nostre hit, le più ritmate della città, come questa di Afrojack e David Guetta, Wait Tonight.

Rina Cria insieme ad Alexandra Stan, We Are Free. E adesso una bella novità, adesso che si sono fatte le 8:02, chissà cosa state facendo, magari state tornando a casa proprio in questi minuti e dovete preparare la cena, vi serve un po' di compagnia, noi vi accompagniamo anche in casa, canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker, basta dire, ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio, c'è il nuovo di Jubel, questa è...

Jubel, Ocean House. Vi piace questa? Allora scopritela e votatela nella sezione Music Club del sito discoradio.it o della nostra app, sempre sezione Music Club, perché ogni settimana siete voi a scegliere la musica che vi facciamo ascoltare da queste parti. Ogni settimana, per ringraziarvi, i più fortunati tra voi li premiamo con i nostri gadget. I can't get no sleep.

0: Matt Sorry. Insieme a Drew Love c'era Provide For You. Oh, tra un attimo, se vi va, vi porto a fare un bel viaggio. Voi direte, dove ci porti? A Ibiza? Ci porti alle Canarie? No, vi porto a fare un viaggio nel tempo. Sarà 1995.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Giovedì 16 luglio il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Antico. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok, la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
8: Brico Ok, più vicino a te.
9: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
10: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it.
11: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
12: Ciao Sara.
13: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
12: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
13: Wow, e i costi?
12: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
14: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info Gruppo Zaffiro.
2: Oh, hai cambiato auto?
10: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
10: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
1: Disco Radio.
0: Tra poco, mancano 45 minuti all'inizio della festa, noi non vediamo l'ora. E alle 21 scatterà il momento in cui vi farò ascoltare dell'ottima musica anni 90, come questa dei W.
1: Rhythmic History.

This is my music. Music. Disco Radio.

amici e amiche che ci ascoltate dall'ovest milanese. Lo sapete che giovedì, domani 16 luglio, il disco Radio Party arriva ad Inveruno, al Torchio di Inveruno, all'interno della 34esima edizione del Festival Roccantina. Porteremo le più ritmate dal 90 ad oggi con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Ci si vede domani dalle 21 al Torchio di Inveruno con il disco Radio Party.

0: pianeta Terra. Loro sono in Medusa insieme a Dermot Kennedy, la loro Paradise. Adesso torna all'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: Parliamo degli ultimi fatti dall'Italia e del mondo con Francesco Di Bruno. Buonasera.
3: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. La Cassazione ha confermato nel pomeriggio la condanna per Mario Roggero, il gioielliere piemontese che uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, rendendo definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il commerciante. Nuovo processo in vista invece per l'ex ministra Santanchè, verso la chiusura infatti le indagini sulla bancarotta di tre società e su una truffa allo Stato. Tra le contestazioni del dissesto anche 3,3 milioni di debiti erariali non pagati. E poi l'inchiesta arbitri con la procura di Milano che chiede l'archiviazione per Rocchi e per l'Inter. Nessun sistema di interferenze, inviati gli atti alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI. La cronaca: fa il bagno nel Parco delle Cave a Milano e non riemerge, morta la donna di 49 anni che era stata recuperata dai soccorritori. Il Comune di Milano ha revocato l'autorizzazione a Bird perché i monopattini in sharing non hanno la targa. Mondiali di calcio, la prima finalista è la Spagna che ieri ha battuto la Francia. Questa sera l'altra semifinale, tra poco meno di mezz'ora in campo Inghilterra e Argentina. E poi la legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa, bocciata alla Camera la modifica proposta dai Vannacciani, via libera unanime invece al voto per i fuorisede. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
4: Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Piemonte e sulla Lombardia, localmente anche di forte intensità con la possibilità di locali grandinate. E nella giornata di giovedì torneranno ampie zone di sereno inizialmente su entrambe le regioni dove prevarrà il sole. Segnaliamo poi nel corso del pomeriggio sera qualche isolato piovasco, specialmente sui settori alpini di ambedue le regioni. Le temperature massime su Torino e Milano toccheranno i 33 gradi. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Dai che adesso arriva la musica senza interruzione di Disco Radio. Ripartiamo da Florida, Whistle.

0: quelli di DNA a chiudere l'ultimo From Disco to Disco di oggi, le 4 che ogni ora vi facciamo ascoltare senza alcuna interruzione. So che tanti di voi ci ascoltano in auto e chissà quanti di voi è capitato di tornare al parcheggio e trovare l'auto con una nuova ammaccatura, la carrozzeria rigata. Ci siamo passati tutti, sì, siamo passati anche dalle parolacce. Che parolacce! Sappiate che in futuro questa problematica potrà essere evitata grazie a una tecnologia su cui sta lavorando Ford. Dovete sapere che la casa automobilistica ha depositato un brevetto di un sistema capace di far spostare autonomamente la tua auto parcheggiata quando rileva un rischio imminente di collisione. Quindi telecamere, radar, sensori monitorano ciò che accade attorno a voi e attraverso un algoritmo valuta se un oggetto in movimento rappresenta una minaccia, cioè la vecchietta che magari, e non solo vecchietta, anche l'uomo, la donna, che stanno lì vicini e devono uscire fuori da un parcheggio e diciamo molto candidamente tirano dritto, ecco. Ma l'auto non si muove subito, cioè prima cerca di richiamare l'attenzione con un colpo di clacson, un lampeggio dei fari. Solo se il pericolo persiste e lo spazio lo consente si effettua questa piccola manovra. Per ora si tratta soltanto di un brevetto, anche perché bisognerà risolvere una serie di problemi, per esempio sul fronte della sicurezza e della responsabilità, cioè chi risponderebbe se un'auto muovendosi da sola provocasse un incidente. Nel dubbio, quando usciamo da un parcheggio e lo spazio è poco, prendiamo bene le misure, cioè non come quella persona che parcheggia nel parcheggio della radio e ne combina di ogni, vero? No, no, non dirò mai chi è, ma 3-4 fiancate in questi anni le ha rifatte tutte.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
4: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu!
6: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: EMC,
7: SUV, vane fuoristrada,
6: Foton,
7: i solidi pick-up,
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
8: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com. Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
11: 20 e 49, amate gli anni 90. E allora state qui perché tra pochissimo torna il Ritmi Kiss.

0: Garrix insieme a Ed Sheeran. C'era Repeat su Disco Radio. Manca un minuto alle 21, ma qui è già arrivato il momento di far festa. Vi piacciono gli anni 90? Disco Radio. E allora benvenuti all'interno del Ripping History Extended Version. Io sono Alessio Luisi. Abbiamo 60 minuti a disposizione nei quali ascoltare non solo quelli che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Starete al ritmo che potete riascoltare anche in replica al mattino tra le 5 e le 6, prima dell'arrivo dei belli svegli. Tra un attimo Africa Bambata con Feel the Vibe, gli LMC e U2. Ma partiamo dal 98 con Gigi Dug e Lizzie.
1: Ripping History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: si chiamava Take Me to the Clouds Above e riutilizzava il sample di Widow Without You dei U2. YLMC dal 2004 inizia così il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo torna Giulia del DJ Lasa.
1: Rhythmic History.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
0: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
12: Un sacco di emozioni!
13: Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
11: Minecraft?
13: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
14: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
15: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
16: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli! A luglio e agosto si arriva a meno 50! Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi! E fino al 30% sulle cucine! Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi! MobiliRiccelli.com.
17: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
18: Di non dire irripetibile!
17: E soprattutto di non dire incredibile!
19: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
17: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
18: Incredibile!
17: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
20: Autorigoldi!
21: A Milano dal 1906.
22: Disco Radio.
0: Anche quest'estate la musica di Disco Radio vi accompagnerà sotto l'ombrellone. Basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone, non l'avete ancora fatto? E fatelo subito, perché da lì ci potete ascoltare in diretta streaming, ci potete riascoltare in podcast tutti i nostri programmi e mandare i vostri messaggi alla diretta. Sono Alessio Aloisi, continua il nostro viaggio nel tempo all'interno del Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo Ride on the Rhythm di Blackwood, andremo nel 2000 con i French Affair di My Heart Goes Boom e poi Disco Land di Tiny Tot. Un salto nel 93 con Hathaway, prima Giulia.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio. Giulia.

0: estate 93. C'era The Way con What is Love. Benvenuti all'interno del Rethink History Extended Version. Lo sapete che nelle prossime ore arriverà un nuovo disco Radio Party? Tra un attimo vi dico dove.
1: Rhythmic History.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: alle 22.
1: Ma avete mai partecipato a un Disco Radio Party, la festa di Disco Radio dal vivo? Allora segnatevi questo appuntamento, perché questo giovedì 16 luglio arriviamo nella storica cornice del Torchio di Inveruno, all'interno della 34esima edizione del Festival Roccantina. Matteo Epi, Sede Munari, Valentina Guidi, Don Cash vi aspettano questo giovedì con le più ritmate da 90 ad oggi a ingresso gratuito. Giovedì 16 luglio dalle 21 Disco Radio Party al Torchio di Inveruno, come già detto ingresso gratuito. Nel frattempo c'è Corona da 95, Baby Baby.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: ovviamente grazie a Chase e la sua Obsession. Subito prima Bumblebee con Cry of Passion e tra un attimo torna anche Gala con Everyone is Inside.
1: Rhythmic History.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Abbiamo ancora qualche minutino da trascorrere insieme, ovviamente ascoltando la migliore dance storica. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo tornano gli Ace of Base, gli ATC con Around the World. Subito però torna lei, Gala.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: special for you.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
3: Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male? Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male? Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male? Che mi ha fatto male? Che mi ha fatto male? Boh?

0: chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Roisi, vi aspetto domani, è puntuale alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino. Ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: E adesso buon Soul Set.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
3: Soul Set. This is Soul Set.
0: Fin qui l'extended version del Rhythmic History. Ringraziamo a Luisi che torna domani. Ci ha regalato un sacco di ricordi, l'energia, la forza di Disco Radio con la storia del ritmo. E prima di portarvi a Roma ci aspetta Don Cash alle 11 in mezzo. Prima di Disco Radio Rap and Drop c'è Soul Set, ci regala un sacco di bella musica house, deep e funky. Sono Fabio Morelli, siete pronti a partire? Jamaican, la prima, You Girl, Solto.

0: Dammila uno. Il suo set ci regala questa chicca, Angel, il remix, Lionel Richie's. This is so sad. Anche More, Zeta Brothers con Swedish House Mafia in mezzo, Move to a Flame. Give me a call, OG's, abbiamo aperto con You Girl Solto, a me Jamaican, bam bam. Sul set ancora, tra un secondo, andiamo.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un

0: Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash, con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21, il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
1: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassi MCA.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum.
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: EMC,
7: SUV, vane fuoristrada,
6: Photon,
7: i solidi pick-up,
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
8: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate. Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
9: This is so sad. Bella musica house deep funky a tenerci compagnia anche in questo mercoledì 15 luglio. Dai, siamo a metà di un altro mese estivo e con la musica del So Set vi accompagniamo tutta l'estate. Scaricate la nostra app, aggiornatela, saremo con voi ovunque. Mazai con High School, adesso si riparte.

0: The Braxtons, il remix del Sunset dal 2012. A chiudere la prima parte era The Boss. This is so sad. Never Coming Down, Samuele Sardini poco fa. Alok e Jennifer Lopez, Everything's Fine. Bob Sinclair, World All Done. Anche Mazai, High School, abbiamo aperto con Weekend. E tra poco apriamo la seconda parte del Sunset. Ci siete?
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet.

0: Zouzou.
1: Ripartiamo alla volta delle 11 con House Deep e Funky, e poi alle 23 continua il disco Radio Party con Rap and Drop con Don Cash da Roma. Adesso ancora con me da Milano, sono Fabio Marelli. Per i prossimi minuti si riparte il Soul Set. Alejandro Garrido, Casango c'è. A-I-E.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
0: This is Soul Set.

0: San Jacobs, Ason Harry, I Don't Mind, tra le più forti del suo set di quest'estate. This is so sad. Miley Cyrus, poco fa, Flowers, in remix di Adal, Ricky Trauma, DJ Seth, quanta bella musica anche questa sera. Walter Tayeb on the top of the world insieme a Diva Surprise, Casango e Aie, arrivano le ultime.
1: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano. This
0: is so sad. Tutto ad un fiato queste e poi tornerà anche Don Cash con Rap and Drop. Ancora sul set insieme a me sono Fabio Morelli, c'è Girl.

0: Jaddy Ranks, Albi, versione 2026 di I See You. This is Soul Set. E chiudiamo così il Soul Set. Torno domani, sempre 22:23 con Ausip e Funky. Sono Fabio Marelli, prima, domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Lina Roma, adesso Don Cash. A domani. Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. Esattamente qui inizia Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Ragazzi, sabato notte o mercoledì notte se lo ascolti in radio. E in questo momento noi stiamo per salire sul palco live. Anche questa notte, come tutta l'estate, siamo in giro con il Disco Radio Party Live on Tour, con Matteo Ebis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash, ovviamente. Ma sono live in radio con la cassa dritta e con tutto il meglio del rap e del pop italiano. I primi, ragazzi, uniscono Roma e Milano. Sono i nostri fratellini.
2: Ciao amici di Disco Radio, questo è Eddie del Pagante. Bella Don Cash,
1: bravo.
2: Spingere.
1: E questa volta si spinge. Ho detto Roma e Milano, come noi che ci colleghiamo, e allora Pagante più Ludwig ti soffro. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Disco Radio Party Set, this is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
1: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Oh, hai cambiato auto?
7: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
8: Ci vado anch'io.
7: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pierbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
9: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
10: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
11: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
12: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Qualche esempio?
12: Fiat Pandina da 12.490 euro.
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
12: Peugeot 208 da 17.990.
11: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
12: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
11: Info su denicar.it.
13: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
14: Perfetto centro di Rap and Drop, ragazzi, qui su Disco Radio con lo zio Don Ken.

0: Radio Polyset. This is Rap and Drop.
1: È Rap and Drop, ragazzi, il programma da ballare a squarciagola finisce qui per questa notte. 30 minuti di cassa dritta con il rap e il pop italiano. Tutto da ballare e cantare contemporaneamente. Che è quello che facciamo anche sul palco, ragazzi, quando venite a vedere i nostri live. E infatti questa notte siamo live, siamo in giro come sempre. Veniteci a trovare in tutte le date del nostro tour e in giro per tutta l'Italia. Ma vi ricordo che potete riascoltare le nostre puntate sul sito discoradio.it e che trovate le pillole anche di giorno quando ci sentiamo dalle 13 alle 16. Adesso inizia il party set con le hit internazionali e mi raggiungono anche Matteo, Abyss e Domunari. Ma da parte di Don Cash, peace out.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Buongiorno.
4: Sì.
3: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
4: Sì.
3: Fa sì. Un po' così.
4: Sentiamo. Non è vero. Ma non fa mai così l'arpa.
5: È difficile farla con la bocca, però.
6: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Balla per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
7: Welcome to the party. Keep partying like it's your job.
6: Disco Radio.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio. Hey!